senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
1: Radio Company Boutique.

0: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.
1: Radio Company Boutique.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version. Spot.
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Company presents Let's Go, Danceteria version.
7: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Radio Company ha scelto
3: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
4: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
5: Venerdì su Radio Company c'è Botta da 90. Siamo arrivati così alla fine anche di questa settimana, quasi. Diciamo sempre che venerdì è una tappa fondamentale perché già respiriamo un po' nell'aria del weekend, quindi siamo particolarmente frizzanti e carichi. Buongiorno da Mauro Tonello. Salve DJ Nick. Oggi partiamo con Coolio, la sua Hulalala. Troviamo anche Will Smith, Getting Yiggit With It. E poi lei, Britney Spears, con Stronger.
4: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Da un po' di tempo non incide qualcosa di nuovo, però insomma fa sempre parlare la nostra cara Britney per quanto riguarda i gossip. Però sentite con Stronger, c'era anche Will Smith e prima ancora Coolio. Ci fermiamo, torneremo tra pochi minuti con Backstreet Boys.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronix Tufano. Nino D'Angelo, 7.0. Prevendita su Ticket One.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: 8.90 suona al mattino presto su Radio Company con Mauro Tonello. Pop pop ne vale un alzati il volume perché arrivano loro, i Backstreet Boys, Larger Than Life, su dopo LL Cool J, la sua Phenomenon.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: LL Cool J con Fenomeno, e prima ancora i Backstreet Boys con Longer Than Life, ed ora arrivo Deep Sleep, Sacchi DJ, subito dopo i Milli Vanilli, Keep On Running.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. You ready to kick some ass?

0: Primi anni 90 usciva questa Keep On Running dei Milli Vanilli, e prima ancora ci abbiamo ritrovato il sound psichedelico dei Dimples D con Sacred DJ a chiudere questa puntata di Botta 90. Grazie a DJ Nick, da Mauro Tonello è tutto, vi lasciamo con la Family, ci sentiamo come sempre domani per la puntata del sabato.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Kintsugi, lei è Elisa, il nuovo singolo. Un po' dispiaciuti per Elisa che si è...
1: caspita, divorziata.
0: Sì, avete visto, ragazzi, si è lasciata dopo 18 anni con il suo compagno storico. Tra l'altro, diciamo che la notizia è emersa stranamente perché lei ha veramente tenuto molto sempre la
1: molto
0: sua vita.
1: Riservata.
0: Arrivata distante dal mondo dello spettacolo. La cosa che fa un po' tristezza è che loro lavoravano anche insieme, un po' come Paolo Carta e Laura Pausini. Che
1: sì, loro hanno una figlia.
0: Se non sbaglio due figli da quello che avevo letto. In ogni caso la cantante friulana, insomma, dopo 18 anni, cose che possono succedere,
1: cose che capitano. Certo, a questo punto questo brano Kintsugi magari prende un significato un po' diverso. Voi lo sapete che cos'è il Kintsugi?
0: No.
1: Il kintsugi è una tecnica giapponese molto molto antica che consiste nel riparare delle ceramiche che vengono rotte. Cioè il classico vaso di ceramica che viene rotto, loro lo riparano con questa lacca particolarissima che è mista alla polvere d'oro, d'argento oppure di platino, rendendo l'oggetto rotto ancora più bello, quindi dando un significato a quelle crepe che poi alla fine si vedono tantissimo. Quindi voi immaginatevi un vaso di ceramica con queste crepe però d'oro o d'argento, di platino, e che quindi gli danno una nuova vita e un nuovo significato.
0: Che si è mangiata la pagina di Wikipedia stamattina?
2: Quindi equivale a quello che sta passando adesso Elisa.
1: Sì, diciamo che un rapporto che si è interrotto può essere paragonato al vaso di ceramica rotto e poi magari riparato quando stai meglio.
0: Magari lei si sta ricostruendo, capito? Quindi ridipingendo, rifacendo questo vaso. Ma dove le hai lette tutte queste cose che le hai spiegate a menadito?
1: Perché la non lo so, sai che ogni tanto tu sai quelle cose
0: che non sai come le sai.
2: Ma comunque
1: sì,
2: te l'ho
1: esatto,
2: l'altro
1: esatto.
2: Giorno, ti ricordi?
1: Sì, è vero, sì. Ali me l'ha chiesto l'altro giorno.
2: Io ma come fai a non sapere queste cose, Ale?
0: Insomma, vabbè.
1: Sì. Allora, perché in realtà vendono in giro diversi oggetti per la casa che simulano il kintsugi. Poi in realtà magari li vendono già li creano già fatti così. Però effettivamente lo sapevo per questo.
0: Sono un fake praticamente.
1: Sì.
0: Amici, buongiorno. Questa è la Family di Radio Company. La cosa più bella e che degna di nota di oggi è che siamo arrivati a venerdì.
1: Oh.
0: 2 ottobre 2026, che bellezza, che meraviglia. Buongiorno sommersi, come va? Noi vorremmo sentire buongiorno da voi, dove siete, geolocalizzatevi, quindi buongiorno da X, da persona X, tipo come sempre, da Ale, da Piove di Sacco oppure da Padova, insomma dalla provincia di Padova. Dove siete in questo momento, per quale motivo state andando da qualche parte, magari state tornando, perché ci sono molti che vanno al lavoro.
1: Sì, ma tanti un che po' di informazioni indietro. Di servizio sul vostro stato d'animo, sulla vostra vita, su dove vi trovate, cosa avete alla vostra destra, per esempio.
0: Sì,
1: cosa avete alla vostra destra?
0: Cosa avete all'orizzonte o alla vostra destra? Esatto, alla vostra destra in questo momento, che cosa c'è? Stamattina
1: io ho il PC e ho voi.
0: Io ho il fantastico Telo Company che c'è qui, che chiamarlo telo è riduttivo perché secondo
1: me non è un telo.
0: Si chiama backdrop.
1: Backdrop.
0: Ok, che vuol dire dietro goccia?
1: Dietro goccia.
0: Amici, buongiorno, questa è la Family ancora. Lo sapete che da questa settimana in poi noi decidiamo sempre un disco scelto da voi, proposto da voi. Quindi mi raccomando, come sempre, noi prendiamo nota di tutto, di tutti i nomi di chi ci ha suggerito il disco e poi man mano li suoniamo mattina per mattina dal lunedì al venerdì. In questo caso, ragazzi, il disco di oggi, aspetta che vado a riprendere chi l'aveva scelto, stiamo parlando dei Blink 182. Ragazzi, che meraviglia ritornare a quegli anni. Io sono veramente veramente emozionato.
1: Che anno era?
0: Allora,
1: il 99?
0: 99 doveva essere il primo singolo che anticipava l'album dei Blink 182. Stiamo parlando di appunto What's My Age Again. Chi l'ha scelto è Francesco da Padova. Ma abbiamo l'intro, Alessandro. Mamma mia, che meraviglia!
1: Mamma, non ti senti già meglio?
0: Assolutamente sì. Blink 182 qui su Radio Company. Questa è la Family. I sommersi. Buongiorno.

0: My Age Again. Loro correvano nudi, se non sbaglio, in questo video. Sì,
1: io ricordo quando ero piccola, mi guardavo questo video, perché insomma nel 99 ero piccola, guardavo questo video e era strano per me.
0: Non arrivava a casa mia, arrivava allora non lo so, non mi ricordo esattamente se era mamma, insomma arrivava la mamma e mi diceva: cosa stai guardando?
1: Ma beh, certo,
0: sono queste cose?
1: Ma questo questo succedeva tutte le volte che in un film, in un video c'era magari una scena un po' più, non tanto, guarda, mia madre questa domanda me la faceva non tanto per le scene un po' più spinte che poi di fatto guardando programmi come per esempio io ero super fan di Dawson Creek e su Dawson Creek loro non fanno l'amore per tipo mai, cioè
0: Sì,
1: quindi mia mamma guardava molto, vedeva molto poco queste scene, però quando c'erano delle scene tipo di assassini, di uccisioni, di botte,
0: cosa
1: eccetera. Cosa stai guardando?
0: Sì,
1: niente,
0: vero,
1: mamma,
0: vero.
1: Guarda. Intanto, un video musicale.
0: Esatto. Comunque, questa. Beh, vabbè, questo sono i Blink 182 che, tra l'altro, hanno sdoganato il punk e l'hanno fatto diventare come.
1: Nella nudità.
0: Nella nudità. Buongiorno, amici, questa è la Family Radio Company. I sommersi, abbiamo i vostri buongiorno da.
2: Buongiorno a tutti. Carlotta,
1: sì?
2: Quindi è un vantaggio riparare un vaso in ceramica, può servire per ritirarli in testa a qualcheduno.
0: Beh, potrebbe anche essere.
1: Allora, sicuramente, tra l'altro, ragazzi, la lacca fatta con l'oro, il platino, cioè, penso che sia anche abbastanza dura in testa.
0: Sì,
1: quindi.
3: Buongiorno, company. Iarno da Gemona del Friuli in direzione Udine, alla mia destra un bellissimo muro grigio.
1: Fantastico.
0: Mamma mia, che meraviglia. Allora, poi volevo salutare chi ieri ci diceva che oggi avrebbe avuto questa settimana la settimana corta e quindi oggi sarebbe andato a pescare, ma stai andando a pescare, Matteo, se non sbaglio, in un luogo stupendo che è il lago di Santa Croce.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Divertiti,
1: guarda, non ti invidio per la pesca, ma ti invidio per il lago.
0: Sì, poi.
4: Buongiorno,
0: poi.
4: Company. Io sto andando al lavoro e notiziona, ho dato le dimissioni. Ho trovato il lavoro che cercavo, per il quale ho studiato.
1: Brava.
4: Mi sono molto contenta.
0: Brava.
4: E spero di iniziare col botto, perché credo che lavorare e fare qualcosa che piace vuol dire aver vinto.
0: Ciao ragazzi, noi ne sappiamo qualcosa, comunque abbiamo fatto della nostra passione il nostro lavoro, quindi
1: sì,
0: non è che tutti i giorni sia sempre facile, però è una figata e quindi brava.
1: E tra l'altro una cosa che volevo, a parte noi siamo i vostri più grandi supporter, cioè quando voi ci date queste notizie noi siamo proprio delle ragazze pompon, delle cheerleader, però volevo
0: delle ragazze, io e te, De Biasi, cioè io
1: ragazze pompon,
0: perché
5: è due.
0: Diciamo che siamo il tifo, ok,
1: datemi una cheerleader,
0: siamo degli ultra, va bene, ok,
1: va bene, se vuoi siamo io ci vedo di più come delle ragazze pompon, delle cheerleader, scusami. No, però volevo dire quanto figa è, ragazzi, l'ultima settimana o l'ultimo periodo di lavoro, quando sai che hai dato le dimissioni. Cioè quando tu sai che stai per se ovviamente te ne vai serenamente, se ovviamente te ne vai lasciando tutto in ordine, ciao, grazie, è stato bello, ma che bella è quella sensazione che tutto quello che stai facendo te lo lasci alle spalle.
0: Sì,
1: saranno più fattacci tuoi.
0: È vero. E poi sentiamo.
6: Buongiorno a tutti. Oggi è il 2 ottobre, io sto andando verso Piove di Sacco, che sto andando al lavoro e volevo fare la festa a tutti i nonni, visto che oggi è la festa dei nonni.
1: È vero!
6: Auguri!
0: È la festa dei nonni!
1: È vero. Tra l'altro noi facciamo domani una festa ai miei genitori e ovviamente ai genitori di Riccardo, che insomma festeggiano. Cioè, oggi è la festa dei nonni.
0: Per la prima volta festeggiano la festa dei nonni.
1: Che emozione, sì!
0: Sì, che bello, che meraviglia. Allora ragazzi, 3332688688, dopo il primo disco dei sommersi scelto da voi, ovviamente aspettiamo i vostri buongiorno da, e questa mattina semplicemente vi abbiamo chiesto: cosa avete alla vostra destra?

0: Machine, questa è Fire and Ice. Siete su Radio Company, ciao, buongiorno. Sommersi, spazio tutto vostro questo, come sempre, dalle 6.30 fino alle 7 del mattino. Vi abbiamo chiesto di darci il buongiorno, da dove ovviamente ci state ascoltando. Che cosa avete alla vostra destra? Così, una domanda tanto per cambiare. Sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno da Oscar. Buongiorno. Teolo. Appena partito in direzione Padova e alla mia destra ho i nostri fantastici Colli Eugani.
2: Che meraviglia.
1: Che bello.
2: Belli, con le organiche.
3: Buongiorno family, Marco Matrix, il camionaro, partito da Ponte di Piave, direzione Miane, e alla mia destra ho vigneti, sono in mezzo ai vigneti.
2: Che non fanno mai
3: ciao,
2: male comunque i vigneti.
3: Ciao, buona giornata a tutti.
2: Che a me fanno sempre pensare sì. al vino, giustamente, quindi.
0: Giustamente.
2: Ecco. Allora, ci tenevo a salutare chi ci ha scritto, adesso non trovo più il messaggio, quindi non mi ricordo, ma non è importante questo, che adesso WhatsApp funziona per lui, stava scrivendo. Allora sì, attenzione amici, perché in questi ultimi giorni abbiamo aggiornato un po' di sistemi, in realtà non è colpa nostra ma è colpa di Meta, quindi ciao Zuckerberg.
0: Mark,
2: ci hai fatto un po' di casini. Per alcuni ascoltatori di Radio Company è impossibile raggiungerci tramite WhatsApp. State tranquilli, perché l'unica cosa che dovrete fare o aspettare un po' per poterci scrivere di nuovo, perché si aggiornano varie
0: sì,
2: cose.
0: Per me si è già sistemato, perciò
2: esatto.
0: probabilmente già posto.
2: Per qualcun altro potrebbe essere che sia necessario cancellare il numero dalla rubrica di Radio Company e rimemorizzarlo. Semplicemente fate così e potrete riscriverci. Quindi se vi è successo, sappiate che funziona così. Allora, buongiorno family, dalla terrazza dove lavoro, baci da Giustina, e lei ha una vista veramente stupenda, ci state mandando un sacco di foto. Poi c'è chi scrive ciao family,
0: buongiorno dal mio ultimo giorno di vacanza, tra l'altro con sì. un mare stupendo.
2: Sì, ciao family, davanti a me l'orizzonte, l'alba sul Monte Ricco a Monselice. Buongiorno ragazzi, alla mia destra ho mia figlia, stiamo andando al lavoro. Poi
0: ma insieme tra l'altro vanno al lavoro, secondo te?
2: Non lo so.
0: Beh, magari lavorano insieme, magari sì, la giornata porta tuo figlio a lavoro, perché no, potrebbe anche essere. Abbiamo un altro vocale, Ale.
4: Buongiorno, sommersi. Oh, ma quanto è bello vedere la gente che si scanna su Facebook con i commenti, anche per puttanate.
2: Vabbè, vuoi alzare questa polemica?
0: È bello. Effettivamente devo dire che io quando vedo un post un po' borderline, la prima, a volte neanche leggo il contenuto del post, vado direttamente sui commenti per vedere che sta succedendo. È come quando guarda i commenti di Facebook, io mi provocano la stessa sensazione della coppia che litiga al tavolo di fianco. Io che sono un po' una pettegola.
2: Tu non sei un po' una pettegola, tu sei la portinaia, sei.
0: Sì, dai, io sono un po' portinaia. Devo dire, quando proprio la stessa sensazione, se io sento qualcuno discutere nel tavolo di fianco, proprio tiro le orecchie, stessa cosa per i commenti Facebook. Quando vedo che discutono faccio altro, leggi ancora.
2: E il tuo fidanzato invece è quello che fa, ma lasciali stare, ma che te frega, ma cosa.
0: Sì, a lui non gliene frega, no,
2: ma
0: lui
2: no,
0: anzi.
2: Certo che gliene frega niente.
0: Mentre io le apro proprio orecchie delle elefante, lui invece

0: walking.
1: Star walking, Lil Nas X qui su Radio Company. Amici, buongiorno, la family, questa è la parte dedicata ai sommersi.
2: Che bello, è venerdì.
1: Tanto io e te, De Biasi, siamo domani mattina in diretta dal Magic Box. A proposito,
3: sì, però tu sei da Treviso, così ti puoi bere il prosecchino, la mozzarella della Gigia. Quindi
1: io
3: sì,
1: vado dai.
4: Ma dormi da Carlotta stasera?
1: Cosa?
4: Dormi da Carlotta stasera?
1: Guarda,
3: beh, se vuoi, guarda, c'è un divano giù che è veramente, ti sconsiglio di dormire al piano di sopra perché saresti molto sveglio, ma in taverna puoi
1: c'è
3: dormire.
1: C'è anche la mia fidanzata, non lo so.
3: Anche lei può dormire qua, certamente.
1: Va bene, ci pensiamo, ok. Così mi coccolo Bianca, ok? Mi strappo.
3: Sì, beh, coccolatela pure la notte, guarda. Così io dormo nel frattempo.
5: Salutatemi.
1: Ciao.
6: Ciao.
1: Ciao.
6: Ciao. Ciao. Company. Gli auguri che oggi compio gli anni.
1: Ah, quanti?
3: Buon compleanno.
1: Sì, però aspetta, scusami, però lui ci dice: amici, fai gli auguri che oggi compio gli anni. Non dice il suo nome, non dice quanti anni compie.
3: Effetti, c'è cioè, molto difficile.
1: Ciao
3: così.
1: Anonimo. Comunque, sì. Auguri.
3: Buon
5: ciao,
3: compleanno.
5: Radio Company. Io sono appena salito in autobus per andare a scuola e alla mia destra ho un fosso e un campo di pannocchie.
7: Buongiorno. Allora io alla mia destra ho pannelli antirumore, poi zone artigianali, poi prato, poi di nuovo pannelli antirumore. Sono in autostrada.
8: Buongiorno Company, un saluto a tutti, un saluto particolare a Ale. Sono Francesca, sto andando al lavoro, alla mia destra il mare e alla mia sinistra il mare. Ciao a tutti,
1: scusa,
8: buona giornata.
3: Che bello il mare.
1: Sì. Scusa, ma il nostro Ale? Cioè il saluto era per il nostro Ale. Ecco perché dormi poco.
3: Ma non
1: poco
3: credo cosa.
4: Ma non la conosco.
1: Ecco perché dormi poco ultimamente. Io ricordo quando si dormiva poco.
4: Benissimo.
1: Le motivazioni c'erano. E che motivazioni, eh? Che entusiasmo, ragazzi, la dopamina, l'innamoramento, tutte quelle
3: gli
1: cose
3: inizi.
1: Lì.
3: Quella cosa di dire quella cosa di dire vengo a trovarti sotto casa,
1: sì,
3: facciamo due chiacchiere.
1: Ma soprattutto durerà per sempre questa cosa qua, durerà per sempre, saremo sempre
3: dai,
1: innamorati io e te. Lo
3: faremo, ragazzi.
1: Sì.
3: 3332688688, tra poco arriva il mixatone di De Biasi.
5: Salutatemi.
3: Ciao.
1: Ciao.

0: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Gian Tonacci con Saif, si chiama Spirituale.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: che pervade tutto il tuo corpo. C'è l'autobus da prendere.
1: Mazza che ansia!
2: Sono le 7:03.
3: Radio Company Time.
0: Ma buongiorno!
2: Buongiorno amici!
0: In questo venerdì 2 ottobre 2026, che meraviglia!
2: E la festa dei nonni, ragazzi, quindi auguri a tutti i nonni!

0: mica è detto che sia quella, eh.
1: Noi lo facciamo così, da lunedì al venerdì, noi siamo la family.
0: Buongiorno! Oh ragazzi, se volete stare tutti in silenzio, mandiamo già subito il mixatone di Ale.
2: Questo è un momento un po' sacro, no? Capito? Quindi questo è un momento di grande rispetto nei confronti di Ale, di quello che fa, del suo lavoro, ma soprattutto degli ascoltatori. Perché questo momento, ragazzi, ufficialmente, per quanto ci sia davanti a tutti noi un'intera giornata di lavoro, però questo è il momento che sancisce la fine della settimana e l'inizio del weekend. E questo momento sai come si chiama?
0: Come si chiama?
2: Mixazione di De Biasi.
0: Prego!
3: Vado subito così.
0: Prego, certo!
3: Beh, aspetta, voto,
0: ok, scusa, hai ragione. Il voto, datti un voto.
3: Oggi sei.
0: Cosa?
3: Però lo sai.
0: Perché?
3: Mi avete fatto perdere tempo.
0: Oh, capirai quei 20 minuti che abbiamo fatto richiamata.
2: Ma poi mi avete fatto perdere tempo. Stavamo lavorando, cioè, scusami, Ale.
0: Vabbè. Dai, prego col mixatone di Ale De Biasi.
4: Grazie a DJ Nick, abbiamo salutato ieri anche il nostro Ale De Biasi, DJ produttore.
5: Dopo le parole di Mauro Tonello su De Biasi, immaginavo che qualcosa sarebbe cambiato ai vertici. Non c'entra niente, ma chi comanda cambia.
4: Vi lasciamo come sempre con la Family, la nostra Carlotta, il nostro Enrico Sisma e poi sempre più affermato il DJ produttore Ale De Biasi.
6: Sì, è vero, gli ha detto un grande DJ,
0: grande
6: produttore
0: DJ,
6: Ale
0: sì.
6: De Biasi.
4: Sembra più affermato il DJ produttore Ale De Biasi.
7: Guarda. Colpo al cuore.
0: Oh! Un attimo, eh.
7: Ma quindi Company stamattina, life is simple and life is love.

0: foto e piangere.
1: Mi sembra esagerato. Alessandro.
2: Maggi, è il mio compleanno.
3: Ieri ho fatto rogito della casa. Praticamente devo buttarci una bomba dentro e rifarla.
4: Pregate per me, non ho nient'altro da chiedervi.
5: Oggi è venerdì, F a nastro.
6: Ma oggi non ho proprio voglia di andare a lavorare.
7: Ma voi, l'argent, ce l'avete o non ce l'avete?
8: Sono felice perché sono almeno 15 giorni che ne spendo come se ne avessi.
9: Ragazzi, non c'entra niente, ma oggi non c'ho cazzi da andare al lavoro.
10: Siete super fantastici.
11: Ho toccato il riscaldamento, sapete.
12: Sabato abbiamo fatto un festone mega galattico.
13: Oggi inizia il Proctoberfest a Due Ville Vicenza. Vi aspettiamo.
14: Tanti auguri a mio figlio che oggi compie 20 anni.
15: Oh raga, non c'entra niente, ma oggi Carlotta parla per codici fiscali.
16: Unit 47 to dispatch. We've located the site. Several thousand in attendance. Illegal rave in progress.
17: Sono sicura che da lunedì ci mancherete. Un abbraccio, ciao.
18: Copy that. Unit 47. We're getting reports of loud music and disorderly conduct. Requesting additional units for crowd control. Over.
19: Ma ha ragione la compagna del mio ex marito ad essere gelosa di me.
20: Noi vogliamo il cantachi.
21: Buongiorno family!
22: Ma che cos'è?
21: Venerdì!
23: Ma

0: gente che entra, gente che esce, no. La facciamo diventare quello che vogliamo,
1: no.
0: Mangiamo, beviamo di giorno, di notte, no. Ci ubriachiamo,
2: spacchiamo tutto,
0: sì. Spacchiamo tutto. La radio Mazzuolo, no. Questa merda di gara.
3: Sono l'unica madre con la figlia che dorme da sola nella sua cameretta, nel suo lettino.
4: Mi mancherà un sacco. Kentucky.
3: E io sono l'unica madre che da una settimana e mezza non dorme, una cippa.
4: Cantami, Kentucky. Oh, canta.
3: Sono sveglia dalle 3, ho bevuto 2 cappuccini, chissà che faccio un effetto, sono ancora in coma.
5: Okay. Il mio bimbo ha deciso che oggi devo andare al lavoro senza aver dormito.
6: Prendi una donna,
7: trattala male.
6: Ma vedi che quando ti ci metti ci sei, sprizza intelligente da quegli occhi. Allora, cerca di essere
7: all'altezza. Bellissimo. Della situazione.
6: Un tenero amante, lo sanno tutti. Ma... signora, cerca di essere
8: un tenero amante.
6: Lo vedi, pure i fermenti lattici lo sanno. Fuori dal letto.
8: Nessuno è perfetto.
6: Nessuna pietà! Nessuna pietà!
9: Buongiorno amici!
2: Ale, ma sei bravissimo Ale, ti giuro che quando ti impegni poco viene fuori il meglio, è proprio vero.
9: È vero. Amici, buongiorno, questa è la family di Radio Company, come va? Tutto bene? È venerdì, c'è il raga non c'entra niente ma, quindi aspettiamo i vostri messaggi. È tropico.
2: Tempo amici, prima dei vostri raga non c'entra niente ma, se non sbaglio abbiamo altri vocali.
10: Buongiorno ragazzi, ma avete visto che alba meravigliosa che c'è a Marghera questa mattina, di un rosso intenso.
2: Proprio a Marghera, io non l'ho vista.
9: Io nemmeno ero a Marghera, però ci fidiamo.
11: Ciao Company, buongiorno, sono Mersi. Ho 16 direzione Grisignano per andare a lavorare. Alla mia destra ho una meravigliosa, coloratissima e piena di sfumature di rosso, alba. Buona giornata a tutti.
9: Mi piace come ha usato correttamente l'italiano con le virgole. Sfumatissima, coloratissima, meravigliosa, virgola, alba. Hai sentito?
2: Sì, beh,
9: l'uso corretto dell'italiano.
2: Non dell'italiano, ma della punteggiatura.
12: Buongiorno, provincia di Udine. Io ho campi sia a destra che a sinistra, ma c'ho un'alba pazzesca.
9: Vero?
12: Ciao.
2: Oh, ragazzi, ma adesso io, scusatemi, devo uscire perché devo andare a vedere l'alba. Cioè, a questo
13: buongiorno
2: punto.
13: Buongiorno ragazzoni, io alla mia destra ho il sedile passeggero vuoto, alla mia sinistra il finestrino semi chiuso, davanti il parabrezza sporco. Vabbè, perché adesso. Da un po' che non lavo la macchina, non vedo un cazzo. Comunque non importa. Ciao Carlotta, io continuo a sognarti di te. Ma tu nei sogni continui a chiedermi
9: ma chi sei
13: ogni volta, ma chi sei?
9: Scusa.
13: Allora vuol dire che non sei innamorata di me, vabbè,
2: ma
13: dai,
2: no.
13: Non importa, ti voglio bene lo stesso.
9: Ma perché, scusate, ma perché ha salutato solo te?
2: Ciao, perché mi sogno spesso, capito? Quindi dai, 3332 688 688, amici, apriamo ufficialmente il raga non c'entra niente ma.

0: Wonder, Queen of Chinatown. Amici, buongiorno, questa è la Family di Radio Company. Siamo arrivati al venerdì e quindi di conseguenza anche il raga non c'entra niente, ma spazio molto libero, perché è uno spazio in cui voi potete dire tutto quello che vi pare e piace. Tanto noi i messaggi li leggiamo tutti, li ascoltiamo tutti e non devono avere un nesso tra di loro. Cominciamo, vai
1: Ale. Ragazzi, non c'entra niente, ma non serve l'intelligenza artificiale per fare un'alba così magnifica.
2: Beh, certo che no. Vabbè, certo. A parte che te la puoi far fare, però non è come vederla dal vivo.
0: E poi, ragazzi, la natura, per quanto l'intelligenza artificiale sia fighissima, la natura rimane sempre imbattibile.
3: Raga, non c'entra niente, ma ho un gabbiano imbalsamato in casa.
2: Scusa. Perché?
0: Posso dire, cosa mi terrorizza di più di un gabbiano vivo? Un gabbiano imbalsamato.
2: Perché? Come mai? Chi te l'ha dato? Qual è
0: cosa
2: il motivo?
0: Cosa te ne farai?
2: Perché non è facile che arrivi un gabbiano imbalsamato in casa.
0: Da un ospite, ciao, ti ho portato un pensierino.
1: Raga,
0: poi
1: non c'entra niente, ma sto tremendamente raffreddato. Non so se si sente.
2: Ma sai che questa è attenzione, perché quando di giorno fa caldo e poi la sera si abbassano le temperature, non abbiamo più 15 anni, 20 anni che si andava in discoteca tutti sudati con la camicetta e poi si andava fuori a fumare tutti belli spavaldi.
0: Che ragazzi, quando si lasciavano i giubbotti in macchina,
2: sì,
0: perché col cavolo che pagavi 2 euro di guardaroba
2: e morivi di freddo. Poi
1: raga, non c'entra niente, ma sono quasi malattia.
4: Raga, non c'entra niente, ma domenica vado al mare.
2: Che bello.
0: Bello.
2: Sarà ancora un bellissimo tempo, tra l'altro. Amici e amiche, 333-2688-688 per il raga non c'entra niente, ma tra poco torniamo anche con il mixatone Nostalgia. Noi siamo la family.
5: Spot. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
8: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
9: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
10: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
11: Ma è fantastico!
10: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
11: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
8: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Devo dire che al 2 ottobre sentirla comunque con queste temperature fa ancora effetto estate questa canzone. Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family, è venerdì, lo sapete, c'è il raga, non c'entra niente, ma tra pochissimo, tra l'altro, ci sarà il mixatone Nostalgia, ma adesso sì, le vostre voci.
1: Raga, non c'entra niente, ma voi sapete chi ha inventato il lavoro? No, perché vorrei fargli un discorsino, vorrei dirgli due parole. Grazie, ciao, buona giornata.
0: Ma come? Dicono che il lavoro nobilita.
2: Nobilita, l'uomo. Esatto, ragazzi. Noi siamo tutti dei grandi nobili.
3: Ma come, raga, Conte? Non c'entra niente. Ma quanti documenti bisogna dare per richiedere un prestito? Ma basta, ogni volta che penso di aver finito di dare documenti me ne chiedono un altro di nuovo, basta.
2: Posso dirti, scusa, io ho una teoria sui prestiti e i mutui. Secondo me loro ti chiedono talmente tanti documenti perché sperano che tu una certa
0: molli
2: di, sì esatto, molli, che a un certo punto dici basta ragazzi, no, non basta.
0: De Biasi,
2: stessa cosa la richiesta dei bonus eccetera.
0: Sì sì, tutte quelle cose lì. De Biasi, preparati per la casa, per il mutuo.
4: Sei non già parliamo posto di questo, non parliamo di questo.
0: Va bene,
5: povero. Raga, non c'entra niente, però stamattina mi sveglio di corsa, insieme in un quarto, allora colazione veloce, mi vesto, esco di casa in velocità, salgo in macchina, ero un po' in ritardo. A un certo punto, mentre vado, scopro che dentro l'auto era entrato un cimice e comincia a venirmi addosso. Non vi dico le acrobazie che ho fatto stamattina,
0: sì, che pericoloso,
5: per non sbandare, per non uscire fuori strada, per fermarmi e farlo uscire fuori. Quello stronzo.
2: Perché era il cimice. Comunque, femminile. Ragazzi, io vi consiglio di fare questo esercizio per smettere di avere paura o schifo dei cimici. Iniziate a prenderli con le mani e a buttarli fuori dalla finestra. A me
0: ti giuro, d'urto.
2: Non so, mi facevano terrore una volta, mi facevano orrore e terrore, però da quando li prendo con le mani e li butto fuori, per me possono anche salirmi anche in testa, dico vabbè.
0: Anche i ragni?
2: Beh sì, io ho una casa che è piena di ragni.
0: E li prendi con le mani, con la mano?
2: Sì, non mi danno fastidio, però mettimi davanti ad una lucertola e sai dove vado, in Texas, via, a piedi,
3: raga,
2: a piedi.
3: Non c'entra niente, ma odio stare imbottigliata nel traffico di prima mattina.
2: Hai ragione.
0: Ma chi è che... Ma
2: a chi piace?
0: Lo sai che tu stessa sei il traffico?
2: Dai, vabbè, adesso, cioè nel senso,
0: sei comunque parte di quel traffico.
2: Dovrebbe fare un sondaggione, scendere dalla macchina e dire: ragazzi, scusate, sondaggione, a quanti di voi piace stare qui? Per alzata di mano, il signore di... No, lei ok, no.
0: E poi tirare fuori tutto il cibo che hanno magari nelle macchine, le schiscette varie, e fare una colazione lì.
2: Bello, una merenda tutti insieme.
3: Non c'entra niente, ma ho dimenticato il mio panino con la nocciolata a casa.

0: No, ecco. Niente di peggio di lasciare il cibo a casa o la merenda.
1: Però questo ti permette, se hai il tempo di farlo, di fermarti al volissimo al bar e prendere una brioche.
0: Al cioccolato, ovviamente, visto che c'eri. Ma è diverso dalle altre volte questo... Ma è diverso anche questo? Va bene, amici, è arrivato il momento del mixatone nostalgia. Prontissimi per 5 brani, come sempre, mixati magistralmente dal nostro Ale De Biasi. Le canzoni, come sempre, sono nel passato, giusto per creare quella nostalgia proprio in questo venerdì 2 ottobre. Prego!
2: Nella Family c'è il mixatone nostalgia.

0: Buongiorno family, ma da quando c'è il mixatone la mattina ho quasi voglia di andare a lavorare.
1: Nella family c'è il mixatone nostalgia. Un abbraccio a Enrico, Carlotta e Ale. Ciao!

0: fare nostalgia, torniamo tra poco con lo sfigometro.
1: Noi siamo la family. Noi siamo la family. Spot.
2: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
2: E tu, sei pronto?
3: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
1: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
3: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
8: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
7: anche senza gridare.
8: La radio rende famosi. Occhio.
7: Anzi, orecchio.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
9: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
10: C come Company, C come C Radio.

0: questo è Magnetic su Radio Company nella Family e adesso puntuale a quest'ora c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
0: Ariete, parliamo di lavoro perché siete su una montagna russa di opportunità. Saltate a bordo e strapazzate le vostre ambizioni. Se avete un'attività, attenti agli accordi. Mi raccomando, leggete bene prima di firmare. Sfigometro meno 18, rotometro 74%.
3: Do pienamente ragione a Carlotta.
0: Grazie. Toro, voi siete i re o le regine del vostro ufficio, del vostro dipartimento. Giove vi mette sul trono. Certo, non dovete dimenticare di essere sempre chiari e cristallini. Cercate di farvi voler bene dal vostro popolo. Se avete qualche problema che arriva dal passato, nessuna preoccupazione, perché tanto arriveranno anche le soluzioni. Sfigometro meno 17, rotometro 72%.
4: Carlotta, sei una diva.
0: Grazie. Gemelli, il cambiamento è nell'aria, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Riceverete dei messaggi oppure sarete voi a portare dei messaggi e gestirete sicuramente il caos molto meglio di qualcun altro. Sfigometro meno 17 e rotometro 43%.
5: Carlotta, ti amo.
0: Grazie. Cancro, il settore pratico è bello caldo. Se avete un'attività, sfruttate questa energia e mettetevi in mostra. Sfigometro meno 18 e rotometro 76%.
6: Carlotta, sei bellissima.
0: Ma complimenti stamattina, Leone. L'autunno è la vostra stagione, nonostante comunque di fatto non sia il periodo del vostro compleanno, però vi sta molto bene addosso. Le soluzioni sono in arrivo. Attenzione ai colleghi che sono pronti a pugnalarvi alle spalle. Sfigometro meno 16 e rotometro 45%.
7: Scusa, mi sono persa, il mio segno zodiacale è Cancro.
0: Ormai è andato. Vergine, invece tocca a voi. Voi tornate a brillare anche sul lavoro. Le cose che vi annoiano magari adesso iniziano a soddisfarvi, a gratificarvi, e le gratifiche sono sempre una dopo l'altra in arrivo. Sfigometro meno 20 e rotometro 98%.
8: Va bene lo stesso.

0: bilancio tocca a voi. Trovate un po' di pazienza, amici. Affrontate le sfide, poi recuperate. La tranquillità arriverà. Ci saranno anche dei progetti interessanti, ma da affrontare con prudenza. Sfigometro meno 17, rotometro 66%.
1: Allora ti sto per regalare 20 secondi della mia voce.
0: Grazie Stefano Conte. Scorpione, non tutti hanno il vostro stile diretto. Mettete in gioco la diplomazia e non lasciate che l'agitazione vi confonda troppo. Sfigometro meno 16, rotometro 60%.
2: Bilancia!
0: Sagittario, ci sono dei cambiamenti in vista, alcuni dubbi, ma prendeteli anche come delle opportunità e mi raccomando, prudenza. Sfigometro meno 15, rotometro 33%.
3: Agarlo!
0: Capricorno, siate audaci, iniziano dei grandi progetti. Niente risultati rapidi, la pazienza è vostra amica, ma voi continuate a brillare. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%.
4: Fantastico.
0: Acquario, niente è definito, chiudete l'attività, soprattutto chiudete le attività che non vi danno soddisfazione. Attenti, mi raccomando, alle cattive influenze. Sfigometro meno 12, rotometro 48%.
5: Devo farlo vincere sto scorpione, sì o no?
0: E poi pesci, da oggi, che è venerdì, potete anche ritardare qualche decisione ed evitare di farvi troppi problemi per niente. Sfigometro meno 14 e rotometro 28%.
6: È leviosa. Non leviosa.
0: Sisma, vole...
7: Che bella.
0: Ho letto...
7: È leviosa, scusatemi, non leviosa.
0: Ho letto un messaggio, tra l'altro un SMS.
7: Sì, l'ho letto.
0: Che mi ha fatto tanto ridere perché è un ascoltatore, credo, che scrive: Carlotta, vai a vendere piante. Gli volevo dire che io l'ho già fatto, sì. Ho lavorato per 3 anni in un garden, è stata un'esperienza bellissima. Quindi grazie per il consiglio, lo prendo in considerazione.
7: Sì, certo.
8: È arrivato,
7: no?
8: Il genio.
7: È arrivato il genio. Allora, amici, buongiorno, questa è la Family e adesso decidiamo come. Anzi, tu sai già il segno fortunato, noi dobbiamo indovinarlo.
9: Sì.
7: Io direi.
9: Lo facciamo in maniera seria, tipo Scorpione.
0: No.
7: Ariete.
0: No.
7: Leone.
0: No.
7: Toro.
0: No.
9: Pesci.
7: Capricorno.
0: No. Capricorno. Capricorno, sì. A Capricorno.
7: Ho indovinato alla faccia tua, ragazzi.
0: Alla facciaccia di Debiasi.
7: Alla
0: facciaccia di
9: comunque, raga,
7: vero? È vero? No, perché parlare, guarda che parlare col diaframma.
0: Sì, non è facile, ad una certa ti viene dal gridare.
7: E poi fai tipo come quando vai dal medico iperventilazione, che ti dice respira ancora. Ancora e tutti girano la testa e vorresti. È vero che vorresti svenire, tipo, vabbè. Allora, mamma mia, mi sta girando la testa. Ragazzi, no, davvero, veramente.
0: Siediti un secondo, siediti un secondo.
7: Iperventilato. Allora, oggi il disco alza volume è un disco particolare. Non è come sempre di quelli che. Ragazzi, ve lo giuro, mi sta girando la testa come se fossi al Tagadà. Comunque, è il disco alza volume prodotto da Ale De Biasi e Durante. Si chiama Street Groove, giusto? Allora, deve ancora uscire, quindi ragazzi abbiamo una premiere.
0: Una super anteprima.
7: Un'anteprima del disco di De Biasi. Allora, non è uno di quei dischi tamarriissimi, eccetera. Anzi, è molto raffinato. È un disco che suonerebbe Stefano Conte in fluido. Però strizza l'occhio ai più eleganti, ai più raffinati. Senti qua.
10: Ora, alza il volume.

0: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Sono Stefano Ferrari e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori a finché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
1: Io scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
0: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
5: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: vita.
1: Marrakesh e Gue, questa è Casini, qualche secondo alle 8.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news.
4: Conti pubblici e manovre. L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa agli Stati membri. Ieri sera la Premier Meloni ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con Salvini, Tajani sulla strategia del governo in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Poco prima, parlando ad un evento della CNA, era stata la stessa Premier a insistere sulla richiesta di ulteriore flessibilità a Bruxelles.
5: Stiamo ponendo in Europa un'altra questione importante. Con una lettera che oggi ho inviato alla Presidente von der Leyen circa il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata.
4: Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio nell'eventuale processo. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha dichiarato il legale della famiglia. Oggi scatta la prima giornata critica di un mese di ottobre disseminato di scioperi e agitazioni, stop generale con un'adesione massiccia e trasversale che coinvolge i dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato. Intanto la Francia fa i conti con una fiammata di proteste degli studenti che stravolge il paese, scontri, roghi, aggressioni al personale scolastico, quasi 2000 le persone fermate. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
7: Spot.
8: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: Fever Dream, siete su Radio Company. Ciao a tutti, buongiorno, fino alle 9 stiamo insieme, noi siamo la Family, Carlotta, Enrico Sisma in regia, c'è Ale De Biasi e come sempre il venerdì c'è il Rada, non c'entra, sì.
1: Quel bel manzo di Ale De Biasi, vorrei
0: sì,
1: dire.
0: Sì, certo. Scusate.
1: Trovate su Tinder come Ale 31 e 31 non sta per l'età.
0: Ma non è neanche il prefisso del suo numero di cellulare.
1: Te lo spiego a microfoni spenti, caro mio.
0: E non è neanche il quoziente intellettivo.
1: No, perché sarebbe anche troppo basso.
0: Sì, esatto.
2: Raga, non c'entra niente. Oggi mi sono fatto la pulizia alle orecchie e finalmente ci sento meglio.
1: Ogni tanto fa bene, ragazzi, Quella...
0: Ma cosa intende con la pulizia alle orecchie? Cioè col cotton fioc? Oppure tipo proprio col cannolo, quello che gli dai fuoco?
1: Ma voi lo sapete, vero, che il cannolo è una leggenda e non funziona assolutamente.
0: No, in veramente. Senso non funziona.
1: Allora, quella famosa spirale, cioè l'imbuto di carta che bruciandolo
0: sì.
1: Si tira. È una bufala di.
0: Ma io da piccola l'ho usato una volta.
1: Bibliche. Sì, ma quello che vedi non è cerume che viene tolto. Scusate se non devo usare questi termini, ma è così, quello così si chiama. Semplicemente la cera sciolta del non funziona.
0: Piuttosto. La cera sciolta della cosa.
1: No, ci sono in realtà delle cose che funzionano, tipo dei liquidi da mettere dentro l'orecchio che.
0: Sciolgono.
1: Che sciolgono, esatto. Mm. Ma l'imbuto famoso, quello che bruci dall'alto. Alto.
0: Vabbè,
1: sono sistemi un po' così.
3: Raga, non c'entra niente, ma questa sera vado a vedere Notre Dame de Paris all'Arena di Verona.
0: Bellissimo, bellissimo, uno degli spettacoli più belli di sempre. Poi,
1: tra l'altro, volevo dire che all'Arena di Verona 2 settimane fa hanno fatto anche un concerto meraviglioso del Tomorrowland con l'orchestra, organizzato dagli organizzatori del Tomorrowland. Suonavano tutti i brani con l'orchestra, però che
4: figata. Sapete chi è andato?
1: Chi è andato?
4: Antonello.
1: Danieli.
0: Veramente.
1: Stai scherzando? Antonello Danieli di Radio 80 è andato a vedere il Tomorrowland. È un grande.
0: Però lui è un grande. Saluto Nicolas che scrive a proposito di cose fighe. Raga, non c'entra niente, ma stasera si parte per l'Oktoberfest di Stoccarda.
1: In tanti stanno partendo. Bello, bello. Poi.
3: Raga, non c'entra niente, ma è iniziato il mese di ottobre.
0: Sì.
3: Provate a leggerlo al contrario. Vi do giusto 2 secondini.
0: Erbotto.
3: Ecco,
1: erbotto.
3: Ecco proprio.
1: Se fa erbotto.
3: Il mese che fa erbotto.

0: Stasera si inaugura la casa nuova, prima notte,
1: bello,
0: si dorme lì insieme, un po' di festa con qualche amico e poi iniziamo e vai.
2: Non c'entra niente, ma bello. Stanotte mi sono svegliato alle 3 con un mal di testa pazzesco. Aia. E ho detto, beh dai, tanto domani è sabato e posso dormire. Pensate invece come affronterò questa giornata che oggi, che brutto.
1: Tra l'altro noi sappiamo che lui ha un bimbo piccolo, quindi comunque domani è sabato, posso dormire, certo,
3: col cavolo,
1: in un'altra vita.
4: Raga, non c'entra niente, ma ho preso il virus della family.
3: Ma quanto bello è il virus della family. Dai, raga, non c'entra niente, ma attivo, aspettiamo i vostri messaggi.

0: Madonna con Danzateria qui su Radio Company. Amici, sono le 8 e 30 minuti in questo momento e ci colleghiamo subito con Paolo Corazzon di Trebi Meteo.
1: Company Meteo con Paolo Corazzon.
2: Buongiorno Paolo.
3: Buongiorno. Ma buongiorno ragazzi, buon 62 di agosto. Eccoci qua ancora una volta.
0: Effettivamente.
3: Infinita. Allora, effettivamente parliamo ancora di giornate stabili. Si passano un po' di nuvole oggi sul nord Italia, in Toscana, in Sardegna, ma in realtà c'è sempre alta pressione, quindi fine settimana con il sole praticamente in tutta Italia e con temperature diurne che superano anche i 25 gradi in molte zone. Quindi a parte le temperature del primo mattino, per il resto è davvero più estate che autunno. Un possibile cambiamento, ma è ancora da confermare, quindi non è detto, potrà arrivare da giovedì prossimo. Quindi forse, e speriamo, viene a dire, dal giovedì prossimo torna un po' d'acqua sull'Italia, ne abbiamo un gran bisogno, così magari crepano anche un po' di zanzare, ma per ora calma piazza fino al mercoledì prossimo, a parte qualche nuvoletta.
0: E allora ci aggiorniamo la settimana prossima. Grazie Paolo.
3: Ciao.
0: Buon lavoro.
2: Ciao Paolo, grazie.
1: Company Meteo con Paolo Corazzon. Spot.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Ehi Paola!
11: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
10: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
11: Ah sì?
10: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
12: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
13: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: cosa fai questa sera? Lei è Noemi su Radio Company. Ancora un po' di messaggi, ragazzi, sono tantissimi, perciò i vostri raga non c'entra niente, ma...
1: Raga, non c'entra niente, ma ieri sera volevo riascoltare la prima puntata della Family alla mattina alle 6:30, ma non c'è, arriva
0: può
1: fino
0: essere
1: al 2025. Ho detto, boh, domani chiedo. Ciao.
2: Allora, può essere in realtà perché alcune cose vengono archiviate giustamente per non per problemi nostri, ma perché Spotify.
0: No, per spazio.
2: Anche Spotify a un certo punto non ha più spazio, capito? Dove
0: o Streamo la nostra app. Diciamo sì, che per questioni proprio di archivio e di spazio, ad un certo punto le cose vecchie vengono semplicemente spostate da un'altra parte.
2: Esatto, e quindi eventualmente noi abbiamo un archivio personale che se volete riascoltare noi ve le mandiamo. Quindi magari lunedì vi ci scrivi, amica, e noi ti inviamo tutto. Poi,
3: raga, non c'entra niente, ma domenica il CAI di Este inizia con le uscite sui Colli Euganei, quindi vi aspettiamo tanti.
2: Sì, perché si va a fare tutte le passeggiate. C'è il foliage.
0: C'è il foliage. Adesso si va a mangiare le castagne a Combai. Sì. Ci sono tante cose che si fanno in autunno. Poi.
4: Non c'entra niente, ma oggi vado a farmi bella dalla parrucchiera.
0: Brava, amica. Brava.
2: Ragazzi,
0: ma non per gli altri, per te stessa.
2: Unpopular opinion. Ma voi? Dal barbiere o dalla parrucchiera?
0: Io dal barbiere non ci vado mai, Sisma,
2: no,
0: ti dirò.
2: Parlavo barbiere uomini, parrucchiera.
5: Beh, io vado alla parrucchiera.
2: Tu vai alla parrucchiera, va bene, ma non vi sentite un po'... No, non a disagio, però io quando faccio quel 20 minuti, mezz'ora di taglio capelli... Allora, da una parte, siccome lo faccio spesso di pomeriggio, mi arriva quella biocco che non riesco a stare sveglio, quindi ogni tanto devo stare attento che non mi vada giù la testa, perché sicuramente...
0: Okay.
2: E poi c'ho quella sorta di... non si parla con chi ho dietro, perché comunque, secondo me, più tendenzialmente fra maschi non ci si tende a parlare, quindi sempre silenzio e senti...
0: Io parlo con la mia parrucchiera, ce la raccontiamo.
2: Voi donne, non avevamo.
0: Mamma mia, come siete populisti. Ma no, devo dire, io con la mia parrucchiera parlo, ma ti dico la verità, io mi sento a disagio non tanto dalla parrucchiera, ma dall'estetista. Sai, magari quando ti sta facendo, poi per carità, è anche vero che quando l'estetista ti fa la ceretta in certe zone, ormai non c'è più disagio, perché
2: sì,
0: cioè, capito? Cioè, ormai abbiamo una confidenza che ti racconto tutti i fattacci miei.
6: Buongiorno, però... family. Non c'entra niente, ma noi stiamo partendo per la Turchia.
2: Ma quella... ragazzi, però, basta andare in ferie, scusate, anche a
7: buongiorno
2: ottobre.
7: Family. Zero la.
0: Certo.
2: Posso... Tutto giusto.
0: Non avrei saputo dirlo meglio.
2: Poi
0: c'è chi scrive. Va bene, Ale, d'accordo.
2: Va bene.

0: The Dandy Warhols, Bohemia Like You, qui su Radio Company. Amici, c'è raga, non c'entra niente, ma di venerdì.
1: Raga, non c'entra niente, ma oggi è il mio ultimo giorno di lavoro dove sto lavorando e lunedì inizio da un'altra parte.
0: Raga, ma
1: un lavoro che io adoro. Quindi,
2: in bocca al lupo.
1: Fategli scongiuri che vada tutto bene.
0: In bocca al lupo, ma non mi sembra che stiano partendo tanti nuovi inizi? Anche prima un'altra ascoltatrice ci aveva detto che stava mollando il lavoro vecchio per quello nuovo.
2: Ma bello, fa bene, bello, ragazzi, bello. Fa bene.
3: Raga, non c'entra niente. Ma ho l'uomo a casa in ferie 2 settimane. Ecco. Aiuto!
0: Cosa suggerisci?
2: Io suggerisco una cosa che secondo me farà contenti entrambi. Fagli sistemare il garage.
0: Ma?
2: Cioè, il garage è una di quelle cose, è l'incubo, è una di quelle cose in cui tu butti tutto e ad un certo punto ti trovi nella condizione che o lo sistemi o non ci entri più. Faglielo sistemare.
0: Ma, amica nostra, non mandarlo in ferramenta a prendere qualcosa.
2: Perché no, beh,
0: lì,
2: certo.
0: No, lì potrebbe essere. No, perché noi uomini quando entriamo in ferramenta è come... Cioè,
2: è bello?
0: Vorresti prendere tutto, due di tutto. Tu vorresti.
2: Ma due di cosa? Due di viti? Cosa c'è di bello in ferramenta? Non ho
0: tutto
2: capito.
0: Tutto è bello in ferramenta: i trapani, le seghetto alternativo, ci sono le catene, ci sono i fili, i cavi,
2: wow,
0: le prese,
2: i
0: le
2: ciabatte.
0: Sì, vabbè, ma Carlotta, ognuno ha le proprie passioni. Che ci vuoi fare? Wow,
4: non c'entra niente, ma oggi ho settato lavoro. Yuppie!
5: Nulla, ma oggi si vede che c'è sciopero in autostrada, si va, che è un piacere.
6: Non c'entra niente, ma non mi ricordo più se nella ricetta della torta delle mele devo aggiungere la fecola di patate.
0: Allora, sicuramente
2: te la dico subito.
0: Ci vanno le mele, sicuramente. Comunque sappi che me la sono legata al dito questa. Wow, i fili!
2: I fili! Allora, torta di mele, andiamo subito a vedere.
0: Cosa?
2: Gli ingredienti. Mele renette 700 grammi pulite, farina 250, latte intero, limoni, cannella in polvere, zucchero. Non ci va la fecola di patate, amica, non metterla.
0: Ma la fecola non serve per fare un po' di solidificare la gelatina sopra, fare un po' di gelatina sopra con la marmellata?
2: A cosa serve la fecola di patate? La fecola di patate nei dolci serve principalmente a rendere gli impasti più morbidi, leggeri e scioglievoli.
0: Okay, ho sbagliato tutto.
2: Cos'è che avevi detto che tu hai la gelatina?
0: Niente,
2: quella è la colla di pesce, Sisma!

0: No, Carlotta, la fecola serve sempre perché ti aiuta a dare più morbidezza. Mm. Quindi non succede nulla se tu togli un po' di farina, tipo 50 grammi, ci metti la fecola, avrai una nuvola.
1: Questo, questo ti torna indietro sul fatto che wow, i fili in ferramenta.
2: No, ragazzi, scusatemi, ma io mi sono rifatta quello che dice Giallo Zafferano, che è il mio unico credo. Io non so niente di pasticceria o di cucina, perciò leggo da loro.
1: Io purtroppo, mamma mia, che fastidio che mi fa mi dà darti ragione. Effettivamente Giallo Zafferano è l'unica cosa che si può seguire per le ricette.
2: Ma come,
1: ragazzi,
2: si fa a cucinare senza Giallo Zafferano? Ragazzi, mi prego.
3: Raga, non c'entra niente, ma c'entra qualcosa. Noi stiamo andando in montagna, weekend di passeggiate, cibo, buon cibo e spa.
4: Raga, non c'entra niente, ma il mio collega Pastina è già influenzato. Non si può.
1: Ma intanto vorremmo capire perché si chiama Pastina.
2: Pastina,
1: ma Pastina è bellissimo.
2: Poi perché io mi immagino comunque un uomo di, che ne so, 52 anni, che
1: alto
2: è soprannominato
1: Pastina.
2: Sì, che pesa 120 kg, che si chiama Pastina. Non
5: beh,
2: so,
5: ragazzi,
2: 120,
5: non c'entra niente, ma sono appena andato un posto a ritirare una raccomandata, un assegno da 1000 euro.
1: Lamentati.
6: Non c'entra niente, ma io invece per la dieta semplicemente mi sono messo a mangiare meno e a mangiare sano, e nel giro di 3 mesi ho perso 19 kg.
1: Ma sì, raga, un po' di detox ci sta.
7: Vai. Raga, non c'entra niente, ma il mio cane oggi ha la diarrea.
8: Buongiorno, raga.
2: No, scusate, fermi tutti. Ma ha detto che in un mese ha perso 19 kg?
1: Ha perso così
2: quello
1: tanto?
2: Di prima. No, ma che no. Ho sentito.
9: Torna indietro.
2: Aspetta, torna indietro. Ha preso in un mese, ha perso di poi.
6: Raga, non c'entra niente, ma io invece per la dieta semplicemente mi sono messo a mangiare meno e a mangiare sano, e nel giro di 3 mesi ho perso 19 kg.
1: Porca miseria.
2: Comunque 3 mesi di 19 kg, ragazzi, cioè
1: sono tantissimi.
2: Sono tantissimi. Vabbè, andiamo avanti.
1: Scusa. Ritenzione idrica, dai.
8: Buongiorno, raga, non c'entra niente, ma io martedì mattina con mia figlia vado in Scozia per 4 giorni.
2: Che bello!
1: Questa cosa che state partendo tutti, comunque, veramente, dai. Il tempo a nostra disposizione è praticamente finito. Torniamo tra poco con i saluti e con Viviana.
10: Noi siamo la family. Noi siamo la family. Spot.
11: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379 117 7902.
12: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
13: Sì!
12: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su 4 ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
11: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi. E tu, sei pronto?
12: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare: running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
11: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
12: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
14: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
15: Psst.
9: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? Shh. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
13: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
15: anche senza gridare.
13: La radio rende
9: famosi. Occhio, anzi orecchio.
16: C come Company, C come C Radio.

0: Vita Morte Miracoli, J-Ax qui su Radio Company. Buongiorno.
1: Ma buongiorno. Ciao ragazzi.
2: Buongiorno Viviana.
0: Come va?
1: Dai, è venerdì, quindi va bene.
2: Sei pronta per il relax?
1: No, io sono pronta per far festa.
0: Ragazzi,
1: però se volete
0: da
1: mi
0: oggi
1: rilasso.
0: Voi avete una nuova Vivi. Tutta per voi.
1: Tutta
0: per voi, perché poi tra l'altro quando si aprono le porte al weekend Vivi si trasforma.
1: Sì ragazzi,
2: come,
1: sì,
2: lei,
1: sì,
2: come Sailor Moon, lei vedi tutta la sua trasformazione.
1: Esatto.
2: Poi improvvisamente
1: dal letargo poi capito esce la tigre,
0: una supereroina. Esatto.
3: Che va, quando andare,
0: che va a conquistare la tua Abano.
1: La mia Abano, ragazzi.
0: La sua Abano
1: oggi,
0: Terme.
1: Oggi però vi dico questa cosa, così un'indiscrezione. Ci sarà anche Stefano Conte che alleggerà nella mia Abano.
0: Ma veramente?
1: Io ve lo dico, quindi accorrete numerosi.
2: Ma d'altronde Abano è un luogo per ricchi.
0: Ma arriva a cavallo.
2: Più ricco di Stefano Conte.
1: Infatti, certo. Cioè dopo di me solo lui, o prima di me solo lui.
0: Ma certo, ovviamente.
2: Ma non cavallo, lui unicorno, signori, no cavallo. Stefano Conte a bordo di un unicorno.
0: Questa figura mitologica.
1: Lui è Mosè.
2: Forse stiamo un po' esagerando. Va bene, vi lasciamo con Viviana e il suo company mattinè. Noi torniamo lunedì puntuali dalle 6.30 alle 9. Grazie Sisma e grazie Ale.
0: Grazie Carlotta, ci sentiamo domani.
2: Le 9 e 2 minuti, ciao.
4: Ciao
5: Radio Company Time.
0: Ciao amici.
2: Breaking news. L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa. Ieri sera vertice di maggioranza Palazzo Chigi in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Secondo indiscrezioni stampa sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il CDM di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale da spedire a Bruxelles e alle Camere che dovranno approvarla. E molti settori si fermano oggi per lo sciopero generale contro l'ondata di rincari che insieme all'inflazione mette in difficoltà famiglie e imprese. È prevista un'adesione massiccia e trasversale che coinvolge dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato. La Russia non intende attaccare l'Europa ma è pronta a rispondere con tutti i mezzi, comprese le armi nucleari, se il suo territorio sarà colpito. È il messaggio lanciato da Putin ieri al forum Valdai. Il presidente russo ha puntato il dito sulle esercitazioni occidentali nell'enclave sul Baltico Kaliningrad e ha aperto alla possibilità di un incontro a tre con Donald Trump e Xi Jinping a margine del vertice APEC in Cina. Basket, terza giornata di Eurolega, impresa della Virtus Bologna contro i campioni in carica dell'Olympiakos. Stasera in campo anche l'Olimpia Milano che fa visita alla Basconia. Da Laura Cherchini è tutto, a più tardi.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Radio Company.
8: Spot. C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
11: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
12: Radio Company 80 Italiano. Radio Company 80 Italiano.

0: Radio Company. Spot.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

su Radio Company. Allora, siamo entrati in questo terreno, ovvero quello della voce, perché è una cosa che spesso sottovalutiamo, no? Magari vediamo un uomo, una donna molto attraenti con una voce che poi, certo, quella non è che ci puoi fare molto, non credo che ci sia modo di modificare la voce, negli anni forse leggermente cambia, se fumiamo magari un pochino cambia, non in meglio, si abbassa un po', non in meglio, però ci sono forse dei piccoli escamotage per modificare la voce, chiediamo, ma intanto vogliamo sapere se per voi è una cosa importante, se un uomo magari molto bello, che ha una voce però che non vi piace, può crearvi dei problemi, può portare

0: tantissimo, con tanto anche di diciamo difetto di pronuncia, e niente, ci sono uscita due volte ma non sono riuscita più a frequentarlo.
1: Niente, non ce l'hai fatta, prova non superata. Ragazzi, è un po' brutto, no, da dire, però effettivamente succede che ci siano dei motivi per cui una persona all'inizio ci piace e poi non ci piace più, e può essere anche la voce, anche per me è importante. Un ragazzo mi piaceva tanto e poi ha parlato e niente, ho detto no, non riesco ad andare oltre, perché lo devi sentire, cioè non è che puoi dire no, stai zitto, non parlare. Come fai a dirgli una cosa? Esatto, scriviamoci, dai, mandiamoci WhatsApp. Vi è mai capitato? Preferireste una persona, un uomo molto bello fisicamente, ma magari con una voce così che non vi fa impazzire? Oppure un uomo meno attraente ma con una voce molto profonda? C'è uno studio poi che ci dà qualche delucidazione proprio su questo tema. Se vi va, intanto ci mandate messaggi vocali 333 2688 688.

0: Su Radio Company, dai che è venerdì, stiamo parlando della voce. Quanto conta una voce bella, una voce profonda nel gioco dell'attrazione, nel gioco dell'amore? Magari un uomo, una donna ci piace tanto, però poi quando ci parliamo la voce non ci piace per qualche ragione. Sicuramente ha la sua importanza, ci dice Luisa. La persona può essere esteticamente bruttina, ma avere una voce sensuale che rende il difetto superfluo. Effettivamente la voce di una persona ti cambia un po' anche la percezione della persona, un po' come il fascino. Cioè, se un uomo ha grande fascino, poi lo vediamo più bello magari di com'è. L'estetica secondo me è sopravvalutata, perché capita, sarà capitato anche a voi, no? Di trovare una donna o un uomo bellissimo, però poi quando ci esci, boh, ti cascano un po', cioè ti ammoscia, perché magari non ha verve, perché non prende iniziativa, perché la voce non ti piace abbastanza. E infatti c'è anche Caterina che scrive: anch'io ero semi innamorata di un ragazzo quando ero giovane, mi piaceva tantissimo, però non avevo mai parlato con lui. Un giorno ho scoperto che faceva il barista, sono andata a prendere il caffè. Ecco, già che devi andare tu, sei tu già che hai preso l'iniziativa, vabbè, ci può stare, però io preferisco gli uomini che sono loro che ti chiedono di uscire. Mi ha chiesto cosa volevo con una voce che sembrava una femmina e mi ha crollato tutto. Niente, quindi per te la voce è importante. Quanto conta? Se vi va ce lo dite, messaggi vocali 3332688688. Radio Company,
1: Martine. L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa. Ieri sera vertice di maggioranza Palazzo Chigi in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Secondo indiscrezioni stampa sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il CDM di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale da spedire a Bruxelles e alle Camere, che dovranno approvarla. E molti settori si fermano oggi per lo sciopero generale contro l'ondata di rincari che, insieme all'inflazione, mette in difficoltà famiglie e imprese. È prevista un'adesione massiccia e trasversale che coinvolge dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato. La Russia non intende attaccare l'Europa, ma è pronta a rispondere con tutti i mezzi, comprese le armi nucleari, se il suo territorio sarà colpito. È il messaggio lanciato da Putin ieri al forum Valdai. Il presidente russo ha puntato il dito sulle esercitazioni occidentali nell'enclave sul Baltico Kaliningrad e ha aperto alla possibilità di un incontro a tre con Donald Trump e Xi Jinping a margine del vertice APEC in Cina. Basket, terza giornata di Eurolega, impresa della Virtus Bologna contro i campioni in carica dell'Olympiakos. Stasera in campo anche l'Olimpia Milano, che fa visita alla Basconia. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
3: Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
5: Top Car Service,
4: officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
6: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: move like that.
1: Clooney, Prosta, Tristan Harry, Good Girl.
2: Era il nostro Company Disc. E adesso, un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Nel nostro venerdì mattina, matti del mattine. Allora, stiamo parlando di quanto è importante per noi la voce. Il nostro uomo deve avere la voce di Luca Ward o può avere anche una voce normale? Allora, c'è uno studio che ha preso 17 uomini, li ha filmati mentre contavano da 1 a 5 e poi ha modificato con l'intelligenza artificiale le loro voci in 12 versioni diverse. 1500 persone hanno dovuto alzare le palette giudicandoli come più forti o più o meno forti, più o meno attraenti, più o meno dominanti. Il risultato è questo. Allora, se un uomo ha una voce molto molto profonda, noi lo percepiamo come più forte, più muscoloso, capace di vincere uno scontro rispetto ad un uomo che ha una voce acuta. Questo è il risultato dello studio. Una voce profonda fa anche sembrare un uomo più autorevole e più influente. Uno che ti parla così magari non gli dai tantissimo credito? Non lo so, poi dipende anche da quello che dice, però secondo questo studio è così. Non necessariamente però un uomo con una voce profonda è più attraente, anzi la voce estremamente profonda risulta meno attraente di una semplicemente bassa. Quindi rispetto ad una acuta sì, ma rispetto ad una bassa normale di un uomo nella media, diciamo, della voce, che non abbia una voce proprio da baritono, è considerato sì, più attraente rispetto ad uno appunto che ce l'ha troppo troppo troppo bassa. La voce però, attenzione, fa sembrare anche l'uomo più pesante, quindi una voce molto bassa, il vocione, aggiunge qualche etto, così. Ma io magari sto a dieta, però se ho il vocione sembro un pochino più grassottello. Quindi vi dico questo, non basta parlare come Batman per trasformarvi in Henry Cavill, cari.
1: Radio Company. Eravamo giovani.

0: Buddies and Brady su Radio Company. Vedi, avere una voce acuta per un uomo lo fa sembrare più magro. Se hanno una voce troppo bassa, si aggiungono chili, una sorta di palestra acustica. Però sembrano anche più muscolosi, più autorevoli. C'è chi scrive: Cristina, beh, anche se avesse la voce di Stefano Conte andrebbe benissimo. Ma scusami, tu mi stai nominando proprio The Voice, cioè lui è The Voice, e quindi certo che andrebbe benissimo. Oggi comunque Stefano Conte è grande protagonista di puntata, eh? Rimanete con noi, lo salutiamo. Radio Company, Martine.
1: Spot. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Sono Pietro e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
3: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Ehi Paola!
8: Ciao!
7: E le aziende più prestigiose? Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi? Con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City, a San Nicola Manfredi, e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
11: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
12: Company. Su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme,
13: per una grande emozione.

0: era Star Woman, il nostro successo del presente e dal passato, Jimmy Cliff con Reggae Night. Allora, ci state mandando ancora messaggi per quanto riguarda la questione della voce, quanto è importante nel gioco della seduzione, dell'amore, del fascino di una persona. Beh, abbastanza, direi. C'è chi scrive: ciao Vivi, Nikuta, io adoro la voce di Martino, anche se lo sento di rado e ancora poco, a monosillabi. Ma allora, io ti consiglio una bella visita audiometrica. Martino, vuoi dire qualcosa? Saluta.
1: Sei simpaticissima.
0: La tua fan, dai che hai una fan. Poi Livia, Stefano ovviamente, oggi non se ne esce da Stefano Conte, oggi è lo Stefano Conte Day, che a un certo punto dirà: perché mi avete nominato in vano questa mattina, non so fare la sua voce meravigliosa. Sentiamo un altro matto del mattinè.
2: Vogliamo parlare della tua voce di Diana? Molto sensuale, ma la mia telefonicamente non mi piace.
0: La tua non ti piace? Beh, scusami, più che altro non si capisce nulla. Potrebbe. Hai le potenzialità, ma non ti applichi. Hai detto che la mia è sensuale. Grazie. Vabbè, vogliamo continuare così? Volete dirci la voce di Radio Company che preferite? Se vi va, altre 332-688-688, la buttiamo lì così. Siamo live in questo momento su Radio Company, le 10 e 2 minuti.
3: Radio Company Time.
4: Ah, finalmente è arrivata la domenica. Più tempo per stare assieme, tempo da dedicare al divertimento, gite fuori porta, magari anche dopo il lavoro. Ma per far partire ancora al meglio la tua domenica mattina, iniziala domenicando con noi, dalle 10 alle 13 su Radio Company con me, Michela J.

0: can swim, dance dance dance su Radio Company. Allora, la voce di Radio Company che amate di più, c'è Marcello e Cristina che scrivono Tanitia Ferrari in assoluto, tanta roba, ma lei è la sensualità in persona. Ciao, che come lo dice lei, nessuno. Poi io adoro la voce di Pietro, dei brutti ma simpatici, ci dice Tiziana. Brava, ottima scelta. E ancora,
1: ciao ragazzi, ciao. Sono d'accordissimo con l'ascoltatrice che ha detto la voce di Martino.
0: Mamma
1: anche
0: mia, ragazzi,
1: per me ha una bellissima voce Martino.
0: Ma siete serie?
1: Quel poco che si sente è veramente una bella voce. L'ho detto anche tempo fa io.
0: Ma ciao, io adesso vi consiglio un'ottima

0: Torino, scherzo. Adesso guarda, parliamo con Mauro Tonello, lo mettiamo in onda. Dai, saluta le tue fan. Dai,
1: le voci più belle di Radio Compass, di Company, sono quelle di Enrico Sisma quando dice la musica house.
0: Ah, quando dice che quello,
1: però molto bassa. E mi piace un casino la voce di Julie Pego quando parla in spagnolo.
0: Va
1: che
0: bene,
1: è fantastica.
0: Allora la mandiamo a Radio Spagna. No, ce la teniamo qui. Ragazzi, matti del matinè, tra poco noi ce ne andiamo invece a New York, perché c'è un ragazzo che ha avuto un'idea molto smart.

0: Di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui!
3: Veste lei!
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1.390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Cristina Aguilera su Radio Company. Allora, andiamo a New York perché c'è questo ragazzone, Bradley Alvelo, di 38 anni, che ha perso il lavoro. A un certo punto stava diventando papà, quindi la cosa era davvero un problema, rappresentava un problema per lui e per la sua famiglia. Ma invece di disperarsi davanti agli affitti folli di New York, ha deciso di fare una cosa un po' diversa, un po' geniale se vogliamo. Ha trasformato una macchina, una Smart, in una mini pizzeria ambulante. Allora, dentro ci ha messo due forni, un generatore, ingredienti, tutto il necessario per cuocere e vendere le pizze per la strada. L'impasto però, chiaramente, cioè farlo in una Smart adesso mi sembra veramente impossibile, anche poco igienico. Infatti è stato preparato in una cucina commerciale esterna, dove ha potuto conservare e lavorare l'impasto rispettando le esigenze igienico-sanitarie. Risultato: 50 pizze al giorno vendute a $16-20, quindi pure parecchio per noi in Italia, però per lì deve essere più o meno il prezzo medio. Un giro d'affari dichiarato intorno ai $12,000 al mese lordi. Beh, è pazzesco. Ha creato una pizzeria dentro una Smart che si chiama Pizza Pod New York City, e che tra l'altro si sta ampliando, perché sta andando anche verso catering, matrimoni, eventi, rooftop. È piaciuta questa idea molto particolare. Che dite, in Italia potrebbe funzionare? Beh, dai, la Smart intanto il bollo non lo paga. Magari, dai, inizia a farla anche qui. Radio.

Waynes su Radio Company. Dai che è venerdì, oggi abbiamo il genio della settimana tra poco e sto decidendo quale, perché ce ne sono veramente un bel po'. Abbiamo un ventaglio di personaggi questa settimana tra cui possiamo scegliere, quindi adesso ci confrontiamo un attimo qui con la regia

0: sezione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Ma anche lei è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Brash serenamente su Radio Company. Adesso la novità del venerdì è quella di Taylor Swift, si chiama Patient Zero.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia. If you want-

0: Taylor Swift, Passion Zero, è tornata con questo singolo in cui c'è anche Dakota Johnson nel video, che bella, fantastica, che sta promuovendo anche il film insieme a Hathaway, Verity, in cui Anne Hathaway dice: vorrei tantissimo essere lei, è una donna fantastica, ironica, divertente, affascinante, eppure non ci riesco. Beh, Anne Hathaway, non è che tu sei tanto meno, però trovatemi un'amica che ci descrive come Anne Hathaway descrive Dakota Johnson. Fantastica. Allora, abbiamo delle matte del mattino che vogliono cantare, sentiamole.
1: Dimmi cosa resterà se mando in tutto il fumo adesso.
0: Vai!
2: Ciao da tavola, amica.

puntata e allora la cantiamo tutti insieme. Oggi è venerdì e quindi c'è il genio della settimana. Sì, oggi sono due. Allora partiamo con un genio di casa nostra. Ale De Biasi prima fuori onda ci ha raccontato una cosa esilarante. È andato a fare il DJ a un matrimonio, ha messo la musica, a un certo punto giustamente la mamma dello sposo voleva dire la sua e quindi insomma ha fatto il suo discorso commovente, bello, in cui si sono abbracciati. Riprende il microfono Ale De Biasi, questa mamma si chiamava Graziella, e De Biasi che fa? Grazie Graziella, e si è alzato il coro. E grazie alla matrimonio. Vabbè, tu sei un genio. Cos'è il genio se non Ale De Biasi? E questo manager svizzero, perché adesso andiamo proprio in Svizzera. Quest'uomo di 48 anni praticamente ha trasformato la sua Porsche in un missile, arrivando a correre a 312 km orari sull'A40 francese, dove il limite era di 130, cioè è andato a più del doppio. Io vi dico solo questo, è arrivata

ma il colpo di scena è questo. Praticamente l'autovelox non è riuscito a registrare la velocità perché andava troppo veloce persino per il dispositivo, e quindi non c'è traccia del fatto che sia andato così veloce. Potrebbe riuscire a scamparla. Il processo è previsto per febbraio 2027. Genio. Radio Company.

con Good Old Days su Radio Company. Dai che è venerdì, io sono curiosa di sapere come finirà la storia di questo svizzero di 48 anni che sprecciava sulla sua Porsche a 320 km all'ora. Cioè, l'autovelox non ce l'ha fatta, andava troppo veloce pure per l'autovelox, e quindi chi lo sa se avrà delle conseguenze serie oppure riuscirà a scamparla. Vabbè, la patente quella gliel'hanno ritirata, la macchina pure, però se fa ricorso e lo vince lo scopriremo. Questo era uno dei nostri geni della settimana, l'altro Ale De Biasi con il suo Grazie Graziella, che rimarrà nella storia. Va bene, noi abbiamo finito per oggi, per questa settimana. Matti del Mattino, grazie per essere stati con noi fino alla fine, till the end. Abbiamo nominato anche un po' di colleghi, dai, per vari motivi, è la voce più bella. Persino Martino è stato incoronato come uno dei registi con la voce più bella. Vedi, perché gli altri non sono pervenuti. Beh, c'è Pacini che pure può dire la sua, c'è De Biasi, c'è, dovremmo farli sentire tutti e fare poi magari una classifica, sarebbe divertente. Va bene, tra poco un successo del presente, uno del passato e poi tanto.

A settembre arriva a Benevento lezioni, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappezzeria.

0: tappeti ed accessori, vendita pneumatici con servizio convergenza, raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
1: E tu, sei pronto?
2: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare: running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
0: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
2: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
0: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
4: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Wasted, il nostro successo del presente, dal passato, King con Love and Pride. Ci salutiamo, facciamo gli auguri a tutti i nonni, perché oggi 2 ottobre è la festa dei nonni, che veramente delle volte, se non ci fossero loro, ci aiutano, ci sostengono, ci tengono i figli, quante sganciano, bravo, sganciano anche il cash spesso e volentieri, quindi grazie davvero. Tra poco c'è Snack, subito le Company News con Egidio Ferrante. Buon weekend a tutti, ciao. Su Radio Company manca un minuto alle 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. La premier Giorgia Meloni torna sulla sua richiesta di flessibilità all'Europa per far fronte alla crisi energetica. Ho inviato una lettera alla presidente della Commissione UE von der Leyen per porre il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'inflazione, problema di tutti gli stati, non siamo gli unici a chiederlo, l'UE però al momento è cauta. Nuove proteste studentesche in Francia hanno portato a scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. La mobilitazione, nata in risposta a riforme scolastiche contestate, ha causato il ferimento di 65 dipendenti scolastici, tra cui 40 presidi, centinaia i fermi. Le autorità hanno definito gli scontri inaccettabili. Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che Mosca non ha intenzione di attaccare alcun paese, né ora né in futuro. Ha però avvertito che la Russia si difenderà con tutti i mezzi a disposizione in caso di attacco al proprio territorio, inclusa Kaliningrad. Putin ha poi definito un'escalation le dichiarazioni occidentali su una possibile guerra. In corso uno sciopero generale contro il caro vita e per l'aumento degli stipendi in tutta Italia. L'agitazione coinvolge i trasporti, la scuola e gli uffici pubblici. Le sigle sindacali hanno annunciato che i servizi minimi essenziali saranno comunque garantiti, soprattutto nel settore sanitario e dei trasporti urbani. Le ferrovie dello Stato escludono impatti sui treni. Lo sport, calcio, questa sera per la Nations League l'Italia di Roberto Mancini sarà impegnata in una trasferta durissima a Parigi contro la Francia. Intanto l'Under 21 vince in extremis per 1-0 in Armenia. Per la Formula 1 Verstappen su Red Bull è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere a Sepang, quarto Leclerc, poi Antonelli ed Hamilton. Per la MotoGP nelle prequalifiche in Giappone il migliore è stato Alex Marquez su Ducati, quarto Bezzecchi. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco Snack con Leo e Giulia Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Vado con la prima scatarrata del giorno, Carol He
1: no,
0: e Manu Chao con Viajando por el Mundo, e siamo già a due.
1: Che bello, ma finché sono così va bene, mi stavo già immaginando una ricerca del sottosuolo per
0: arrivare in superficie. Solo il giusto.
1: Buongiorno!
0: Il giusto, ma non è detto che fino alle 13 le cose non possano peggiorare.
1: Questo è sicuro, ma arriva in soccorso la nostra sigla.
0: Buongiorno.
1: Ciao a tutti. Dai,
0: pronti,
1: venire.

0: Monica ce l'abbiamo fatta ad arrivare incolumi a venerdì. Fisicamente sì, mentalmente così così, e comunque il venerdì ancora non è concluso, no, quindi inutile festeggiare in anticipo.
1: La partenza era già difficile inizio settimana, quindi questo è già un risultato ottimo per noi.
0: Fino alle 13 ci facciamo compagnia come al solito, sempre noi, Giulipe, Egoleo e

0: Martino al lato tecnico, buongiorno anche a te, musetto. Musino. No, guardalo. Mi fa tenerezza stamattina.
1: Che carina questa cosa, non si sa cosa
0: forse
1: è meglio.
0: Forse perché ti sei fatto la barba? Non sembri, no, o i capelli?
1: Ce l'ha ancora
0: i
1: la
0: capelli,
1: barba.
0: I capelli, sì. I capelli, per me.
1: Sì, li ha fatti finalmente, li ha
0: disegnati. No, ha detto che li ha fatti lunedì scorso. Vabbè, non importa. Buongiorno, pronti per partire, dai.
2: Sì, meglio tardi che mai.
3: Fortuna.

0: vecchia.
1: Mamma mia, come scatarra la giù.
2: Ma per favore.
1: Oh, pedoca.
3: Lo so, sì. Lo so, ma solo, allora, solo per veri intenditori.
2: Infatti, voglio dire, non sono quelle cose molto rare, molto sono, particolari.
3: Sì,
2: che
3: poi ci sono gli amanti, ci sono i sommelier. Dico.
2: Ah, i sommelier di scatola. No, no, non l'ho detto, non volevo dire.
3: Senti, invece, torniamo assolutamente seri, perché sì. So che hai un saluto da fare.
2: Io
3: importante.
2: Un saluto da fare. Oggi stamattina mi hanno fermato i carabinieri.
3: Ti hanno multato.
2: C'era un carabiniere, una carabiniera molto gentili. No, gentilissimo, okay. In tutto quanto. E quindi siccome si parlava, cosa si chiacchiera con i carabinieri, ovviamente. E so, si parlava di
3: corrotti.
2: No, gli ho solo detto che stavo venendo in radio a fare diretta. Okay. Quindi mi hanno detto: ti ascolteremo, Radio Company, ok, dalle 11. Quindi io volevo salutarli, non conosco
4: e
2: i nomi.
4: Hanno
2: però.
4: Fatto, non è vero.
3: Non è vero, con sta faccia.
2: No, già ho fatto una figuraccia perché giustamente il carabiniere parlava con voce posata, certo. In modo elegante, mi diceva cosa fa nella vita, una cosa del genere. E io, come ho tirato fuori la testa dal finestrino, non sento,
3: perché dobbiamo sempre farci riconoscere. Va
2: però
3: bene,
2: li saluto,
3: grazie alle forze dell'ordine, grazie ai carabinieri che hanno fermato Leo questa mattina e che ci hanno permesso, senza metterlo in gattabuia, di arrivare al lavoro.
2: Non c'erano presupposti per un arresto.
3: Non si sa mai. Invece, amici e amiche, segnatevi il numero, che è il 333-2688-688. Tra poco vi servirà. E come se vi servirà.
5: Radio Company Snack. Radio Company Spot. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
6: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379-2320-593. 380-7695-419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Svuota tutto!
8: Svuota tutto!
7: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
7: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
10: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
11: Ma è fantastico!
10: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
11: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio, Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 68.
7: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.

0: Sono le Cat's Eye con Animal 11 e 21. Amici e amiche, buongiorno, buon venerdì da noi, da Company Snack, da Giulie Pego, da Leo e da DJM. Ora diventiamo porno.
1: Allora sì. Diciamolo, si può fare.
0: Sì.
1: In tutto questo, au.
0: Allora, lo sai che qualche giorno fa, paio di giorni fa, ci è capitato di leggere un messaggio di un ascoltatore che mi chiamava Giusy e a causa del T9 aveva sbagliato, anziché sigla aveva scritto Sugna. E in quella puntata io sono diventata Giusy, la regina della Sugna.
1: Che così, voglio
0: dire,
1: ci sta.
0: Io in quel momento ho detto, questo potrebbe essere il mio nome da porno diva.
1: È vero. Allora,
0: Giusy, la regina della Sugna.
1: Ci siamo un po' incuriositi, abbiamo cominciato ovviamente a pensare, a fantasticare su quale potrebbe essere il nome di ognuno di noi nel caso in cui uno volesse fare il porno diva.
0: Io ho fatto tutto il mio albero genealogico.
1: Perché
0: allora,
1: tu dici,
0: a parte Giusy, la...
1: una dote di famiglia.
0: Certo, ereditata dagli avi.
1: Certo.
0: Allora, a parte Giusy, la regina della Sugna, che comunque è poco sexy,
1: Scusami, per un'ambientazione storica ci sta bene.
0: Però per un video normale sono diventata Bibi Pereira.
1: Oh.
0: Dove Bibi sta per Big Booty. Culona
1: Pereira.
0: Poi nella mia famiglia abbiamo Manolo Fuego.
1: Ah,
0: che mi fa troppo
1: piace
0: ridere
1: un sacco
0: Manolo Fuego.
1: Della serie, in una remake di Zorro un po' così.
0: Poi non posso dire chi ovviamente, ma in famiglia abbiamo Lilli Generosa.
1: Ma però ci sta.
0: Lilli Generosa, poi c'è Polina De Angelis.
1: Ecco.
0: Johnny Palermo. Johnny Palermo
1: sembra
0: è un
1: veramente...
0: po' anni 70, di quelli brutti.
1: Ma nella Little in America, cioè voglio, dove vai da Johnny Palermo?
0: Oh sì. E poi questa mattina guardando te, Leo,
1: sì?
0: ho detto, tu secondo me potresti essere Nando Occhi Pinti. Perché?
1: Posso dirti
0: però
1: una cosa?
0: Guardandoti io vedo Nando Occhi Pinti.
1: Destinato a fare solo la comparsa con sto nome.
0: Vabbè,
1: cioè neanche proprio quello che apre la porta e se ne va.
0: Tutti hanno importanza. Anche il portinaio in un video come si deve poi può avere il suo ruolo.
2: Mi sembra un nome da venditore di qualcosa. Nando.
1: Vabbè, voglio dire.
0: Però tu hai detto che ti senti più...
1: Come?
0: Nene...
1: No, non mi ricordo più il cognome.
0: Nene Butterfly,
1: sì, c'è anche questo. Oh, bisogna pigliarli tutti, voglio dire, non
0: allora,
1: è che pagano tanto.
0: Allora vi
1: anche
0: supplico.
1: Nene Butterfly ci sta.
0: Mi sono spenta il microfono. Vi supplico, inventatevi il vostro nome da porno divo.
1: Sì,
0: allora,
1: sì.
0: ci sono delle regole da seguire, ma ve le diciamo dopo. Intanto vorremmo sentire la vostra creatività.
1: Allora,
0: dite a Nene Butterfly e a Giusy, la regina della Sugna, qual è?
1: È proprio una metrescia così.
0: Qual è il vostro nome da porno divo?
1: Allora, 3332-688-688, messaggio scritto vocale, meglio in questo caso. Dai.
0: Metteteci anche del pathos.
1: Beh, certo, entrate nel personaggio.

0: Katie Tan sta lì insieme a se stessa con Black Horse and the Cherry Tree.
1: E posso dire è anche un disco che ci fa un po' da atmosfera per quello di cui stiamo parlando oggi. Vogliamo sentire il vostro animo da porno divo, ma sì, soprattutto il vostro nome da porno divo, quale sarebbe?
2: Ciao Julie, il mio nome da porno divo è Banano Padovano.
0: È quello che fa le battute durante lui, è quello però... che c'ha sempre

0: stare così.
1: Però Banano Padovano e Giusy, la regina della Sugna, secondo me sono una grande
0: sagra
1: coppia
0: di paese, eh?
2: Ciao company, io mi chiamo Tiger e sono la regina del ribaltabile.
1: Tiger, la regina del ribaltabile.
0: Ma non è troppo lungo, sarebbe bello Tiger Ribalta.
1: Tiger Ribalta. Che poi se lo abbrevi, se abbrevi il nome, fai T punto, diventa T Ribalta.
0: Bellissimo, Tiger T, T Ribalta.
1: Ultimo, ultimo, dai.
3: Ciao, ehi, sono Nico Pistone, che ti controlla la tua pressione.
1: Non ce la posso fare io con Nico Pistone. Poi lo, avevamo anche Franco Manubrio.
0: Beh, Franco Manubrio, ragazzi, sembra che esista da sempre.
1: Franco Manubrio secondo me è di quelli che fa un po' lo sborone con gli amici, però poi non è che attacca.
0: No, no, vabbè, non si sa mai, uno che poi boh.
1: Comunque sia, se, tu sei attratto da Franco Manubrio.
0: Ma mi piace questo, non sono attratto, mi piace
1: comunque,
0: il suono
1: comunque,
0: del nome.
1: Siamo molto contenti perché inventiva ce n'è, sì, e abbiamo anche tanti altri messaggi da ascoltare. Ma se volete, se non siete delle persone magari particolarmente creative, c'è una regola universale, scientifica, provata, sì, per creare il proprio nome da porno divo.
0: Allora, per quanto riguarda il nome, dovete scegliere il nome del vostro primo animale domestico, ok?
1: Okay.
0: Mentre per il cognome dovete scegliere la via dove abitavate da piccoli.
1: La primissima via dove...
0: La prima via, sì.
1: Io divento Milù della Roggia.
0: Bello!
1: Piuttosto che Giusy, la regina della Sugna.
0: Bello Milù della Roggia. Io come divento? Aspetta. Zico Kennedy.
1: Beh ragazzi,
0: Zico Kennedy col baffo proprio.
1: D'ora in poi Zico Kennedy e Milù della Roggia vi aspettano qui su Radio Company a Snack.
3: Sono Nico Pistone.
4: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company.
5: Spot. Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
6: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi.
5: Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
6: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: 11 Fits and the Tantrums con Money Grabbers. 11:42, buongiorno amici, stiamo parlando di quale potrebbe essere il vostro nome da porno attore. Perché diciamocelo, non è che magari vogliamo per forza essere riconosciuti, almeno dal poi nel video, sì, nel film si vede tutto, però magari un nome che non sia proprio il tuo nome e cognome dell'anagrafe,
1: se non altro per la ricerca Google. Non è il caso che esca proprio tutto.
0: Allora Paola dice me me la dai, però
1: no, della serie te te la do.
0: Sì, esatto, anche perché sembra un balbuziente che ti fa una richiesta.
1: Me la dai. Ci sta anche so. Quello.
0: E poi vi abbiamo dato una regola da seguire, ok? Se volendo, ufficialmente il nome da porno divo si crea dal nome del primo animale domestico che avete avuto, sì, e il nome della primissima via dove avete abitato da piccoli.
1: Allora cominciano già a arrivare.
0: Per esempio, qui
1: Cristina dice Laika Roma.
0: Beh, Laika Roma non è male, Roma, già, anzi è anche nobile,
1: così, sì.
0: Azzurro dalmaziano,
1: anche qua sembra proprio il classico principe azzurro. Invece secondo me è gettonatissimo e di grande successo Birillo Codalunga.
0: Birillo Codalunga, un nome, una garanzia.
1: Poi c'è mia cugina Mordicchia Kennedy. Dopo Zicco Kennedy c'è Mordicchia Kennedy.
0: Anche lì un nome. Mordicchia Kennedy. Poi c'è Lady Campagnola.
1: Quello ci sta sempre.
0: Bellissimo.
1: Ci sta sempre, cioè un filone tutto suo praticamente.
0: E poi qua abbiamo un suono che è quasi così ti trasporta in quella che potrebbe essere quello che potrebbe essere l'amplesso.
1: Sì.
0: Perché lui dice, Giacomo, il mio primo animale si chiamava Thor.
1: Sì.
0: E la prima via dove ho abitato si chiamava la via Tura.
1: E quindi?
0: Abbiamo Tortura.
1: Cioè, così proprio, questo BDSM, quelle cose lì,
0: tortura.
1: Un po' bondage, un po' cose.
0: Tortura è proprio cattivo.
1: Che quando entra in scena senti proprio il rumore dei passi. Tu.
0: Che paura. Poi c'è lei che invece secondo me è un po' più un po' più gnegne.
1: Sì?
0: Trotina del Frassino. Poi dipende anche come lo dici, esatto.
1: Sì, cioè, dopo le immagini si sprecano,
0: perché
1: la trotina,
0: il frassino è la trotina. Poi ero curiosissima di sapere quello di Martino in regia. Primo animale domestico?
2: Bruno.
0: È già, Bruno.
1: Ci sta,
0: Prima via?
2: Monte Bianco.
0: Bruno Montebianco.
1: Ma poi anche col contrasto tra Bruno e Bianco, capisci?
0: Bruno, cioè, Montebianco secondo me è un omone che c'ha un cappello.
1: No! Diciamo un cappello enorme.
0: Un cappello enorme. Rude,
1: sì,
0: cattivo,
1: lavora nei campi,
0: grosso,
1: sì,
0: con la barba. Lui arriva e fa ehi.
1: È Hagrid.

0: Joy Corry con Whisper qui a Company Snack. Stiamo creando il nome d'arte per degli attori porno, sì. Il vostro nome d'arte nella fattispecie, con una tecnica molto semplice, ovvero il nome si ricava da il nome del vostro primo animale domestico e il cognome dalla via in cui abitavate da piccoli.
1: Faccio carrellata.
0: Vai.
1: Olli Vittorio.
0: Ah, ci sta.
1: Non è male, ma subito dopo Attila Vittorio Emanuele. E secondo me,
0: mamma mia,
1: che poi che bisognerebbe anche capire se è uno solo o se arrivano Attila Vittorio ed Emanuele.
0: Tutti e tre, ma perché
1: Andale.
0: Fa per tre.
1: Andale.
0: Poi abbiamo se faccio come dite esce Pulcino Gazzo.
1: Pucci Gazzo,
0: una
1: non
0: ragazza.
1: È
0: Pucci Gazzo.
1: Rocky Fontana.
0: Ah, beh, questo esisteva, credo si sia esistito.
1: Laika Fracassi. Laika Fracassi.
0: Ti porta sulla luna, ecco, così.
1: Lilla Pio Decimo.
0: Ecco, quello è anche un po' così religioso.
1: Lui mi ha fatto ridere perché ha deciso di utilizzare la sua creatività,
0: sì,
1: anziché la tecnica, e dice: io faccio il mobiliere, mi chiamerei Trapano a Colonna.
0: È un po' difficile da trasportare.
1: Sì, più che altro c'è un movimento sempre fisso,
0: sempre
1: faticoso,
0: quello. Poi c'è Mosca Ballerina.
1: È ok, una garanzia.
0: Un po' fastidiosa, però un po' così.
1: Però Black Bologna. Black Bologna.
0: Black Panther Bologna.
1: Piuma del Borgo.
0: Ah, ci piace.
1: Fanno tutti troppo ridere. Poi sempre Borgo. Abbiamo Pipino Borgo.
0: Sì.
1: Però ce l'ha scritto una ragazza, Michela.
0: Pipina
1: Borgo.
0: Ci sta. Poi Elmo Carso.
1: Anche Elmo Carso non mi dispiace.
0: Elmo Carso.
1: E chiudiamo con Dalila Bassa. Cioè sarebbe Dalila di Via Bassa.
0: Sì, però
1: ciao, sono Dalila Bassa.
0: Che puoi essere anche Dalila Bassa.
1: Sì, esatto, Dalila Bassa. Che ridere, stanno arrivando tantissimi messaggi. Vi recluteremo tutti.
2: Radio Company Snack. Radio Company Spot. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
4: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Il
1: Ciao.
0: Mio sarebbe Marassi Martiri. Mamma mia, che nome.
1: No. Ciao. Ma che brutto
2: Ma chi è
1: nome?
2: Che ha chiamato un cane o un gatto Marassi?
1: Infatti.
2: Cioè lo stadio Marassi di Genova, non lo so.
1: Marassi Martiri, non lo so se vorrei fare un film hot insieme a te. Lo vorrei fare più che cosa
2: in americano Marassi ci sta
1: Marassi.
2: Forse sempre Marassi, scusa.
1: Marassi Martiri. Poi c'è Kim Generale Maglietta. Che poi che via è via Generale Maglietta?
2: Ma c'è un generale che si chiamava Maglietta, probabilmente.
1: Sì, però Kim Generale Maglietta. Lei non porta benissimo. Mila Chiesa Vecchia.
2: Non fa neanche così, buon brodo. Poi abbiamo Chico Pertini. Ah, ci stava.
1: Carino Chico Pertini. Oliver Colombo.
2: Bello Oliver Colombo.
1: Sì. E poi, secondo me, quasi un primo posto a Caligola Pellis.
2: Ah, che sembra un nome scientifico.
1: Sì.
2: Addirittura.
1: Poi, ultimo, dai, poi ci fermiamo che è già tardi. Felice Bosco. Secondo me è Felice Bosco.
2: Sembra una fiaba quasi.
1: 12 da 3 minuti, amici, torniamo tra poco.
3: Radio Company Time.
4: Breaking news. Abbassamento dei prezzi di benzina e generi alimentari e un aumento degli stipendi è quanto chiedono i lavoratori che oggi hanno aderito allo sciopero generale. Diversi comparti pubblici e privati coinvolti dalla protesta che si svolge in tutta Italia con un'adesione massiccia, coinvolti tra gli altri dipendenti della scuola e della sanità, disagi anche per chi viaggia in treno. Inflazione e cara energia pesano anche sulla manovra economica. Ieri 2 ore di vertice con i leader di maggioranza e il ministro Giorgetti a Palazzo Chigi in vista dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del DPEF con i punti principali della prossima manovra, insieme ai relativi effetti finanziari. Giorgia Meloni, protagonista ieri dell'apertura del Salone Nautico di Genova, su un palco da dove è rimasta esclusa la sindaca della città, Silvia Salis, assenza che è diventata un piccolo caso, ma la prima cittadina ha risposto e scherzato ai microfoni dei giornalisti che l'hanno raggiunta durante un tour in fiera.
5: Devo dire che se l'obiettivo, come si vocifera, non spero che non sia così, era quello di insomma levarmi attenzione, non credo che sia stato raggiunto.
4: Prosegue la protesta del movimento studentesco in Francia contro lo stato di degrado degli istituti e le poche risorse per l'istruzione. Oggi 400 scuole superiori sono bloccate, finora si contano 120 feriti tra studenti e personale scolastico. Da Laura Cherchigli è tutto, buona giornata.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Radio Company. Spot.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
10: E tu, sei pronto?
11: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
12: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
11: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
13: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Top Car Service.
14: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
15: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
16: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 7080.
17: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
16: Su Radio Company Disco Doc 7080.

0: Radio Company. Spot.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: con Want You Want Me to Treat to Treat qui a Company Snack, Giulio Pego, Leo e DJM. Abbiamo parlato dei nonni, però insomma anche i nonni, possiamo dire, ne succedono, perché...
1: Sì, e come se ne succedono. È il caso di Patricia Halston, che è il suo nome vero.
0: Sì.
1: Ok. 65 anni, nonna di 5 nipoti, tra l'altro, di già a 65 anni.
0: Beh, sì, ci stanno arrivando anche delle foto di nonne
1: giovanissime.
0: Vedi che giovanissime,
1: hanno cominciato presto sti nonni.
0: Vabbè, giusto, poi hanno detto noi ci mettiamo a posto, poi ci godiamo la vita. Vedi,
1: hanno ragione. Fatto sta che quest'estate, lei è diventata molto virale adesso sui social, perché quest'estate aveva notato una pianta insolita crescere nel suo giardino,
0: sì,
1: tra le sue petunie.
0: Oh.
1: Dice, ma che cos'è questa pianta che ho tra le mie petunie?
0: Sarà tropicale?
1: Ha iniziato a nutrire qualche sospetto quando la pianta è arrivata a 1,5 metri di altezza. Vabbè. E tu dici, magari la noti prima.
0: Ma in realtà avrà detto, guarda che bello, finalmente una pianta che cresce in fretta mi fa ombra subito.
1: Vabbè. Il marito, laureato in botanica, non riusciva a capire. Ha inviato alcune foto ad un noto programma di giardinaggio inglese,
0: sì,
1: e gli esperti hanno confermato, era cannabis.
0: Ecco perché la signora aveva messo la sdraietta in fianco per stare all'ombra, leggera
1: e felice.
0: Qua.
1: Ma che pa' mi faccio di quei sonni, in giardino, di quelle pennichelle. Una roba incredibile.
0: Sono venuti a trovarmi in tanti, non è andato nessuno alle visioni dopo un po'.
1: Fatto sta che probabilmente è stato poi studiato, cercato di capire come mai questa cosa fosse accaduta, perché lei dice, io non l'ho mai comprata.
0: Ma certo.
1: Ti si allunga il naso, nonna.
0: Non è che uno, vabbè, dei 5 nipoti aveva buttato dei semi a caso.
1: Sì, in realtà sì,
0: sì.
1: Sembra che a dare origine alla pianta siano stati dei semi di canapa presenti nel mangime degli uccelli. Quindi lei,
0: okay,
1: dava il mangime agli uccellini, lo lanciava così in giardino e c'era anche la canapa, tutti gli uccellini.
0: Allora, attenzione, non in tutti i mangimi per uccellini ci sono, quindi adesso
1: vanno a ruba.
0: Non andate a comprarli tutti e vai, semina!

0: Gaia con Bossa Nostra alle 12:31. Come ogni giorno, tra poco arriverà quel momento.
1: Il momento di vincere, o almeno provare a vincere, il buono spesa del valore di 50 euro.
2: Radio Company, snack. Radio Company.
3: Abbassamento dei prezzi di benzina e generi alimentari e un aumento degli stipendi è quanto chiedono i lavoratori che oggi hanno aderito allo sciopero generale. Diversi comparti pubblici e privati coinvolti dalla protesta che si svolge in tutta Italia con un'adesione massiccia, coinvolti tra gli altri dipendenti della scuola e della sanità, disagi anche per chi viaggia in treno. Inflazione e cara energia pesano anche sulla manovra economica. Ieri 2 ore di vertice con i leader di maggioranza e il ministro Giorgetti a Palazzo Chigi in vista dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del DPEF con i punti principali della prossima manovra, insieme ai relativi effetti finanziari. Giorgia Meloni, protagonista ieri dell'apertura del Salone Nautico di Genova, su un palco da dove è rimasta esclusa la sindaca della città.

0: città Silvia Salis, assenza che è diventata un piccolo caso, ma la prima cittadina ha risposto e scherzato ai microfoni dei giornalisti che l'hanno raggiunta durante un tour in fiera.
1: Devo dire che se l'obiettivo, come si vocifera, ma spero che non sia così, era quello di insomma levarmi attenzione, non credo che sia stato raggiunto.
0: Prosegue la protesta del movimento studentesco in Francia contro lo stato di degrado degli istituti e le poche risorse per l'istruzione. Oggi 400 scuole superiori sono bloccate, finora si contano 120 feriti tra studenti e personale scolastico. Da Laura Cherchigli è tutto, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
3: Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
4: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
4: ti augura buon ascolto con Radio Company.
6: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Move like that.
1: Clooney, Prosta, Tristan Henry, Good Girl.
2: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Junior Jack con Stupidisco. Io stupidisco. Sembra un verbo.
1: Io stupidisco, tu certo stupidisci. Passato via. Remoto?
0: Stupidi.
1: Ah, io stupidicai. Va bene, giochiamo, che è
0: sì,
1: meglio.
0: Giochiamo.
2: Snackpot. Yeah. Che buono.
0: Sembrava il titolo di una telenovela turca,
1: Stupidicai.
0: Che storia.
1: Va bene,
0: c'è di
1: invece
0: mezzo.
1: Torniamo seri, perché finalmente è arrivato quel momento del giorno, ovvero il momento in cui uno di voi ha la possibilità di portarsi a casa un buono spesa del valore di 50 euro, o meglio, la possibilità ce l'avete tutti, uno solo se lo porterà a casa.
0: Allora un grazie ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V, che oltre a giocare insieme a noi ci danno anche la possibilità di comunicarvi questo progetto meraviglioso, che è quello legato all'eccellenza, alle imprese del territorio. Si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. Andate sul sito omonimo e troverete veramente questo elenco di marchi che per tutti i generi, poi non solo alimentari, che poi potrete trovare anche nei supermercati.
1: Le istruzioni per partecipare sono le seguenti: basta mandarci un messaggio scritto al 333-2688-688 con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta giusta a questa domanda. Suspensa.
0: Ho detto boh, ci ha messo anche l'H alla fine.
1: Suspensa. Domanda curiosa: perché i cappelli degli chef, la toque blanc,
0: sì,
1: ok, tradizionalmente hanno 100 pieghe? Secondo, parliamo ovviamente di tradizione e leggenda.
0: Sì.
1: A, perché rappresentano i 100 modi diversi in cui uno chef sa cucinare un uovo. B, indicano il numero di ricette segrete dello chef.
0: Sì.
1: O C, simboleggiano i 100 anni di storia della cucina francese.
2: Cavalli.

0: LV1 con I Need a Sign, Show Me Love. Il momento di premiarvi è arrivato, ma facciamo anche la verifica alla domanda di oggi, curiosa.
1: Sì, perché poi è anche una domanda molto romantica, perché ci riporta un po' indietro nel tempo.
0: Parlavamo dei cappelli degli chef, no? Le famose toque blanche. Tradizionalmente, quando sono nate, avevano 100 pieghe. Adesso ne hanno molte di meno e hanno una funzione che è semplicemente per far passare l'aria, ok? Però, secondo la leggenda, come mai c'erano proprio 100 pieghe? Ebbene, la risposta era la A, perché rappresentano i 100 modi diversi in cui uno chef sa cucinare un uovo. Ovviamente non esistono 100 tecniche diverse per farlo, però teneva conto di un sacco di cose, quindi anche la salsa, cioè tutti i modi in cui puoi usare un uovo.
1: Ok,
0: ecco.
1: Quindi ricette che lo comprendono,
0: esatto,
1: tra gli ingredienti.
0: Esatto.
1: Invece, a portarsi a casa il buono spesa, altra informazione importante. Giorgia di Venezia, o provincia di Venezia. Allora Giorgia, ti è arrivato in questo momento il messaggio: controllano e segui subito le istruzioni che sono indicate all'interno del testo.
0: Sapete che dal lunedì al venerdì ogni giorno, quindi, c'è la possibilità di portarsi a casa questo buono spesa, quindi se non avete vinto oggi, no problem, riprovateci lunedì.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Asolo Dolce, da oltre 50 anni i maestri della pasticceria italiana. Gli stormi di Colli di Poianis, il Friuli nel tuo calice. Angoris, dal 1648 i vini della tradizione friulana.
1: In anteprima, ovviamente, come ogni giorno, vi diamo i titoli principali che comporranno l'edizione delle 13 di Company News. Giulio Ferrante in primo piano, abbiamo l'economia.
4: Sì, con le tensioni sullo spread. Differenziale a quota 120 punti, petrolio in calo, e oggi arriva in Consiglio dei Ministri lo scostamento di bilancio. Proteste degli studenti in Francia, 65 i feriti. Corruzione, chiesto l'arresto per l'ex vicepresidente siciliano Armao, poi il caro carburanti, lo sport tra poco su Company News.
3: Radio Company. Sport.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale, a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
8: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
10: A Benevento presso il centro commerciale i Sanniti.
11: Euronics, un mondo più avanti.

0: LP con Don't Stop, successo del presente per il passato, George Harrison con Got My Mind Set On You.
1: Prima di salutarci e augurarvi buon weekend e darci appuntamento a lunedì, dobbiamo fare un saluto.
0: Sì, un saluto a Tanina da parte di Monia, che ci stanno ascoltando con le cuffiette.
1: Che ridere, il T9, gli errori con il T9 mi fanno sempre molto ridere. Ciao ragazzi, potete salutare Tanina, vi stiamo asciugando con le cuffiette. Grazie. Poi no, sì, è corretta, vi stiamo ascoltando. Allora, ciao Tanina, ciao Monia, ciao ovviamente anche a tutti voi. Ci diamo appuntamento per lunedì in diretta dalle 11 alle 13 come al solito.
0: Giulio Pego, Leo e DJM sempre con il nostro, la nostra squadra ovviamente al completo. Adesso invece la parola passa a Egidio Ferrante per Company News e poi Belli Conte 4.0.
1: Fate i bravi amici, buon weekend, ciao! Ciao.
2: Snack con Leo e Giulio Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Sono le 13 e un minuto, a lunedì.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. Lo spread tra BTP e Bund dopo una fiammata iniziale a 126 punti è sceso intorno ai 120 punti base. Anche i rendimenti italiani sono in calo. Prosegue la discesa del petrolio, il Brent scivola sotto i 100 dollari al barile mentre il WTI perde il 4% scendendo sotto quota 90 dollari. La flessione del greggio sarebbe legata di indiscrezioni su un possibile rilascio delle riserve strategiche europee. La borsa di Milano invece azzera il rialzo. Il Consiglio dei Ministri deciderà oggi lo scostamento di bilancio. Grazie alla serietà dell'azione di governo abbiamo ottenuto maggiore flessibilità per le spese in materia di difesa e nel settore energetico, ha annunciato Tajani. Il vice premier ha precisato che lo scostamento si aggirerà attorno ai 7 miliardi per quest'anno. La Francia è stata teatro di forti proteste studentesche che hanno causato il ferimento di 65 dipendenti scolastici. Tra le persone colpite anche 40 presidi. Gli scontri sono avvenuti durante manifestazioni contro le riforme del sistema educativo. Circa 2000 i fermi. La situazione resta molto tesa. L'incidente sul volo Fly Dubai, il pilota indiano Smith Makkar, ferito durante un attacco del suo copilota, ha raccontato di aver aperto la porta della cabina mentre era a terra. Mi sono reso conto che se non avessi mostrato coraggio, 170 passeggeri sarebbero morti, ha dichiarato. Makkar è ricoverato ad Abu Dhabi e in condizioni stabili. La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Armao, per reato di corruzione. Sono stati perquisiti i suoi studi a Palermo e Roma, oltre alla sua abitazione. Oltre ad Armao, i magistrati hanno richiesto misure cautelari per altre 8 persone, tra cui l'avvocato Pierluigi Matta e alcuni imprenditori. Le 9 persone coinvolte hanno ricevuto l'invito a comparire davanti al GIP per l'interrogatorio preventivo. Eni ha annunciato l'estensione dello sconto carburanti anche ai settori agricolo e della pesca. I clienti Eni Live potranno acquistare gasolio e benzina con uno sconto del 20% al netto IVA fino al 31 ottobre. Intanto il Mimit segnala un calo dei prezzi, self su strada benzina a 2,064 euro al litro e gasolio a 2,261, in autostrada 2,085 la benzina, 2,293 il diesel. In corso in tutta Italia uno sciopero generale contro il caro vita e per l'aumento degli stipendi. L'agitazione coinvolge i trasporti, la scuola e gli uffici pubblici. Le sigle sindacali hanno annunciato che i servizi minimi essenziali saranno comunque garantiti soprattutto nel settore sanitario e dei trasporti urbani. Le ferrovie dello Stato escludono impatti sui treni. Cambiamo argomento, il 3 e 4 ottobre si terrà Urban Nature, evento nazionale che coinvolgerà volontari, associazioni e istituzioni in tutta Italia per far scoprire ai cittadini la natura presente negli ambienti urbani. Sentiamo Eva Alessi, responsabile programma sostenibilità di WWF Italia.
6: Questa è la nuova edizione di Urban Nature, la decima, quindi un'occasione specialissima. È una edizione dedicata, come gli altri anni, a trovare la natura nelle nostre città. Questo weekend, 3-4 ottobre, rimaniamo in città e scopriamo la natura di prossimità. Per i ragazzi, le famiglie sono previsti tanti eventi, per esempio esperienze dirette in natura, tante iniziative locali, passeggiate naturalistiche, laboratori per bambini, attività di citizen science dove si diventa scienziati per un giorno, visite, iniziative all'aperto. Si tratta tutte di imparare a scoprire la biodiversità, imparare ad apprezzarla, amarla e trovare come migliorarla anche sul nostro balcone di casa, sul nostro giardino, sul terrazzo, nel nostro condominio. Ecco, cosa fare nel nostro piccolo per promuovere la natura nelle nostre città? Ci saranno anche tanti stand WWF. All'interno degli stand ci saranno i volontari e le volontarie WWF che ci racconteranno qual è l'iniziativa, che cosa serve, e attraverso una piccola donazione si può anche avere un vasetto di miele che va a sostenere gli spazi natura. Sono delle gemme di biodiversità che vengono realizzate da WWF nei posti dove ce n'è più bisogno, nei cortili scolastici, nelle strutture sanitarie, nei luoghi pubblici, e sono proprio per i bambini, per le persone, per imparare a vivere la natura, apprezzarla e averne un contatto quotidiano.
5: Dove trovare tutte le informazioni su Urban Nature?
6: www.wwf.it/urbannature, c'è tutto.
5: L'estate appena trascorsa è stata la più calda mai registrata in Europa occidentale. Secondo i dati Copernicus, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi, superando di 2,5 gradi la media del periodo 91-2020 e battendo il record del 2003. Il caldo eccezionale non si è limitato a luglio e agosto, ma si è esteso anche a maggio e settembre, con temperature giornaliere da record. In totale sono stati 41 i giorni di forte stress termico. Lo sport, calcio. Questa sera la nazionale affronta una trasferta impegnativa a Parigi contro la Francia per la Nations League. Loro sono fortissimi, ma ci proveremo, assicura il CT Mancini. Per la Formula 1, nella seconda sessione di libere a Sepang, Leclerc su Ferrari ha ottenuto il miglior tempo, quinto Hamilton, ottavo Antonelli. Per la MotoGP, nelle prequalifiche in Giappone, il più veloce è stato Alex Marquez su Ducati, quarto Bezzecchi. Il meteo oggi: bel tempo su gran parte del paese, solo al nord-ovest e in Lombardia si prevedono condizioni nuvolose con deboli piogge sulle Alpi, nubi sulla Toscana, isolate su Sicilia e Calabria, temperature stazionarie. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
4: Radio Company News.
3: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show.

0: come si evolve così il tempo in questo 2 di ottobre 2026? Una volta si entrava e si parlava di cosa hai fatto ieri sera, adesso invece si parla di acciacchi mattutini.
1: Stiamo parlando di acciacchi mattutini, sì, è vero, effettivamente. Ragazzi, benvenuti, questa è Radio Company, la radio anziana.
0: No.
1: La radio per gli anziani.
0: Sì, sì, sì.
1: La radio per gli under, gli over,
0: ultra,
1: iper.
0: Mega. Sì.

0: scusami.
1: Niente, niente sondaggio.
0: Vuoi fare il sondaggio anagrafico? L'età media di questo studio?
1: Beh, qua andiamo via a fare.
0: Tu?
1: Devo dirlo?
0: Sì.
1: 5-5.
0: Bene, io 5-0, tu? 5-2. Quindi là. La media fa, mi sa, 5-2 qualcosa. 5-2 e mezzo, per cui insomma ci può stare anche che la sciatica rompa le palle.
1: Che facciamo? Giriamo la ruota.
0: Giriamo la ruota in questo venerdì, ragazzi, che sembra estate. Stamattina però era freddo, infatti ho la felpina ancora addosso. Mondie parble, parble, mondie, mondie e parble.
2: Dolce!
0: Dolcette!
1: Ciao la busta.
0: Ah, grazie, molto gentile. Eccola qua, la bustarella. Allora, attenzione, oggi facciamo una puntata che a proposito di anzianità ci potrebbe portare indietro nel tempo. Non sappiamo quanto, però insomma, magari se siete super young a qualche settimana fa.
1: Guarda, ti dico, visto
0: se siete un po' più grandicelli a qualche decennio fa.
1: Parte dalla malattia, perché in realtà noi partevamo dall'idea della malattia.
0: Però adesso, però in tempi moderni,
1: essendo oggi giorno di sciopero, lo so per cosa, puoi trasformare questo obbligo di stare a casa legato anche allo sciopero.
0: Infatti siamo molto dispiaciuti di aver saputo che il figlio di Stefano è stato abbandonato lungo sul ciglio della strada. Insomma, non si fa.
1: In realtà allora, no, non è neanche partito stamattina, è rimasto a casa.
0: Ah, è rimasto a casa direttamente. Sì. Ok. Quindi, quando eravate a casa da scuola, quindi o per lo sciopero, che magari è più cosa contemporanea che di tempo fa, oppure quando eravate malati, ma soprattutto direi quando eravate malati, quali erano le abitudini logistiche la giornata tipo? Nel senso che io ho per esempio un ricordo che potevo dormire sul divano, era una delle grandi concessioni che mi facevano i miei genitori. Veniva spostata la TV perché 30 anni fa, 40, nelle case ce n'era una sola.
1: Ok.
0: Non ce n'erano 54.
1: Perché non si accendesse oppure perché te la mettevano di fronte?
0: No, tipo o me la mettevano in camera, se stavo in camera, oppure, capite? Quindi io potevo guardare la TV, potevo mangiare a letto, ok. E c'era la libidina di guardarsi l'A-Team, da non confondersi con Gay
1: perché
0: Team.
1: Perché lo davano la mattina.
0: Alla mattina alle 10, che era una cosa meravigliosa. Quindi, com'era un po' la vostra, quando eravate a casa da scuola per un motivo o per l'altro,
1: di malattia,
0: com'era la vostra giornata? O di scioperi.
1: Un sciopero, pseudomalattia.
0: Com'era? 3332-688-688. Radio Co.

0: comunicarti che è proprio deceduto completamente. Nel frattempo,
1: ma questa
0: comunicazione interna. No, detto questo, volevo ricordare anche che questo è il famoso disco della felicità.
1: Certo, infatti, stavo
0: che noi cantiamo tutti insieme con la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Allora, stiamo parlando delle vostre mattinate quando c'era la malattia, oppure sì, quando c'era lo sciopero, che è cosa un po' più recente, esatto, mettiamola in questi termini. Che cosa facevate? Cioè, come gestivate la vostra giornata, visto che eravate magari piccolini? Mm-hmm. Io mi ricordo una cosa, la bellezza di stare in pigiama tutto il giorno.
0: Ah, il mono pigiamone, che meraviglia. Oppure, che ne so, vi davano, c'erano delle discrezionalità particolari, mangiavate a letto, potevate stare sul divano, guardavate la televisione.
1: Io
0: sempre
1: ricordo due cose, il pigiamone e la minestrina con le stelline.
0: La mitica, il formaggino bel paese messo dentro, quello morbidoso. Vabbè,
1: ma che ne sanno?
0: Dai, ma che ne sanno i 2333268868?
2: Radio Company, Belli Punto Show 4.0. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Bravi Flaminio Mafia, che hanno ripreso poi insomma la versione.
1: Il grande originale. Pino Danjò, che devo dire una grande icona della. È Italo Disco, no?
0: Sì.
1: Oh, la sì, Italo Disco è sicuramente un allora, grande personaggio.
0: Volevo essere sempre malato.
1: Sì.
0: Servito e riverito su ogni cosa.
1: Beh, meraviglioso.
0: Cibo, televisione, Commodore 64.
1: Attenzione, portato a letto tipo in camera.
0: Mancava la mamma che mi raccontasse le fiabe della buonanotte. Domenica.
1: Ah, vabbè, quelle sono un classico.
0: Poi, ciao ragazzi, premesso che avevo sette, cioè che eravamo in sette in famiglia, quindi un po' numerosa come famiglia.
1: Ok.
0: Mi ricordo che quando restavo a casa, cartoni animati a manetta, ma soprattutto il silenzio della casa da solo.
1: Ah, che bello, lui stava lì, tutti andavano a lavorare.
0: Certo.
1: Poteva perire nel silenzio, però, insomma, appariva nel silenzio.
0: Tu sei un po' come bello. Macaulay Culkin quando è da solo, mamma ha perso l'aereo, no? Si gestisce.
1: Sì, c'era un po' quella cosa di. Anche perché vedevo, io mi ricordo quando ero piccolo, venivo autorizzato a una cosa, al trasferimento, oltre che sul divano, nel lettone dei miei.
0: Certo.
1: Quindi

0: Coppa in terzo e poi il Riposino pomeridiano.
1: Beh,
0: sembra abbastanza onesto.
2: Direi onestissimo.
1: Anche perché si continuava nella malattia anche la... Chi è?
2: Bello, bello, bello.
1: Chi è?
3: Oh. I'm listening to the Mastro Nacho, scusatemi.
1: I'm
3: David Kasselhoff.
1: David Kasselhoff, risalve.
3: E mi viene perfetto.
1: La risentiamo spesso ultimamente. Giustamente.
3: David!
1: Quando... Sì, ho capito, perché quando parliamo di serie televisive non può che apparire lei.
3: Esatto, vi ricordo sempre che io sono stato David Kasselhoff,
1: sì.
3: E ho fatto la mitica serie Gay Watch.
1: Io me la ricordavo diversa, però lei mi parla di questa serie.
3: Non seguiva con attenzione.
1: Ok.
3: Ecco, io... Poi la seconda serie a cui ho partecipato, vi ricordo sempre, Gay Team,
1: Sì, che quando non sapevano come organizzare una festa.
3: Se dovete organizzare una festa e non sapete chi chiamare, chiamate noi.
1: No, chiamate noi.
3: Chiamate noi.
1: Sì, ho capito un'altra cosa però.
3: Lei che non ci sente bene.
1: Okay.
3: Però oggi, perché ho sentito, insomma, ho partecipato anche un'altra serie, me ne ero dimenticato.
1: Sì?
3: Alla famosissima serie McGuy.
1: Che?
3: McGuy.
1: Diceva MacGyver.
3: No, McGuy.
1: McGuy.
3: E basta. Questa qui, si ricorda la sigla?
1: Sì, la sigla me la ricordo, però mi ricordava insomma lui.
3: Beh, io avevo il mio attrezzo e praticamente col mio attrezzo riuscivo,
1: guardi,
3: a risolvere
1: ho paura che...
3: ogni cosa difficile.
1: No, ma lui riusciva con ogni attrezzo che aveva a disposizione a risolvere i problemi.
3: Ma infatti, il payoff sa qual era?
1: Qual era?
3: Se nella stanza non c'è un cazzo, arriva McGuy!

0: famosa house music che va tanto di moda adesso. Beh,
1: bello però, questo è stato storia. Bello. Allora,
0: Night and Day, Radio Company, Belli Conte 4.0.
1: Quando?
0: Così
1: è arrivato anche il ghiaccio secco. Allora, quando restavo a casa guardavo l'A-Team, MacGyver e Magnum P.I.
0: Vedi, la magica triade. Mm. La magica triade, e non si poteva dir di no.
1: Allora, poi... ciao ragazzi, dipendeva dai gradi di malattia. Questo è il grado di malattia.
0: Ok.
1: Stato delirante, venivo nutrita a letto e anche la televisione piccola veniva messa in camera.
0: Vedi. Ok.
1: Ma non appena venivo giudicata abile a fare le scale da mia madre, stop, obbligo di nutrirsi e distrarsi in cucina.
0: Ok.
1: Mentre le assenze per scioperi, obbligo di studio, perché non perdere tempo a rincoglionirti davanti alla televisione.
0: Oh, che è una frase
1: sempre dalla mia mamma. L'alternativa era aiutarla nelle pulizie. E per questo ho preferito sempre andare a scuola.
0: Effettivamente, quindi devo dire su questa cosa, non è, anzi, devo dire che non ho nulla da dire. Certo.

0: Stiamo parlando di perché mi guardi così? Sei
1: che
0: emozionato? Turning Void featuring Pierce
1: Brosnan. It's alright. Fra il prima weekend e adesso It's alright, non so, cioè abbiamo fatto la storia dell'house music.
0: La storia dell'house music, bene, la storia dell'house music torna tra poco. Stiamo parlando di come venivate trattati e cosa facevate, come eravate gestita la vostra giornata quando eravate malati oppure c'era sciopero e quindi stavate a casa da scuola. 333-2688-688.
2: Radio Company. Belli Conte Show 4.0. Spot.
3: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, Stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0. Prevendita su Ticket One.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.

0: qua siamo sempre sul... Questo è un disco che si sposa molto bene con questo programma, perché è basato su un doppio senso abbastanza palese. Vita da giardinieri.
1: Certo. Ed è stato forse l'unico disco...
0: Sì.
1: Lanciato che mi ricordo di...
0: Sì, effettivamente, di Gianluca Grignani. Poi dopo vi ricordiamo sempre che lui ci ha fatto piangere, ci ha strappato i cuori con La mia storia da tra le dita, Destinazione Paradiso. E che due coglioni.
1: Ma no, perché non fare l'ignorante anche tu.
0: Un po' troppo ignorante. Allora,
2: Radio
0: amici,
2: Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Siamo pronti? Stiamo per darvi una parola. Sapete già cosa fare se siete già, diciamo così, abituati al club degli ignoranti. Se non siete abituati, invece ve lo spieghiamo. Stiamo per darvi una parola di lingua italiana. Di questa parola non vogliamo la definizione giusta, esatta, ma bensì una definizione inventata da voi. Cioè?
3: Non se la ricorda più.
1: No, dai. No, te l'ho detta 2 secondi fa, no. No, ma no, cioè, siamo alla memoria del pesce rosso, DJM, facciamo qualcosa per favore.
0: Allora, se facciamo in due. Se la parola di oggi fosse
1: la nausea.
0: Che cos'è?
1: Nausea.
0: Il
1: la nausea.
0: Lo
1: nausea.
0: Le
1: nausea.
0: Lu
1: nausea.
4: Energia.
1: Allontanalo. Che poi puoi cambiare anche la... Sì, puoi cambiare anche, cioè puoi diventare nausea.
0: Nausea.
1: O nausea.
0: Nausea.
1: Anche.
4: Energia.
0: Quindi, 3332688688, se volete partecipare al Club Ignoranti e portarvi a casa la tessera, la parola di cui dovete ricreare il significato oggi è...
1: Nausea.
0: Bravo. Radio.

0: Qua su Radio Company nel Belli Conte 4.0, questo è lo spazio dedicato al club degli ignoranti.
1: Siete molti a dare un significato della nausea legato alla NASA. Attenzione, perché come al solito, se diventate troppi, sapete sì. Che
0: sentiamo, dai.
1: Il nausea, il nuovo shuttle della NASA, Space Nausea.
0: Space Nausea, bello.
1: Ciao. Poi... Nausea, famoso astronauta della NASA, Deborah in questo caso.
0: Ok.
1: C'è qualcuno che scrive: nausea è, come si dice ora, amare in inglese.
0: Nausea.
1: No?
0: I nausea you. Lo tradurrei così. Mi piace. Sentiamo chi c'è al citofono.
1: Non lo so.
2: Ciao, club degli ignoranti. La nausea è la sorella minore di Suor Nausicaa. Cioè, Nausicaa e Nausea sono le due suore del convento bergamasco.
3: E Nausea era la moglie del dio Bacco. Ciao da Fabio.
4: Nausea TV è una piattaforma digitale intelligente che sceglie per te i film che ti fanno vomitare.
0: Mi piace molto, mi piace.
1: A mare. Cioè non attaccato.
0: Ok,
1: mare.
0: Adesso abbiamo capito.
1: Cioè,
0: va bene, dai.
1: Se è staccato è un altro.
0: 3332 688 688, amici e amiche, cari ignoranti di oggi, la parola è nausea.

0: Nausea. Allora, dopo la Lancia Musa, il modello 2027 si chiamerà Lancia Nausea, se volete.
1: Bello.
0: Ciao. Nausea è un personaggio della mitologia greca, sorella minore di Nausicaa, Valentina Pordenone. Ciao ragazzi, nausea è il modo di dire con una parola nuova è in Veneto.
2: Interessante anche questo. Sentiamo chi c'è al citofono.
3: La nausea è un'associazione nautica internazionale.
4: Quelli della nausea sono quelli che vanno sulla luna.
5: Nausicaa e Nausea erano due sorelle sarte che cucivano abiti d'alta sartoria.
2: Ah, vedi, interessante. Amici, è il momento di scoprire chi vincerà oggi la tessera del Club Ignoranti.
0: Scusate, all'ultimo momento, sapone Nivea per le mani, sapone Nausea da usare solo dopo aver...
2: Notevole, direi Daniele, ma non ne sono sicuro. Sì, Daniele. Daniele, bravo, a tra poco.

0: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
1: E tu, sei pronto?
2: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
0: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
2: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Fantasia, energia,
1: sexo. E a dai, vi ricordo sempre che siamo pronti per premiare Ale. Questo è il momento Luna Park comunque.
0: Sì, dovremmo premiare Davide, sì, che se è così gentile ci manda i dati, grazie. Sentiamo, sì, il messaggio di
2: quelli
0: Davide.
2: Quelli della nausea sono quelli che vanno sulla lunea.
1: Giusto. Oh, bravo Davide, per bravo. Te il cancan di oggi. Da Daniele Belli, da Stefano Conte, da DJ Megaloman è tutto. Noi ci risentiamo, beh, con Stefano Conte alle 18, con me ci risentiamo domenica dalle 14 alle 15, che c'è una nuova puntata di Un Sacco Belli, l'unico e solo programma senza regole. Ci becchiamo domenica e poi lunedì Belli Conte 4.0. Ciao, ciao. Buon weekend!
3: Radio Company Time.
1: Ci sono i pischelli del
4: Radio
1: Magic Box.
4: Company ha scelto. Sì, Street Italian Food Padova.

0: Sono Madame Annalisa con Amica su Radio Company.
1: Bravo.
0: Oh, siamo arrivati a Treviso di nuovo, anche quest'anno ci hanno rimandato.
1: Anche quest'anno, allora molto probabilmente potrebbe, beh lo diciamo, probabilmente potrebbe essere la prima
0: e unica
1: diretta dei Piscali da qui, perché ci hanno appena avvisato, ragazzi, ma c'è l'ordinanza per i volumi fuori, quindi dalle 16 in poi si può fare casino.
0: Sì, io, ok.
1: E noi?
0: E allora facciamo questa petizione, tutti i giorni brutti ma simpatici.
1: Assolutamente sì, compreso il 24 di dicembre, compleanno di Stefano Ferrari.
0: Iniziamo.

0: ci sono i piscagli di Radio Company.
1: Amici, buon pomeriggio a tutti quanti. Venerdì 2 di ottobre. Noi ci siamo in diretta da Piazzetta Aldomoro, Treviso, Treviso Centro. Quindi che bello, fino alle 16 a fare delle cose, a vedere un sacco di gente che cammina e che giustamente ha i propri cazzi.
2: Sì, e che dice che ci fanno questi due all'interno di un acquario?
1: Allora, sono tutti molto nervosi perché alla fine è venerdì. Non capisco come si fa ad essere nervosi di venerdì. Vabbè. Molto probabilmente ci sono progetti da portare a termine.
2: C'era un incidente allo svincolo Belluno. Oggi è una giornata un po' rognosa.
1: Un po' rognosa,
2: sì, c'erano camion fermi, un po' di traffico.
1: No, poverini.
2: E li ho trovati tutti io, tra l'altro.
1: Beh, d'altronde tu arrivando da dove? Da dove arrivai? Da Padova.
3: Ho sbagliato strada, però.
1: Perfetto, sai che non avevo dubbi. Ad un certo punto ho detto quasi quasi li condivido la posizione per capire se sa dove.
2: Dovevo uscire verso Treviso Sud.
1: Bravo, esatto.
2: E vai verso Belluno. Invece io sono andato dritto, ho fatto Venezia Aeroporto e ho fatto tutto il giro.
1: Perfetto, vabbè. Grande classico. Amici, dai, buon pomeriggio a tutti quanti. Ciao Chicco.
2: Ciao Gio.
1: Ovviamente ciao a tutti voi anche in quel di Treviso. Come al solito il nostro numero è 333-2688-688, quindi qualsiasi tipo di messaggio. Tra l'altro oggi è venerdì, quindi dai che praticamente il weekend è arrivato.
2: Se qualcuno è in zona Treviso, diciamo che magari verso le 15 abbiamo un attimo di sete, uno sprizzino potete portarcelo, ma non troppo perché
1: non troppo.
2: In onda bisogna essere precisi.
1: Ligi, non bisogna essere affatto ubriachi.
2: Esatto.
1: Bravo, ben detto.
2: Iniziamo subito con Hugel, Moving to the Sun.

0: Sun. You Girl con Ultra Nate, si chiama Moving to the Sun su Company. Amici, ancora buon pomeriggio. Ehi. Diretta da Treviso, siamo in Pischelli fino alle 16 insieme. Allora,
1: è tutto confermato. Quindi abbiamo il controllo totale dei messaggi vocali, dei messaggi scritti. Abbiamo il controllo della radio. Non possiamo fare le telefonate, quindi Company anniversario oggi. No, mi sa che lo salutiamo.
0: No. Io ho trovato una soluzione. È una soluzione che si chiama: chiami un attimo Gianluca Pacini, gli dici: Giallo, scusami, che stai facendo? Dai, ovviamente lui ti risponderà niente. E a quel punto poi può essere utile per
1: soltanto le nostre telefonate. Soltanto se oggi fa gli anni il Papa e ci passate il numero di telefono, se no no.
0: Sai che Gianluca con i suoi agganci potrebbe avere anche il numero del Papa, conoscendolo.
1: E poi abbiamo fatto comp'anniversari questa settimana.
0: Assolutamente sì, zero. Siamo stati proprio bravi. Amici, ancora buon pomeriggio, facciamo una piccola pausa e ritorniamo tra poco da Treviso.
2: Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i piscella. Spot.
4: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Veste lui.
6: Veste lei.
5: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
6: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
5: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: I do it for the ladies. I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Brescia con Serenamente su Company. Amici, ancora buon pomeriggio, abbiamo il nostro Millennium Mix, tre dischi, si parte subito con Taylor Swift.
1: I suoni del nuovo millennio su Radio Company. Millennium Mix.

0: Hai capito il Millennium Mix di oggi? Scelto da Mauro Tonello, si chiude con i Jet, Are You Gonna Be My Girl? Poco prima Imagine Dragon Zero e siamo partiti con Shake It Off, Taylor Swift, tra l'altro ballata benissimo da te.
1: Grazie amico mio, sì, sono molto bravo a ballare le canzoni di Taylor Swift, ma sì, ovviamente vale sempre la solita domanda. Ditemi 5 canzoni che conoscete di Taylor Swift oltre a Shake It Off.
0: Vabbè, le ultime che ha fatto.
1: Vabbè, ho capito, Opalite, ok, grazie. Però di quelle che l'hanno resa davvero. Bravo, siamo a 3, poi le altre due?
0: Altre due.
1: Dai che ce la facciamo.
0: Non mi ricordo il titolo dell'ultima.
1: Perfetto,
0: che ha fatto.
1: Sono molto contento, amico mio. Amici, ancora buon pomeriggio, noi siamo i Pischelli, 333-2688-688, fino alle 16 insieme in diretta da Piazzetta Aldomoro Treviso con il nostro Magic Box.
0: Quindi, se volete vederci, quindi, sì, siamo anche vestiti eleganti oggi.
1: Sì, più o meno, cioè eleganti non
0: ma
1: proprio,
0: io,
1: però
0: no, la prima maglia che ho trovato.
1: Beh, d'altronde è il tuo modus operandi da sempre, amico mio. Facciamo una piccola pausa, ritorniamo tra poco.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company. Pischelli di Radio Company. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
6: vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: Brancale dei Colors con Partenope. Amici, ancora buon pomeriggio in diretta da Treviso Magic Box con i Pischelli. Ciao. Allora, iniziamo a parlare di qualche cosa, iniziamo a parlare di cose assolutamente incredibili. Per
1: ricordiamo
0: esempio,
1: una cosa, è l'ultimo aspettando il gioco, perché da lunedì ufficialmente in questi due interventi regaleremo cose.
0: Regaleremo.
1: Spoileriamo già?
0: No. No, facciamo tutto quanto lunedì, facciamo una campagna pubblicitaria immensa, facciamo una cosa incredibile, cioè la gente deve sapere.
1: Però
0: la facciamo quando comincia proprio il gioco. Noi decidiamo in maniera diversa di operare nel mondo del marketing.
1: Allora, ho trovato un articolo che parla di tutte quelle cose possedute da Pablo Escobar che sembrano davvero inventate. Lui aveva uno zoo privato con 200 animali esotici.
0: Beh, se tu hai visto la serie TV Narcos, è vero, dopo
1: fino a quando l'hanno catturato, poi era poco convincente.
0: Pensa che gli ippopotami fuggirono e oltre 100 vagano ancora oggi in Colombia.
1: Pensa tu.
0: Pensa un po'. Poi
1: hanno la droga anche loro oppure no?
0: Non si dice la D-word in radio, amico mio, dai, poi.
1: Qual era? L'ippopotamo? Va bene, poi ha una prigione costruita su misura per lui. E questo perché?
0: Perché nel 1991, a condizione che praticamente la Colombia gli permettesse di costruire la propria prigione,
1: lui si è consegnato.
0: E la cattedrale aveva una sauna, una discoteca, diciamo che proprio non si avvicinava ad una prigione nota proprio come la consideriamo noi.
1: Una villa con due sbarre.
0: Una villa con delle sbarre alla fine.
1: Poi possedeva due veri sottomarini progettati per contrabbandare cocaina dalla Colombia agli Stati Uniti sott'acqua, costavano milioni e deludevano ogni guardia costiera.
0: Esatto, poi aveva anche una tenuta di 7000 acri con un parco di dinosauri, ovviamente si parla di resti di dinosauri.
1: Certo, quel che resta. Poi un'intera isola dei Caraibi, così giusto perché gli avanzavano qualche spicciolo.
0: E aveva pure la pista d'atterraggio.
1: Ho dei milioncini qua derivati dalle mie attività
0: assolutamente legali.
1: Madonna,
0: poi 142 aerei e 30 elicotteri, in più 32 yacht e 141 proprietà.
1: Così, giusto per... Ma l'IMU e tutte quelle cose lì?
0: Ma secondo te in Colombia l'IMU?
1: poi
0: la pagava solo sulla prima casa e basta.
1: E poi spendeva $1000 al mese solo in elastici per legare le banconote.
0: Ecco, quindi questo vi fa capire quanto effettivamente Pablo Escobar guadagnasse appunto
1: all'epoca. È stato un grande imprenditore, tralasciando il fatto che...
0: È facile fare soldi in quel modo, amico mio.
1: Facile.
0: Poi, cioè, facile, oddio, diciamo, è mantenere il controllo della situazione che è sicuramente è molto più difficile.
1: Ti dico, per quello, quando l'hanno arrestato poi, l'hanno preso nella serie Narco, non c'è più quel brividino.
0: No, esatto. Comunque molto molto bella. Se avete la possibilità di recuperare la serie TV Narcos e quindi anche per conoscere proprio quelli che sono gli aspetti di questa persona che insomma ha sicuramente vissuto in un momento molto particolare della nostra vita.
1: Ha
0: segnato il mondo inevitabilmente. Guardatela perché è molto molto interessante.
1: Così poi prima di andare a dormire tutti quanti facciamo Soy el fuego.
0: Ego che arde. Radio Company. Shout out to my man, Move Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Lui è Benson Boone, Mr. Electric Blue su Radio Company. Siamo i Pischelli, Pischelli che vi danno una mano in questo caso a livello matrimoniale. Dai.
1: No, no, a livello matrimoniale. Quasi. Si parla di primi appuntamenti, però attenzione ragazzi, perché sto per dire una cosa talmente banale del tipo hai appena scoperto l'acqua calda che un po' me ne vergogno. Vabbè. Allora,
0: hai voluto dirla?
1: Allora, la dico così, da spot.
0: Vai.
1: Panico da primo appuntamento?
0: No.
1: No, appunto, come sopravvivere ai silenzi senza scappare praticamente dal primo appuntamento. Allora, quante volte capita, si conosce una persona, si decide di uscire, si va a prendere un caffè, una cena, quello che è,
0: certo.
1: E improvvisamente, in un gelato, qualsiasi cosa, insomma, ciò che uno desidera.
0: Sì.
1: E ad un certo punto...
0: Canetta l'imbrodo.
1: Vabbè, ho capito, non è che se canetta l'imbrodo per il primo appuntamento.
0: Si avvicina al periodo.
1: Vabbè,
0: comunque.
1: Certo, ho capito, va bene. Ad ogni modo, capita che ad un certo punto inizia uno scambio vocale tra le due persone, si parla del più del meno.
0: C'è buon ritmo all'inizio, poi ad un certo punto...
1: poi si blocca. Le famose pause, che sono quelle pause che generalmente noi interpretiamo negativamente, però attenzione, perché secondo uno studio da parte di una rinomatissima università,
0: Arkansas,
1: esatto, loro dicono attenzione perché queste pause non vanno interpretate negativamente, ma dobbiamo cambiare mentalità. Proviamo a immaginarle per un attimo come se fossero delle pause musicali.
0: Tipo Tananà in fondo alle canzoni?
1: No, delle pause, vabbè, delle pause musicali del tipo riflettere su ciò che è stato appena detto e cercare di sfruttare quella pausa non tanto per fare il classico allora tiro
0: anche
1: fuori,
0: te piace l'acqua quando
1: tiro,
0: hai sete.
1: No, tiro fuori il telefono, controllo il telefono, no, assolutamente.
0: Che poi che godure c'è, c'è un momento di silenzio,
1: certo,
0: entrambi non sapete che cosa dire, te ne sbatti,
1: prendi
0: tiri
1: il telefono,
0: fuori il telefono e inizia a scrollare il reel ad alto volume, è bellissimo.
1: E da quel punto amico mio, da quel punto si scappa, però voglio dire, quindi
0: forza.
1: Sfruttare queste pause per sì prendersi un momento di riflessione è importantissimo, ma cercare di stupire l'altra persona con una curiosità o magari chiedere a quella persona di entrare nel proprio mondo tra virgolette chiedendo qualcosa che magari ha fatto.
0: Oppure c'è la tecnica Gianluca Pacini quando ci siamo conosciuti,
1: cioè
0: di fronte alla macchinetta del caffè in radio mi guarda e fa devo farti una domanda.
1: Sì.
0: Qual è il tuo peggior difetto?
1: Ma
0: tu potresti dire questa cosa, non sai che cosa dire, peggior difetto, di che segno sei?
1: Qual è il tuo colore preferito?
0: Tutte frasi inutili che però fanno un po' di discorso.
1: Quindi la morale della favola è: non prendiamo queste pause come qualcosa di tremendamente negativo che in un certo senso possa mandare all'aria tutto il nostro appuntamento, il nostro primo appuntamento, ma cerchiamo di creare da queste pause qualcosa di costruttivo.
0: E se qualcuno vuole portare qualcuno a mangiare canederli in brodo, avvisatemi che ho un posto.
1: Hai un posto che funziona. Dimmi di più, per favore.

0: Lei è Miley con Bass Persuades su Radio Company. I Pischelli alla fine della prima ora e tutto va bene, direi.
1: Esatto, amici, ancora buon pomeriggio in diretta da Treviso, piazzetta Aldo Moro. Come al solito potete venirci a trovare fino alle ore 16. Poi dalle ore 16 non sappiamo che cosa succederà qui.
0: No,
1: tra l'altro, sai qual è la parte più bella di questa puntata? È che fuori non potete sentirci. Noi potremmo anche offendervi, parlo per le persone che sono qui fuori. E dall'altra parte voi potreste pensare: ma guarda quante cose interessanti.
0: Basta
1: chissà che cosa stanno dicendo.
0: Non faccia l'inganno della cuffietta.
1: L'inganno della cuffietta o della cadrega, esatto, come la vogliamo chiamare.
0: No,
1: vabbè,
0: raga, è difficile che uno ascolti la radio con la sedia, però.
1: Io sa, dai, tra poco avremo bisogno di voi come al solito, quindi 333-2688-688 e noi torniamo tra poco. Go!
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Pischelli! Spot!
4: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale ricevimenti.
8: C come Company, C come C Radio.

0: d'amore.
1: Saif con Parlare d'amore su Radio Company. Amici, ancora buon pomeriggio, un'ora è passata e tra poco, come abbiamo detto poco fa, appunto avremo bisogno di voi, quindi 333-2688-688, ma intanto anche a Treviso
2: sono le 15.
3: Radio Company time.
4: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Summer con My Body Is Ready su Company. Amici, buon pomeriggio, noi siamo i Pischelli fino alle 16 insieme in diretta da Treviso, piazzetta Aldo Moro, ma adesso abbiamo bisogno proprio di voi. Allora,
1: l'argomento di oggi parte da un messaggio che mi hai mandato l'altro giorno.
0: Esatto, praticamente
1: verso sera sei andato a fare benzina e hai trovato una cosa.
0: Ho trovato un portafoglio praticamente appoggiato vicino alla pompa da benzina, okay. E ho detto: che palle, oh, mai una volta che trovo dei contanti.
1: Niente, era un portacarte,
0: era un portatessera, no. Alla fine però c'era tutto, c'era carta d'identità, codice fiscale.
1: Beh, fino a 25 euro puoi fregargli i soldi col
0: carta di credito, carta di debito, controllato se ci fosse un codice per il PIN, ma fortunatamente la persona è molto intelligente, quindi.
1: E perché non mi hai portato quelle carte?
0: Appunto, cosa è successo? È successo che ho detto: vabbè, in qualche modo non ho voglia di aspettare domani per andare dai carabinieri. Per fortuna, sì, all'interno di questo portatessere c'era la tessera
1: del lavoro, diciamo.
0: Del lavoro, insomma, lui fa il volontario per la Croce Verde.
1: Okay.
0: Ho chiamato la Croce Verde, sì, ho detto numero matricola X, mi hanno dato il numero di questa persona e siamo riusciti a metterci in contatto.
1: Okay,
0: quindi
1: così,
0: diciamo che alla fine il mio l'ho fatto.
1: Bene.
0: E sono anche molto contento perché dall'altra parte ho ricevuto un botto di complimenti: ma posso fare qualcosa per te? E io ho detto: guarda, quanto posso prelevare dalla tua carta, che così mi ripago da solo quello
1: anche
0: che ho fatto.
1: Manca una banconotina ficcata dentro per l'emergenza.
0: No, vabbè,
1: dai,
0: alla fine comunque è un bel gesto e noi ci auguriamo che dall'altra parte tutti tutti possano fare una roba del genere nel momento in cui accade questa cosa.
1: Anche perché
0: qui
1: oggi parliamo proprio di quando vi è capitato di aver perso il portafoglio, cioè com'è andata, come l'avete perso, l'avete ritrovato?
0: Avete dovuto rifare i documenti? Comincio io.
1: Vai.
0: Comincio io. Storia
1: io non
0: incredibile.
1: L'ho mai perso,
0: perfetto,
1: mai.
0: Sei molto bravo. Allora, comincio io. Avevo 18 anni da poco, insomma,
1: sì,
0: mi ricordo che
1: 30 anni fa.
0: Avevo 18
1: sì
0: anni da poco, per fortuna non avevo ancora fatto la patente. Ad un certo punto mio fratello decide di farmi uno scherzo, uno scherzo, come
1: l'inganno del portafoglio.
0: L'inganno del portafoglio e me lo nasconde.
1: Bene.
0: Io ovviamente divento pazzo, ma nel mentre mio fratello si dimentica di avermi fatto questo scherzo.
1: Quindi in famiglia c'è uno più stupido di te.
0: Sì, assolutamente. Io divento
1: panico,
0: pazzo, divento
1: l'hai
0: pazzo.
1: L'hai sentito da tuo padre?
0: L'ho sentito da mio padre. Come fai a perdere il portafoglio? Non sei un uomo responsabile, sei uno schifo. Io alla tua età già avevo te. Papà, a 18 anni non avevi me. Che cavolo stai dicendo? Vabbè, ad ogni modo, ad un certo punto vado a fare la denuncia e mo' il mio fratello mi fa: ah no, ma te l'avevo nascosto io. Dopo aver
1: lui
0: fatto
1: si
0: la
1: è ricordato,
0: denuncia,
1: ha associato portafoglio, gioco, cassetto.
0: E denuncia, io poi mi ha ripresentato il portafoglio, ma io avevo già presentato denuncia, e quindi, come ben sapete, i documenti vecchi
1: hai
0: non
1: il
0: sono
1: doppio
0: più
1: dei documenti adesso.
0: Sì,
1: però,
0: non possono essere più utilizzati.
1: Quindi 333-2688-688, messaggi scritti, ma oggi vogliamo i vocali perché Gio con le sue manine li preparerà tutti qua dal Magic Box a Treviso, quindi vogliamo sentire la vostra
0: fate
1: voce.
0: Fate come volete, poi se volete mandare i vocali datemi anche l'indirizzo di casa vostra che vi vengo a cercare.
1: Priorità i messaggi vocali. Quella volta che avete perso il portafoglio, fagli, ci raccontate un po' com'è andata, com'è
0: l'aneddoto
1: successo, l'avete recuperato, li avete ritrovati?
0: Dai, raccontateci un po'. Ad esempio, io conosco molte persone, sì, compreso anche appunto una mia amica, che una volta ha fatto benzina, ha lasciato il portafoglio sopra la macchina e andare se ne è scappata col portafoglio sopra.
1: Se è d'inverno e c'è un po' di brina sulla macchina,
0: vabbè,
1: e fa un po' di caldo,
0: non
1: si attacca sopra, forse lo porti a destinazione.
0: Dai, 333-2688-688, messaggi scritti, ma soprattutto vocali. Quella volta che avete perso il portafoglio, se vi ricordate com'è andata, se l'avete ritrovate o se invece lo avete perso per sempre.

0: Lost Frequencies e The Temper Trap con the Sweet Disposition A Moment A Love. Siamo i Pischelli in diretta dal Magic Box di Treviso e stiamo parlando di quella volta che avete perso il portafoglio.
1: Diciamo che oggi parliamo di cose che fanno un pochino male al cuore, ce ne rendiamo conto, però sono esperienze che vanno condivise. Quindi 333-2688-688, quella volta che avete perso il portafoglio e poi magari l'aneddoto legato adesso, come l'avete perso, se poi l'avete ritrovato, se qualcuno appunto ve l'ha riconsegnato, se c'è stata una buon'anima che l'ha trovato e magari è riuscito a contattarvi. Sì. Ci sono anche quel tipo di cioè esistono quelle persone lì. Poi dall'altra parte mi piacerebbe anche conoscere e capire se
2: va a rubare?
1: No, se quella volta che avete perso il portafoglio e magari qualcuno lo ha ritrovato per voi, che cosa avete fatto per quella persona? Perché in genere
0: per sdebitarti
1: insomma, una cena o qualcosa.
0: Salutiamo Irina. Ciao Pischelli, sono Irina. Mi hanno rubato dalla macchina il portafoglio, ma non è per soldi il problema, ma per rifare tutti i documenti della patente. È stato un bel casino.
1: Alla fine è solo quella la noia.
0: Chi tiene 1 milione di euro nel portafoglio?
1: A parte Federico Moro Cutti, alias Chicco.
0: Dai, 200 euro oggi, ma giusto perché.
1: Esatto, dai, 333-2688-688, ritorniamo tra poco anche con i vostri vocali.
3: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
4: Ciao Chicco e Joe, siete i miei preferiti. Spot.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, svuota tutto!
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
10: Ehi Paola!
11: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
10: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
11: Ah sì?
10: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
12: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
13: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Marrakesh e Gue con Casini è un po' il simbolo del venerdì,
1: certo,
0: di solito.
1: Certo, i Casini dice
0: sì,
1: del
0: di
1: venerdì.
0: Di solito succedono le cose peggiori di venerdì, poco
1: senti,
0: prima del weekend.
1: Permettimi di salutare una persona, si chiama sì. Mattia. Ciao Mattia.
0: Ciao
1: e Mattia dice: Giovanni, proprio così mi ha scritto: sì. Giovanni, ma se tu trovassi un portafoglio con dentro 6-700 euro, che cosa fai? Lo riconsegni alle forze dell'ordine o comunque se c'è il numero della persona da chiamare lo chiami e gli dici guarda che c'è questo portafoglio con tutti quei contanti
0: io
1: dentro.
0: Andrei io andrei con un mantra, occhio non vede,
1: cuore non
0: andiamo
1: duole,
0: a rubare.
1: Andiamo a rubare, o cuore non duole. No amico mio, io sono una persona molto onesta, quindi ovviamente i soldi me li terrei.
0: Anche perché allora, ti metti dall'altra parte, no? Metti
1: sì.
0: di aver dimenticato 800 euro nel portafoglio e te l'hanno rubato e ti torna ed è vuoto, ti incazzi.
1: No, dico, è che non puoi neanche prendertelo, dammi la prova che sei stato tu a prendermi quei soldi. Perché quella persona che te l'ha ritrovato può anche dirti guarda io l'ho trovato che era già così, già vuoto.
0: Oppure fai la gag, sai che hai 50 euro,
1: sì.
0: ti restituiscono il portafoglio e tu fai, e i restanti 300 dove sono? E lo fissi. Questo magari li tira fuori.
1: No, non funziona
0: allora,
1: così.
0: Abbiamo dei vocali, sentiamo.
2: Buongiorno Pischelli.
1: Ciao.
2: A me tanti anni fa mi è successo che in ufficio, in laboratorio mi hanno rubato la borsa.
1: Sì,
2: la borsa. Il problema è che mi sono accorta solo dopo due ore. Perché avendo la borsa in ufficio, uno non va, cioè lavorando in laboratorio, non va a guardare. L'unico, il grande problema al di là.
1: Certo.
2: I soldi che c'erano dentro che sono andati tutti e c'era il bancomat, il banco posta, c'era purtroppo il PIN l'avevo a lato e sono riusciti anche a prelevare il minimo che si poteva.
1: Certo,
2: però,
1: ma intanto però
2: il grande problema poi è tutti dei documenti, i documenti da rifare, carte di identità, tutto quello che c'è ed è un caos.
1: Esatto,
0: certo.
1: Beh, molte volte è proprio un problema. C'è anche Jessica che scrive: ciao Pischelli, mio papà aveva perso il portafoglio e non si era accorto di averlo perso finché non era arrivato a casa. Fatalità, qualche giorno dopo una ragazza mi scrive su Facebook chiedendomi se conoscevo per caso la persona che aveva perso appunto il portafoglio. Morale della favola, il papà ritrovò il portafoglio con tutti i documenti e carte. L'unica cosa che non era stato preso erano appunto l'unica cosa che era stato preso erano i contanti. E poi ha mollato il portafoglio in un'aiuola.
0: La famosa mano non vede,
1: cuore non duole. Sì.
0: Va bene, 333-2688-688, messaggi scritti e vocali. Quella volta che avete perso il portafoglio,
1: certo.
0: Com'è andata? L'avete ritrovato? Ve l'hanno restituito? E soprattutto, se c'erano dei soldi all'interno?

0: Barbra Streisand.
1: Texo con Barbra Streisand su Company. Amici, ancora buon pomeriggio in diretta da Piazzetta Aldomoro, Treviso, con i Pischelli. Ovviamente si parla di quella volta che vi hanno rubato e avete perso il portafoglio. L'avete ritrovato? Come l'avete ritrovato? Non l'avete ritrovato? Aneddoti vari. Allora, abbiamo anche dei vocali, se non sbaglio, amico mio.
2: Certo.
1: E quindi te li faccio sentire. Ti
2: vai,
1: va?
2: Vai,
1: ti
2: vai,
1: va?
2: Vai.
3: Il portafoglio quella volta era sopra la capota.
1: Capota? Sì.
3: E il primo stop l'ho visto passare davanti alle parabrezza avanti, ma si è fermato sui tergi e se sei fortunato sì, se no lasci là.
2: La fortuna là, è andato in avanti e non indietro, perché
1: oppure
2: indietro non
4: ho perso il portafoglio e mi scrisse la persona che l'aveva trovato.
1: Bene.
4: Su Facebook. Pensate, quindi Facebook serve ancora a qualcosa.
2: Oh, e poi c'è chi ci scrive: una volta sciando ho perso il tesserino con dentro la patente 40 euro. Ho fatto denuncia dai caramba.
1: Carabinieri.
2: E poco tempo dopo mi è arrivata una busta anonima con la patente, tesserino 20 euro e un biglietto con scritto: ecco la tua patente con 20 euro. Con gli altri 20 ci siamo fatti una birra alla
1: posso
2: tua.
1: Dire, bello.
2: Non saprò
1: però
2: mai chi sono, ma vorrei anche ringraziarli in qualche modo.
1: Daniele, grande, dai, posso dai dire, però sono stati onesti.
2: Potevano berseli tutti e hanno diviso a metà.
1: Hanno detto, vabbè, dai 20 euro li lasciamo, altri 20 li utilizziamo. Poi, per esempio, vediamo un po', c'ho Pischelli, ok, questo l'abbiamo già letto, vabbè, ci sono un sacco di messaggi, ragazzi.
2: E diciamo che il monitor al Magic Box è molto piccolo.
1: Il monitor decide di non collaborare con noi. D'altronde questa è la prima diretta qui da Treviso, quindi voglio dire, è normale che ci siano ogni tanto problemi di questo tipo.
2: Mi raccomando, vabbè, messaggi vocali, perché oggi li prepara Joe.
1: Esatto, 333-2688-688, quella volta che avete perso il portafoglio, se l'avete ritrovato, se non l'avete ritrovato, insomma, aneddoti vari.

0: Gone su Radio Company, 15:33, ancora messaggi con storie, vicende successe dopo che avete perso il portafoglio.
1: A me è successo che sono andata a fare la spesa una sera d'inverno con la nebbia e ho lasciato la borsa sul carrello, ho appoggiato il carrello fuori, sono andata via con la macchina dopo un po' di chilometri e me ne sono accorta. Sono tornato indietro e ho ritrovato la borsa esattamente dove l'avevo lasciato attaccato al carrello.
2: Vabbè, posso dire, questo grande botta di fortuna.
0: C'è da peggiore in questo caso da Ross, che scrive: ciao Pischelli, avevo 12 anni ed ero in piscina e purtroppo mentre ero in acqua mi hanno rubato il portafoglio, telefono e occhiali, assurdo, non rividi mai più nulla.
2: Altra storia molto molto simile. Qualche estate fa mi trovavo a Caorle e stavamo facendo un giro di sera, ad un certo punto dei ragazzi che erano rimasti un pochino di più in spiaggia, era già notte in realtà, fa: ragazzi, per caso avete visto qualcuno con degli zaini? E all'interno di questi zaini, e poi qui obiettivamente bisogna anche dire: ma perché porti computer, macchine fotografiche al mare? Fatalità, in questi zaini c'era tutta questa attrezzatura di tecnologia e le persone se ne erano accorte e qualcuno purtroppo in cattiva fede ha rubato tutto quanto e questi qua si sono ritrovati senza nulla.
0: È tutta colpa della partita IVA, signori.
2: Che c'entra la partita IVA?
0: Perché
2: manco sapevano se c'era.
0: Noi partite IVA lavoriamo e ci portiamo dietro tutto sempre, anche al mare, e poi ci derubano.
2: E soprattutto quando magari si va in spiaggia e soprattutto quando magari qualcuno ha quell'idea di dire: ma sì, rimaniamo in spiaggia un pochino più tardi, quando non c'è più nessuno, bisogna stare attenti perché

0: qualcuno purtroppo se ne approfitta.
1: E poi c'è qualcuno che fa movimento di mano e vi porta via tutto.
0: A rubare.
1: Dai, tra pochissimo altri messaggi, 333-2688-688.
2: Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
3: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La Miccia, professionisti per passione.
4: Per questa pubblicità 0824 437 32.
5: C come Company, C come C Radio.

Lei è Gaia con Bossa Nostra su Radio Company alle 15:40. Arriviamo al momento della new track, una nuova traccia, un nuovo lavoro che ormai già conosciamo, quello di Adela, si chiama Ain't in LA.

0: Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, le 15.43, quindi un quarto d'ora, bello intenso, si parla sì. di portafogli, quella volta che l'avete perso e soprattutto quella volta che magari, che cavolo ne sappiamo, l'avete ritrovato in qualche modo, qualcuno ve l'ha riportato, qualcuno di buon animo è stato così gentile da chiamarvi.
1: Volevo salutare i tecnici della radio che ci hanno messo a disposizione anche gli SMS nel 2026, infatti
0: gente.
1: C'è un ascoltatore che scrive: una volta in un parcheggio di un ospedale ho trovato sì. 10 euro, ma... poiché in ospedale non si va per divertirsi, li ho consegnati alla portineria sperando siano andati a buon fine. E io gli ho detto che mettano i soldi magari per una preghiera per chi ne ha bisogno oppure per
0: bel
1: un'offerta
0: gesto.
1: Da qualche parte.
0: Bel gesto. Beh, in genere negli ospedali ci sono comunque delle teche dove magari vengono donati quei soldi per le onlus o comunque per diciamo enti di beneficenza. Abbiamo anche dei vocali, amico mio, quindi sentiamo.
2: Vai. Io una volta... uscito dalla banca,
0: sì.
2: ho lasciato il portafoglio appoggiato sopra la macchina,
0: sì.
2: e sono andato a casa,
0: okay.
2: e poi mi è stato da un pannello ore dopo.
0: Me l'ha
1: portata a casa Tony Malta
0: praticamente gli ha suonato il campanello e gli ha detto: guarda che avevi lasciato il portafoglio da qualche
1: grande
0: parte.
1: Tony Malta,
0: poi
3: salve raga.
0: Ciao.
3: A me è successo quando c'era la lira è stata colpa mia, però
0: dici Dancella,
3: ho lasciato il mio portafoglio sul comodo della macchina,
0: pure lei.
3: Da là mio marito l'ha messo sul tettuccio,
0: sì.
3: Sì. Siamo ripartiti,
0: sì.
3: e dopo a casa me ne sono accorta. Poi mi hanno chiamato che avevano trovato il portafoglio, però solo con i documenti, i soldini che avevano presi. Va bene così, almeno per i documenti.
0: Infatti l'obiettivo è sempre quello: fate come faccio io, cioè evitate di prelevare o prelevate cifre molto molto basse. Che senso ha avere 500-600 euro dentro al portafoglio?
1: E poi ti ritrovi, io che metto nella chiavetta gli ultimi 20 euro, li facciamo fuori in due giorni, tu non hai manco uno spicciolo e dobbiamo scroccare il caffè tutta
0: amico
1: la radio.
0: Amico mio, la domanda è molto anzi l'affermazione è molto semplice: come posso rimanere ricco se non dando soldi appunto alle macchinette?
1: Tu sei un genio.

0: J-Ax con Vita, Morte e Miracoli su Company, ultimi 10 minuti dei Pischelli. Allora abbiamo dei messaggi vocali, abbiamo un messaggio vocale che comincia così, ma non sappiamo come finisce. Sentiamo un po' che cosa dice. Se ce la facciamo, allora.
1: Salve ragazzi, allora io ho avuto questa botta di culo.
0: Dici un po'.
1: 5 anni fa ero in auto e a un certo punto mi scappano i bisogni. Mi fermo a fare pipì in una area di sosta.
0: Bravo.
1: E riparto.
0: Bravo.
1: Riparto, faccio circa un'ora di strada e arrivo a casa. Controllo e non ho più il portafoglio. Non ho più il portafoglio, guardo sotto, dappertutto, ma non lo trovo.
0: Basta ragazzi, non sappiamo come finisce
2: come
0: questo locale.
2: Come sarà andata a finire?
0: Chi le avrà trovato il portafoglio e soprattutto in quale water è rimasto il portafoglio?
2: Lo scoprirete nelle prossime puntate di Pischelli e cose strane, dove scoprirle, vederle e farle su T-Max.
0: Il canale 77 del vostro digitale terrestre.
2: A tra poco.
3: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
4: Chi fa la radio più bella? Ma i Pischelli. Spot.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
8: Veste lui.
9: Veste lei.
8: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
9: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
8: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti a Benevento.
10: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
11: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: si chiama Talk to You, gli Another e 54 Altra, l'ultima di oggi, quella che ci porta alla fine. Non tenermi la mano,
1: no,
0: Gio,
1: te la tengo la mano semplicemente. Volevo salutarti,
0: dai,
1: volevo
0: per
1: salutarti.
0: Favore, per favore.
1: Grazie, Chicco.
0: Grazie, Gio. A lunedì.
1: Sì, da Treviso è tutto. A lunedì.
2: Ti ringrazio, mio signore. Fiscali di Radio Company.
0: Allora, devi capire che dobbiamo metterci d'accordo.
1: Ci dobbiamo capire un attimo, vabbè, normale.
0: Mi tocchi la mano, mi emoziono.
1: Aspetta, ciao Pietro, ciao e brutti ma simpatici.
3: Andate via.
0: Le 16:01.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.

0: Man, la voce di Ira Starr, la produzione, la production di Miss Peggy Goo, che qualche giorno fa, cioè una decina di giorni fa, si è fatta un giro con Kimi Antonelli.
1: Sì,
0: vabbè,
1: vero,
0: anche Mia Khalifa, da quello che abbiamo capito.
1: Sì,
0: però sono stati due giri un po' diversi.
1: Sì, un po' diversi.
0: Diciamo, sì,
1: di
0: sì. Però credo abbiano urlato entrambe.
1: Va bene, vacanzino, forza, mettiamo la sigla, dai.
2: Zero problemi, zero discussioni.
3: Ora
2: su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
1: Buon pomeriggio cari amici, benvenuti ad una nuova puntata di Brutti ma Simpatici, zero problemi
0: e zero discussioni.
1: Ultimo giorno per te, Stefano Ferrari.
0: Sì.
1: E mentre ci pensavo poco fa fuori onda, stavo proprio riflettendo su questa cosa, non avendo mai provato a fare le ferie tipo ad ottobre, quindi mesi strani al di fuori della consuetudine.
0: Sì.
1: Mi piacerebbe sapere com'è.
0: Allora, dipende dalla tua destinazione, perché fino a qualche anno fa per me era una consuetudine fare una settimana tipo a fine agosto a inizio di settembre.
1: Sì.
0: E poi fare l'altra settimana proprio tra ottobre e novembre, perché andavo a farmi una settimana di subacquea. Quindi generalmente andavo tipo Sharm el Sheikh, comunque.
1: Sì, era un gruppo, credo, no?
0: Sì, ma con il gruppo di subacquei. Quindi mete così. In realtà quest'anno si va in montagna. Si va a 1400,
1: sì.
0: Quindi farà freschino.
1: Beh, ci sono dei laghi, magari puoi provare lì.
0: No, non ci sono dei laghi,
1: no,
0: in realtà
1: laghi,
0: cioè sì, ci sono, ma una mezz'ora di strada, ma no, non è il caso. Cioè si fa anche perché tra
1: c'è la neve, dove vai? C'è la neve?
0: No, 1400 no. Però
1: allora cosa fai?
0: Se tu fai un'immersione, poi devi aspettare 24 ore comunque per andare in montagna, altrimenti rischi veramente dei danni.
1: Ah, davvero?
0: Assolutamente, sì.
1: Ma per quello che qualche nostro collega tornava sempre un giorno dopo dalle ferie.
0: Certo.
1: Comunque è una cosa strana, io credo che non potrei permettermi questa cosa qui se non in una fase della vita in cui ti puoi permettere di spegnere il telefono durante, diciamo, i mesi di lavoro tradizionale, no?
0: Tu non lo spegni neanche ad agosto,
1: sarei un po' mi sentirei in ansia, capito? Cioè pensa che ormai come siamo forgiati da questa cosa, mi sentirei in ansia.
0: Quanto fortunato che sei, la prossima settimana sei qua a fare il programma.
1: Va bene, buon pomeriggio Stefano Ferrari.
0: Buon pomeriggio Pietro.
1: Grande ritorno anche per Andrea Rossini alla parte tecnica, molto bene, fino alle 18 andrà tutto bene, allora.
0: Andrà tutto benissimo.
1: Benissimo.

0: BH qui a Radio Company in brutti ma simpatici. Ricordiamo l'originale sempre di Anita Ward, bellissima.
1: Assolutamente. Ti ricordi quella volta di quel, sì, l'abbiamo raccontato qualche mese fa, di quel signore che ha salvato la vita al tassista che ha avuto un attacco di cuore, un infarto, una cosa di questo tipo.
0: Sì, che poi l'altro ha detto Dio tassista.
1: Sì, perché aveva visto un sacco di puntate di Dr. House e aveva imparato a riconoscere questo, i sintomi, diciamo.
0: Sì, all'inizio pensava fosse lupus, perché poi in ogni puntata del Dr. House
1: è vero. Invece l'hai vista la storia, quella di Fly Dubai, che è stato dirottato, insomma, l'hanno vista tutti.
0: Sì.
1: L'idraulico che ha preso i comandi dice: sapevo che cosa fare, ho visto la serie TV Indagine ad Alta Quota. Vedi che poi dicono:
0: Certo. Peccato che ci fossero tipo altri sei piloti dentro che hanno preso la cloche e l'hanno tirato giù.
1: Ti dico la verità: comunque ci vuole sangue freddo, perché in una situazione del genere trovatici tu. Cioè, non è facile dire adesso vado ad assista a dare una mano a qualcuno che mi dia una mano in remoto, cioè non è facile.
0: No, no, assolutamente. Guarda, io mi chiudo nel bagno e metto la testa e tiro lo sciacquone, sai che c'è, sperando che mi
1: butti, ti fai l'autoespulsione,
0: sperando sì che mi butti giù.
1: A tra poco.
2: Fermi tutti ora su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Sono Carlotta e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
5: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
7: E tu, sei pronto?
8: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare: running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
9: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, sì, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
8: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
10: Tempo di fitness?
11: Tempo di allenarsi?
12: Tempo di Combat Mania!
13: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
14: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
15: Ma è fantastico!
14: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
16: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
17: Se stai perdendo il nostro segnale in FM,
7: seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
10: C'Company, C'Radio.

0: sì, proprio lei, Madonna, con Dance Theria qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: Esatto, adesso una cosa che probabilmente qualcuno penserà, sì, vabbè, allora, però in realtà c'è da rifletterci sopra.
0: Riguardo a?
1: Riguardo, diciamo, la chirurgia estetica.
0: Sì, vabbè, allora, sì, vabbè. No, l'ho detto io per loro. Dai.
1: Sì, però il punto non è, cioè, non è qui questo il punto, il punto è un altro, che adesso ti spiego. Allora, ultimo congresso di SICPRE, che cioè la Società Italiana di Chirurgia Estetica e Ricostruttiva, svolto a Bari, ha posto, diciamo, l'attenzione su un punto molto importante, che dal quale poi parte un po' tutto quanto, se ci pensi bene. C'è questo termine molto popolare, molto pop, che si chiama proprio ritocchino, no? Cioè, quando si parla di chirurgia estetica, molto spesso dicono ritocchino, mi sono rifatto il naso, tipo, dai un ritocchino.
0: Si va a parafrasare con la parola ritocchino.
1: Che invece in realtà è una cosa sulla quale bisogna fermarsi un secondo, perché il ritocchino in realtà è un intervento a tutti gli effetti che comporta dei rischi, quindi se tu riduci tutta questa cosa qui a tipo la stessa cosa che faresti truccandoti, ad esempio, cioè non è per niente la stessa cosa, cioè diventa una cosa troppo popolare, troppo utilizzata, a volte utilizzata anche in eccesso, e questa cosa lo riconoscono loro stessi, cioè chirurghi estetici, che effettivamente è un po' esagerato.
0: Una quarta di seno non è un ritocchino, insomma.
1: Non è un ritocchino, insomma. E soprattutto comporta dei rischi, questa è la cosa più importante.
0: Sì,
1: cioè, non va preso a cuor leggero.
0: Soprattutto dopo che l'hai fatto. Se ti vesti scollata, corri dei rischi.
1: Sì, capito? Allora sai che ci sono stati
0: ovvio
1: che stiamo scherzando. Ci sono stati molti casi dove delle pazienti, insomma, sono morte perché si sono rivolte a dei, diciamo, sedicenti medici, chirurghi, estetici, quello che è.
0: Più deficienti che sedicenti.
1: Appunto, che in effetti non avevano neanche le qualifiche per svolgere quel tipo di attività. E questo nasce in effetti dalla parola ritocchino, sembra una cosa leggera, posso andare lì, tanto non capita niente. Invece in realtà ci sono dei rischi reali, perché sono degli interventi.
0: È una cosa seria, quindi non fate come Pietro, affidatevi a dei professionisti.
1: No, io sono andato e gli ho detto: guarda, io voglio farmi più brutto perché sono troppo bello.
0: E loro hanno detto: ormai il grosso è fatto. Diciamo.

0: Shoulders, Macklemore con Ryan USA. Adesso i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio. In apertura agli esteri, il Congresso spagnolo ha rigettato il decreto di misure contro l'emergenza abitativa con 172 voti a favore e 178 contrari di destra, Partito Popolare e Vox. I voti decisivi dei 7 deputati della forza catalanista Junts per Catalunya. Immediatamente dopo la votazione, da fuori il Parlamento a Madrid, nella Carrera de San Geronimo, dove da questa mattina manifestavano gli attivisti dei sindacati, degli inquilini e migliaia di cittadini accampati da giorni, si sono levate urla di protesta. Il premier Sanchez potrebbe convocare il voto anticipato per il 29 novembre. A voi la linea.
2: Arriva James Hype.

0: Dai, che carina anche questa. Sai che mi dicevi questa? Era meglio quella prima di The Bowser. Ah, sì, che era bella, ma anche che quella,
1: era,
0: anche che questa.
1: Era Magnetic.
0: A me piace, piace.
1: Sì, non è male.
0: Va bene, tra poco invece quel momento lì.
1: Là.
0: Là.
1: Il momento lì là.
0: Esatto.
1: Il nostro.
0: Esatto, cari amici, a tra poco.
2: Su Radio Company, rotti, ma simpatici. Spot.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
4: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55. So I gotta get-

0: Pinguini Tattici Nucleari con Goya qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici, dove arriva il nostro momento Lilla, quello che sviluppiamo, che
1: basato
0: dura mezz'oretta,
1: sugli affari nostri,
0: esatto, che diventano anche vostri grazie al nostro numero SMS, WhatsApp, Telegram,
1: WhatsApp, Telegram, Instagram, no, non ho ancora implementato
0: Instagram, no,
1: SMS, boh, poi lo so,
0: WhatsApp, SMS,
1: se,
0: Telegram,
1: se aprite il water a casa vostra,
0: sì,
1: e urlate dentro, noi vi sentiamo
0: ci arriva la notizia. 333-2688-688.
1: Ok, tutto parte dalla tua settimana di ferie nel mese di ottobre.
0: Ottobre,
1: okay,
0: sì, la prossima.
1: È una cosa insolita.
0: Sì.
1: E quindi ci stavamo domandando quale effettivamente potrebbe essere un'alternativa al classico agosto.
0: Mm-hmm.
1: Ok, ce ne sono tante, poi dipende, è chiaro, dipende dalle disponibilità lavorative di ciascuno, cioè dipende da tantissime cose.
0: Chiaro.
1: Però vi concedono una settimana di ferie e dovete scegliere un mese qualsiasi, ok? Tranne agosto.
0: Che sarebbe troppo comodo.
1: Agosto no.
0: Vi
1: qualsiasi
0: dicono,
1: mese tranne agosto. Quale scegliete?
0: Vacanza, ma dovete scegliere il mese? Che
1: sì,
0: non sia agosto.
1: Anzi, scusa, aspetta. Stefano Ferrari, se vuoi ti concedo una settimana di ferie.
0: Mi consenta.
1: No,
0: in realtà
1: tu,
0: io
1: a tu li lavori in congelatore.
0: Ah, tu li lavori in congelatore? A tutte che?
1: Esatto.
0: Allora, io direi esatto. Gennaio.
1: Tu gennaio.
0: Perché a gennaio sono stato sia a Cuba che a Santo Domingo.
1: Uh-huh.
0: E partire da qui, che c'è il gelo praticamente,
1: sì,
0: arrivare lì che fa caldo.
1: È
0: tanta roba.
1: Però poi quando torni c'è rischi di prendere il raffreddore, capito?
0: Sì, no, ma in realtà quando torno sono già malato.
1: Hai già altre malattie,
0: ho già
1: diciamo.
0: Altre malattie.
1: Oh, oh, oh, oh. Va bene, 333-2688-688 WhatsApp, scritti e vocali, SMS, tutto quello che vi pare piace, a parte il fax, quello non ce l'abbiamo,
0: no.
1: Vi concedono una settimana di ferie e dovete scegliere un mese qualsiasi tranne agosto.
0: Yeah.
1: Quale mese scegliete? Fatecelo sapere, vi aspettiamo.

0: MGK Wiz Khalifa, Girl Next Door, che qui a Radio però. Company in Brutti ma Simpatici. Molto bella la fine di questo pezzo, del pezzo che abbiamo appena sentito in Brutti ma Simpatici, dove oggi vi abbiamo chiesto se aveste la possibilità di andare in vacanza in un mese a vostra scelta che non sia agosto, quale mese scegliereste?
1: Vado allora a febbraio, verso la fine per me è il mese giusto per staccare, fare un ponte tra le festività natalizie e le ferie, che purtroppo devo fare ad agosto, e solitamente sempre la settimana di Ferragosto.
0: Chiaro.
1: Che è una settimana.
0: C'è chi ovviamente è obbligato perché l'azienda chiude proprio in quel periodo.
1: Scusi,
0: no?
1: Vorrei un gelato, 80 euro, grazie. Un po' dappertutto. Novembre, il meno caro per viaggiare. Non lo sapevo.
0: È vero.
1: Dove puoi andare a novembre, ad esempio? Se vuoi caldo, ad esempio.
0: Se vuoi il caldo? Mm-hmm. Beh, se vuoi, dipende da che tipo di caldo.
1: Non i cicloni, quelle cose. Cioè
0: a novembre puoi andare anche, se vuoi, in Egitto. Sharm el Sheikh, Mar Salam.
1: Bene.
0: Bim bum bam.
1: Qualcosa che finisce in stan.
0: Esatto, come il qualunque stan.
1: Ho sempre fatto ferie in giugno, se giustificato dal lavoro con i clienti, anzi se è giustificato dal lavoro con i clienti, e quando loro sono in ferie tu sei tranquillo che nessuno chiama, Matteo.
0: Che è lo stesso ragionamento che hai fatto tu.
1: Sì, esatto.
0: A questa parte, andando in ferie in luglio.
1: Esatto. Ottobre, ferie dal 19 al 25, vado a fare le terme ad Abano Terme. Laura da Venezia.
0: Si chiama Abano Terme.
1: Ci sono le terme.
0: Fai le terme.
1: Ciao a tutti. Poi io sceglierei fino a ottobre perché mi piacerebbe andare in Messico per assistere ai festeggiamenti del Dia de los Muertos.
0: Sì, giorni dei morti, che cioè noi ne abbiamo uno.
1: Ci hanno fatto anche un film animato. Aspetta, era.
0: Ah sì, è vero.
1: Dai, molto bello, che tra l'altro l'ho visto, molto bello. Com'è che si chiama quel film là? Dai.
0: Non lo so.
1: Un fastidio. Mi toccherà aspettare la pensione tra un bel po' di anni. Elisa da Colloredo di Montalbano Udine. A gennaio le attacchi alle festività natalizie, ti fai tutte le ferie lì. Tanto gennaio dura 93 giorni.
0: È vero questa cosa? Sembra infinita.
1: È vero. Greta, ciao, sentiamo.
2: Ciao ragazzi. Non ho già la meta, ma sono anni, non ci sono mai riuscita. Mi piacerebbe andare in vacanza a giugno.
1: Non ci sono mai riuscita.
0: Giugno non è male.
1: No, giugno per me va benissimo.
0: Infatti.
1: Cioè, ho anticipato normalmente a fine luglio, poi alla prima metà di luglio, e adesso secondo me l'anno prossimo potrebbe essere conveniente a giugno.
0: Dici?
1: Sì. Cioè dalla metà di luglio in poi, cioè la lira si impenna. C'è una roba incredibile. Sentiamo.
3: Ciao, sono Elena. Ciao. Io sono tantissimi anni che non vado mai in ferie in agosto. Di solito vado fine settembre, i primi di ottobre. Quest'anno invece vado a novembre. Andrò a Bali.
0: A Bali?
1: A Bali?
0: Sì. No, va a trovare un amico cinese a Bari. No, va a Bali, in Indonesia. È un bel viaggio, eh.
1: Oh, la miseria.
0: Bel viaggio.
1: Torna l'anno prossimo.
0: È Polca Troia, è un bel viaggio.
1: Va bene, 3332688688, vi concedono una settimana di ferie, dovete scegliere un mese, uno qualsiasi, tranne agosto. Quale mese scegliete? 3332688688.

0: Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi.
1: E zero discussioni.
0: E adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Parliamo di crisi energetica. Ho appena riunito i leader del G7 sulla situazione globale. Abbiamo concordato di lavorare in modo coordinato per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel. Così la presidente francese Macron. Abbiamo deciso di rendere più flessibile la produzione, sfruttando al massimo la capacità delle nostre raffinerie di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, ha spiegato Macron. A tra poco.
1: Arrivano i consigli per gli acquisti.
3: Sii te stesso. Sii te stesso. Sempre su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Fatti sentire.
2: Fatti sentire.
1: Fatti vedere.
2: Fatti conoscere.
1: Fatti seguire.
2: Fatti notare.
3: Fatti desiderare.
0: Fatti provare.
3: Fatti cliccare.
0: Fatti comprare.
1: Fatti amare.
2: La radio rende.
4: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
7: E tu, sei pronto?
8: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
9: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
8: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
10: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
11: Sì!
10: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
12: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
13: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
14: Euronics, un mondo più avanti.
15: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
16: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
17: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
16: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
13: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
18: C come Company, C come C Radio.

0: Samurai J qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove oggi vi abbiamo detto che in pratica al lavoro vi fanno una proposta. Vi dicono: sì, quest'anno niente ferie ad agosto, dovete scegliere un altro mese qualsiasi.
1: Perché questa grande famiglia vi dà l'opportunità di andare in ferie in un altro mese. Quale scegliete?
0: Esatto. E voi ci avete risposto così.
1: Allora, luglio, settembre oppure dicembre? Cioè, ragazzi, noi da anni le facciamo a giugno, giornate lunghissime, poco casino e prezzi leggermente più bassi, tranne il gelato.
0: Beh,
1: Alex,
0: è vero anche quello, gelato, che sono fuori stagione sicuramente risparmi qualcosina.
1: Sentiamo.
2: Ciao Radio Company, sicuramente dicembre, a cavallo proprio delle feste, che così evito gli auguri, evito i regali a tutti. Ciao, buona giornata.
0: L'eremita.
1: Sì, la socialite. Sentiamo.
3: Buonasera Radio Company, Riccardo da Ferrara. Allora io dico subito che sono in pensione, per cui posso andare in vacanza quando voglio. Però mettete caso che io debba proprio scegliere, o dovessi scegliere un mese per andare in vacanza, io lo farei subito a ridosso di carnevale, cioè in un periodo che intercorre fra gennaio e febbraio, perché qui a Ferrara è il mese più brutto, perché è sempre buio. Per cui vado a gennaio e cercherò di essere me stesso sempre in ogni luogo. Buonasera a tutti.
1: È lui quello che cerca sempre di essere se stesso. Ti
0: cerca,
1: ricordi?
0: Sempre di essere se stesso.
1: Va bene, comunque il film
0: anche
1: era
0: a gennaio.
1: Coco. Il film era Coco.
0: È Coco.
1: 17:03.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Girls, Katy Perry insieme a lui, Snoop Dogg.
1: Sì, Snoop Dogg, è vero. È un classicone. Facciamo i complimenti a Yannick Sinner.
0: Perché?
1: Ok, ha superato l'esame per la patente della moto.
0: La Madonna!
1: Ok, ce l'ha fatta, è andato alla scuola guida Bon Conduit, si dice così.
0: Bon Conduit?
1: Buona condotta?
0: Sì.
1: Cos'è? Buona guida?
0: Vabbè, è la di
1: Monte
0: quinto,
1: Carlo.
0: Al quinto tentativo?
1: Lì infatti volevo arrivare al quinto tentativo, ce l'ha fatta, però insomma, va bene, buon per lui. Sono tutti soddisfatti, l'istruttore di guida ha detto per fortuna.
0: Sì, se l'è tolto dalle balle, speriamo che ovviamente con la nuova moto non faccia subito una volée.
1: No,
0: altrimenti
1: no, poverino, dai, no, mani in tasca tutti quanti, dai, stringer forte, su.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
4: E tu, sei pronto?
5: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare: running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
6: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
5: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
7: Sono Pietro e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
8: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
9: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
10: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
11: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
12: Ehi Paolo!
13: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando il lungo e il largo per un regalo degno di questo nome.
12: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
13: Ah sì?
12: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
14: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
15: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
16: ti augura buon ascolto con Radio Company.
17: Radio Company a Salerno la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Cesare Cremonini qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici, dove adesso parliamo di autovelox.
1: Esattamente, però lo facciamo andando in Inghilterra, esattamente nell'Essex, ok? Essex. In un piccolo paesino che si chiama Stamford Rivers, che è attraversato da un'autostrada che si chiama, o meglio, non da, un, da una strada, da una, sì, da una strada normale che si chiama A113.
0: A113?
1: Sì, qui mi sono un po' confuso all'inizio perché A è in autostrada, cioè qui in Italia le A sono autostrade. Comunque in questo caso non è un'autostrada, una strada normale che passa per questa città e che ha una novità, ok? Abbastanza recente. C'è un cittadino che ha preferito ovviamente restare anonimo, che ha installato lungo questa strada, presumibilmente a casa sua, però che inquadra questa strada, una telecamera dotata di intelligenza artificiale, ok? Fatta da lui, è una roba artigianale che in pratica riesce a tenere sotto controllo e monitorare anche la velocità, insomma, con la quale passano, alla quale passano le macchine.
0: È un autovelox a tutti gli effetti,
1: è un
0: no?
1: autovelox, diciamo, a tutti gli effetti. Cosa fa? Rileva la velocità, scatta la foto della targa e gli automobilisti più indisciplinati finiscono, cioè la foto della targa finisce su un sito che si chiama A113 Speeder Bot. Ok, quindi vengono, c'è cioè proprio una wall of shame, cioè il muro della vergogna.
0: Il muro della vergogna.
1: Esattamente, capito. Vengono tutti quanti e alla faccia della privacy, diciamo, questa cosa qui è stata elogiata anche dalla comunità locale perché sembra che ci siano degli automobilisti che passano superando il limite di circa 50 km all'ora.
0: Ok.
1: Andando anche a 80 km all'ora, quindi 30 km in più. Che qui in Italia.
0: Ma
1: insomma,
0: stiamo parlando di chilometri o miglia?
1: Sì, miglia, però è, miglia, lo sto già traducendo in chilometri.
0: Quindi lì ci sarebbe il limite dei 30 km orari?
1: 30 miglia orari, cioè circa 48 km all'ora.
0: Ah, 50, tipo centro
1: sì,
0: abitato.
1: Esattamente, il centro
0: quindi
1: abitato.
0: Quindi quelli che passano a 50 di più sono quelli che passano a 100.
1: Sì, 90, 100.
0: 100
1: circa.
0: All'ora in centro abitato. Ma chi vi credete di essere? Il qui presente Pietro?
1: No, dai.

0: Sollevare la tua attenzione su questa immagine che mi è appena arrivata,
1: che purtroppo ho anche visto mentre cioè, la stavi guardando.
0: Andatevela a guardare, cercatela sull'internet, perché basta che cerchiate in pratica il titolo della notizia. Comunque, fan del cantante Gustavo Lima ha speso circa $530, quindi poco,
1: pochissimo,
0: il risultato si vede, per tatuarsi il viso ed assomigliare a Gustavo Lima.
1: Sì.
0: Però praticamente si è fatto tatuare tutta la barba e i baffi.
1: Sì, sembra, cioè, sembra una brutta versione del Museo delle Cere, veramente. Una cosa terribile.
0: Mamma mia, va bene, ci sono altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Parliamo di sanità. Nel 2025 le dimissioni volontarie di medici italiani che lavorano in ospedale, 3.767, hanno superato i pensionamenti, 2.876. In un solo anno le dimissioni sono schizzate del 150%, toccando quota 3,5% del totale dei medici della sanità pubblica, soglia mai registrata neppure durante la pandemia. E quanto emerge da un'indagine del sindacato ANAO Assomed, le situazioni più critiche che in Lazio, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Sardegna. A voi.
1: Fan in rivolta contro Marco Mengoni. Il cantante ha annunciato proprio nelle scorse ore l'apertura del club Allo Sbagliato a Milano, e ciò che ha fatto storcere il naso sono i prezzi dei biglietti. Si va dai 115 a 230 euro. Sentiamolo in Canto d'amore.

0: cosa, amore?
1: Oh.
0: Facciamo piano.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni. Sai che mi piace molto questa canzone, te l'ho già detto forse, ma sì, mi piace molto anche il fatto che tra poco regaleremo 100 euro di buoni carburanti ai nostri ascoltatori.
2: Sì, perché oggi è venerdì. 100 euro.
1: Esatto, 100 euro di buoni carburanti San Marco Petroli da vincere tra poco, amici.
3: Rotti si nasce. Rotti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot. Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
3: C come Company. C come C Radio.

0: when you move like that.
1: Clooney, Prosta, Tristan Henry, Good Girl.
2: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Black Eyed Peas. E adesso, amici, arriviamo a Cervelli in Fuga. Forza!
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in Fuga. Cervelli in Fuga.
0: Dai che ci sono 100 euro di buoni carburanti e San Marco Petroli da vincere questa sera. 100 euro, amici, 100!
2: Oh yeah! E questo ovviamente grazie agli amici di SMP San Marco Petroli, che vi ricordano che i motori si riaccenderanno, si torna in pista questa domenica 4 ottobre a Codroipo per il motocross, il campionato motocross Friuli Venezia Giulia, che è marchiato SMP. E a dare energia alla sfida ci sarà ovviamente anche la F101, la benzina speciale di San Marco Petroli.
0: Va bene, ultima categoria rimasta della settimana, Beppe Grillo.
2: Beppe Grillo.
0: Esatto, basta scrivere via WhatsApp al 3332688688, proponere a partecipare a Cervelli in Fuga e provare ovviamente, come già detto, a vincere 100 euro di buoni carburanti San Marco Petroli. Vi faremo la domanda, tre opzioni di risposta, se sbagliate la prima andate per 50, quindi insomma solito metodo.
2: Solita routine.
0: Esattamente, Beppe Grillo al 3332688688.

0: Bob Sinclair e Kaisa, e ora Cervelli in fuga, la seconda parte. Vediamo se Michela riuscirà a portarsi a casa 100 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli, ma anche 50 va bene lo stesso, insomma, va bene lo stesso. Ciao Michela, benvenuta.
1: Buonasera.
2: Buonasera a tutti.
1: Michela è di Padova, fa l'impiegata contabile.
0: Contabile. È quello che avresti dovuto far tu.
1: Io sarei. Tu hai il diploma, cioè il diploma, la maturità di analista contabile?
2: Ragioneria.
1: No, quindi allora no. È leggermente, anche se cioè, le cose sono simili, io non so, cioè, analista contabile.
0: Analista.
1: Però comunque sempre a che fare con la contabilità.
0: Sì, sempre a che fare con l'analisi con cui, insomma,
1: sì, con le analisi
0: ti destreggi
1: del sangue, sì,
0: esatto.
1: Certo, va bene.
0: Allora Michela, categoria Beppe Grillo.
1: Molto bene,
0: vediamo
1: allora
0: un po'.
1: Sto per farti la domanda della categoria Beppe Grillo, poi ti darò le tre alternative di risposta, dirò via con il tempo, da lì avrai 10 secondi di tempo per rispondere, mi raccomando. Non farli scadere. Se indovini, 100 okay. euro. Se per caso dovessi sbagliare la risposta, ti rifaccio la domanda, ti do le due alternative che mancano, ma a quel punto giocheremo e sarà l'ultima possibilità, giocheremo per 50 euro. Tutto chiaro?
2: Perfetto, va bene.
1: E allora diventiamo improvvisamente tirchi, perché lui è genovese. E andiamo con la domanda della categoria Beppe Grillo. Allora Michela, la domanda è questa. Beppe Grillo, con quale imprenditore e stratega digitale ha cofondato nel 2009 il Movimento 5 Stelle? A. Giuseppe Conte. B. Alessandro Di Battista. C. Roberto Casaleggio. Via con il tempo.
2: A. Giuseppe Conte.
1: Giuseppe Conte? Purtroppo
2: sì.
3: No.
1: Purtroppo no. Non è Giuseppe Conte, quindi andiamo per 50 euro. La domanda te la rifaccio. Beppe Grillo, con quale, pensaci bene, con quale imprenditore e stratega digitale ha cofondato nel 2009 il Movimento 5 Stelle? B. Alessandro Di Battista o C. Roberto Casaleggio? Via con il tempo.
2: Sì, Roberto Casaleggio.
1: Roberto Casaleggio.
0: Dai, si è buttata alla fine, sì, 50 euro li porta a casa.
1: Esatto,
0: dai.
1: Roberto Bravo. Casaleggio. Va e bene. Ne approfittiamo, visto che l'abbiamo nominato, per augurare pronta guarigione, in bocca al lupo ad Alessandro Di Battista.
0: A Dibba. Va bene, allora Michela, complimenti comunque, ti porti a casa 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli e un solo buono, ovviamente, sì, che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SBP.
1: E affiliati, è comunque buono.
0: Assolutamente, il buono è buono.
1: Buono.
2: Sì, sì.
0: Ciao Michela, buon
2: Grazie
0: weekend.
2: Mille.
0: Ciao a te, ciao.
4: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervello.

0: Martin Garrix, YouTube, Fireflies, e ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di clima. L'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda di sempre, con una temperatura media di 21,7 gradi centigradi, 2,5 al di sopra della media del periodo 1991-2020, superando il precedente record stabilito nel 2003. Lo afferma Copernicus. Il caldo eccezionale si è esteso ben oltre i mesi centrali dell'estate, con temperature giornaliere da record registrate anche a maggio e settembre. Sono stati 41 i giorni di forte stress termico. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stremo.it o scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, buon weekend.
3: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
4: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
5: E tu, sei pronto?
6: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
7: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
6: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
8: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
9: Sì!
8: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
10: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La Miccia, professionisti per passione.
13: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
14: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
15: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
16: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
17: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
18: Euronics, un mondo più avanti.

0: È con la Miley, caro collega Stefano Ferrari, che ti mando in ferie. Ti auguro una buona settimana di riposo. Riposati. Cioè,
1: grazie mille.
0: Per piacere, riposati.
1: Perché mi vedi stressato? Mi vedi stressato?
0: No, neanche un pochino, tranquillo. E quindi, niente, ci risentiamo domenica per Brutti ma domenica. Sì. Domenica successiva, e poi.
1: E poi da lunedì e poi ci rivediamo. Tutto normale.
0: Buon weekend, buone ferie. Grazie, Stefano Ferrari.
1: Grazie a Pietro.
0: Grazie ad Andrea Rossini per la parte tecnica. Le 18 e un minuto. Ciao.
2: Ciao. Radio Company Time.
0: Ciao.
3: Radio Company ha scelto Sì, Street Italian Food Padova. Spot.
4: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.

0: Mall, stanno diventando sempre più forti loro, stanno diventando sempre più forti perché piacciono, insomma, come stile, sono praticamente le Spice Girl, possiamo dirlo che sono le Spice Girl del 2026, perché insomma arrivano un po' da tutto il mondo, perché le stiamo imparando a conoscere. Si chiamano Cat's Eye, se non le conoscete ancora, se è la prima volta che le sentite. Salve al popolo di Radio Company, stiamo per incominciare un nuovo appuntamento con Tutti in Lista.
1: Ehi voi, ma siete in lista? Ma qui siamo tutti in lista! Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista!
0: La sera è Tutti in Lista e ogni sera dalle 18 qualche minuto, 18 e 6 oggi, e abbiamo già sentito una canzone, però fino alle 20 praticamente stiamo insieme anche alle porte di questo weekend. Le vedi le porte del weekend laggiù in fondo? Quelle che si apriranno per voi che magari state non ce la faccio più, dai. Poi di weekend si passa una vita, dice qualcuno un po' originale. Noi invece siamo pronti anche oggi per tenervi compagnia, per accompagnarvi magari nel rientro, ci sta, quelli fortunati che hanno finito di lavorare, per accompagnare coloro che fanno sport. Vai a fare padel? E perché vai a fare padel? Non puoi andare a fare qualcos'altro oggi? Che so dire. Vai ad aperitivare? Ti piace la parola, ti fa schifo la parola. Va bene, fra un attimo lanceremo tra l'altro anche un argomento di quelli interessanti che servono come sempre per conoscerci ancora di più, per incontrarci in questo bar enorme che è il Bar Conte, come viene chiamato, dove abbiamo l'opportunità e l'occasione, insomma, di dire la nostra, perché siete comunque voi che ci ascoltate ogni giorno, che diventate i protagonisti, e quindi fra un attimo lanciamo anche l'argomento di Tutti in Lista. Stefano Conte, Gianluca Pascini,
2: Open Gangnam Star.
3: Oggi ciao, cucciolo.
0: È andato di effetto, vabbè, l'abbiamo sentito. Direi che possiamo partire anche con lui, che è diventato uno dei giudici più amati di questo ultimo periodo. Stiamo parlando di Irama, Mediterraneo.

Ma allora, da dove partiamo? Da un racconto che, come al solito, abbiamo trovato sulla chat, quelle che noi andiamo a cercare per poter dare spunto, comunque darvi l'occasione di discutere. Devo dire che la storia mi ha lasciato un attimo così bloccato, non so se ti bloccherà anche a te, Gianluca, però dici questa cosa qua. Si parla di una storia di coppia. Diamo dei nomi di fantasia perché comunque è giusta la loro privacy, mettiamola in questi termini. Elena e Fabio sono sposati da 6 anni, hanno un bambino di 4. Un giorno Fabio, praticamente cercando un documento in un cassetto, trova una ricevuta, un test del DNA. Ok? Fatto da Elena di nascosto 3 anni prima, poco dopo la nascita del figlio. Il risultato dice che il bambino è suo al 100%, quindi Fabio praticamente dovrebbe essere sollevato e invece resta con un pensiero fisso perché l'ha fatto di nascosto senza dirgli mai niente. Messa alle strette, Elena ammette che c'era stata una sola sera di debolezza mesi prima con un collega. E quindi viene fuori praticamente questo tradimento. Non è mai successo altro, dice, il test lo dimostra, ma per Fabio qualcosa si è rotto comunque. Allora vi chiediamo a questo punto, scoprire che la propria compagna ha fatto un test di paternità segreto anche se il risultato è positivo, un tradimento della fiducia o solo una precauzione legittima dopo un momento di debolezza mai confessato? E soprattutto, un tradimento di una sola sera, mai scoperto altrimenti va comunque perdonato se emerge per caso da anni dopo, oppure... diciamo, voi caratterialmente sareste delle persone che dinanzi a una cosa di questo genere, cioè se viene fuori anche ad anni di distanza una serata passata in quel modo, per quanto poi magari ci sia stato tutto un percorso di riavvicinamento, tutto quello che volete, per voi quella sera là segna il cambiamento radicale nei confronti della persona, cioè non la vedete più con gli stessi occhi. Può valere anche nel caso, ovviamente noi abbiamo portato questa testimonianza di lui che viene a scoprire di lei, però potrebbe essere anche l'opposto. 333-2688-688, in pratica voi come reagireste dinanzi a una cosa del genere? Raccontatecelo, c'è Chris de Sarandì con Good Old Days.

0: il pezzo mentre sono arrivati un bel po' di messaggi già per amici con le note vocali e con le note scritte. Partiamo con quelle scritte solo per una questione di velocità. Augusto, però voglio che me lo spieghi un po' di più, perché mi ha mandato un messaggio dicendo: un tradimento non va mai perdonato. Perché? Cioè, spiegamelo nella tua opinione. Poi è arrivato un altro messaggio, rapidissimo, anche questo, che dice: dipende il rapporto che hanno. Se vogliono veramente bene, e secondo me si potrebbe lasciar correre, perché rovinare una cosa bella quando non ne traverai un altro di meglio? Questa è un'altra risposta arrivata appunto da un amico, un'amica, non si sa perché non si è firmato. Fra un attimo invece sentiamo i primi messaggi, le note vocali che arriveranno, quindi fra pochissimo di nuovo insieme con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Top Car Service.
2: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.
4: Sono Enrico Sisma e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
5: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
6: C come Company. C come C Radio.

0: Marra insieme a Gwen nel nostro pomeriggio, nella nostra serata. Abbiamo appena incominciato stasera, tutti in lista, siete su Radio Company, abbiamo raccontato questa storia. Due nomi di fantasia abbiamo utilizzato per la privacy di questa coppia che scopre appunto che la propria compagna ha fatto un test di paternità segreto. Anche se il risultato è positivo, un tradimento della fiducia è solo una precauzione legittima dopo un momento di debolezza mai confessato. È un tradimento di una sola sera, mai scoperto, altrimenti va comunque perdonato. Oppure, anche se emerge il caso dopo anni, siete di quelli che non riescono proprio ad andare oltre questa collina, questa montagna insormontabile. Sentiamo che c'è.
1: Allora, appurato il fatto che il detto occhio non vede, cuore non vuole, è vero, sì. Io sono dell'idea che una persona di qualsiasi sesso, se vuole tradire, lo fa, okay, in qualsiasi modo.
0: Okay.
1: La domanda vera è: perché si è arrivati a tal punto? Perché secondo me, se ci si preoccupa che il proprio partner o la propria partner ci abbia tradito, vuol dire che di base noi abbiamo sbagliato qualcosa.
0: Sì.
1: A meno che non abbiamo il puttanone a fianco.
0: Vabbè.
1: Ma in genere, se si scopre una cosa del genere, secondo me, io mollerei. Senza tante scenate inutili, molli, basta. Hai deciso di tradirmi, resta là.
0: Sì, il tradimento però è avvenuto anni fa, cioè non è avvenuto ieri. Quindi secondo me lo strappo si è ricucito in quel periodo che è andato praticamente dalla nascita del figlio fino ad arrivare adesso. Quindi lo stesso prenderesti così una decisione perché dici no, non riesco a vivere col pensiero che lei mi abbia tradito 2, 3/4 anni fa. Va bene, c'è Magazine 60 in arrivo, Don Quixote.

0: fare questo pezzo che insomma è quasi storico. No, Sancho Panza non sta qui, mio caro amico. Don Quixote l'abbiamo sentito anche all'interno di questo 2 di ottobre 2026. Ci sono un sacco di amici e amiche in porta con i loro note vocali. Ci piace che arrivino le note vocali, vi vogliamo sentire, allora sentiamo.
1: Ciao amici. Company, sono Maida.
0: Ciao Maida.
1: Allora, secondo me se è stata una cosa sì, di una sola sera, una sbandata così, è perdonabile, nel senso che
0: Dio,
1: no, siamo umani può succedere, se tra la coppia c'è amore, c'è comunque il rapporto, va bene, insomma ci vuole comunicazione tra la coppia, e poi insieme si supera, si va avanti. Anche questo è amore,
0: bisogna avere la capacità di resettare, di superare, di andare oltre. Joel Corry con Whisper.

fatto di caso in caso. Manuel da Verona in questo caso però non ci ha detto se lui perdonerebbe, oppure cioè se riesce ad andare oltre, oppure se invece è uno di quelli che non perderebbe assolutamente. Il tradimento personalmente lo vedrei come una mancanza di fiducia e rispetto della famiglia. Non esiste un minimo o massimo di tradimento. Personalmente un tradimento non lo accetterei, né tantomeno lo perdonerei. Sono con mia moglie da 25 anni. Ciao da parte di Ruggero, che salutiamo e ringraziamo. C'è Karol G, S91.

0: Eccola qua, Carol G, abbiamo sentito anche lei in questa serata, vi abbiamo parlato del caso di Elena e Fabio, sono sposati da 6 anni, hanno un bambino di 4. Un giorno Fabio, cercando un documento in un cassetto, trova la ricevuta di un test del DNA fatto da Elena di nascosto 3 anni prima, poco dopo la nascita del figlio. Il risultato dice che il bambino è suo al 100%. Fabio dovrebbe essere sollevato e invece resta con un pensiero fisso, perché l'ha fatto di nascosto senza dirgli mai niente. È messa alle strette, Elena ammette c'è stata una sola sera di debolezza mesi prima con un collega, non è mai successo altro, dice. Da lì però scoprire un tradimento in questo modo, cioè vederlo da voi, cioè vi farebbe comunque andare oltre o non sarebbe più la stessa cosa? Ce lo state raccontando al 333 2688 688. C'è chi mi scrive: forgive but don't forget. Sai che vuol dire? Che comunque, e penso che per quanto uno ci provi, cambierebbe il modo di vedere il partner. Psicologicamente credo sia comprensibile. Come se il nostro cane ci mordesse, per fare un esempio, scrive questa nostra amica, una sola volta. Potremmo continuare a volergli bene, ma non saremo più rilassati come prima quando lo accarezziamo. Perché potrebbe rifarlo? Magari non lo farà mai più, magari sarà il cane più buono e affettuoso del mondo, ma sarà assolutamente diverso, perché qualcosa che non doveva essere spezzato si è spezzato. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
2: E tu, sei pronto?
3: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
1: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
3: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
1: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e

per offrirti di più. Noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419.

0: Eccolo qua, la versione praticamente del 2026. Annalisa e Madame che abbiamo sentito nella nostra serata. Stanno arrivando i vostri messaggi, allora diamo spazio a voi per il nostro tema di stasera. Sentiamo.
1: Ah, buonasera, bell'argomento. Grazie. Comunque, per quel che mi riguarda, la mia signora può prendere le valigie, sì, e andare quando vuole. Follia allo stato puro, cioè trovo un test del DNA dopo anni, quindi vuol dire che questa mi ha tenuto nascosto tutta una relazione, anche se di una notte,
0: sì,
1: ha sporcato la nostra storia, coronata anche da eventuali figli, e io devo perdonare cosa o chi? Oh, basta. Se stai in casa, per me sei la prima che passa per la strada. Meglio che ti prendi le tue valigie e te ne vai dall'altro, che anche quello sarà con la coscienza a posto, ovviamente, perché nessuno ha mai saputo nulla. Ciao, via.
0: Ciao, va bene, lui è deciso, ha preso questa decisione, quindi accettiamo ovviamente l'opinione di chiunque. Ciò che mi chiedo è poi anche che non è sicuro, perché lei ha detto sì, è durata una notte sola. Ma c'è la certezza che effettivamente sia durata una notte sola? Non è che poi il lasso di tempo cambi qualcosa nella forma del tradimento, però magari nella testa di qualcuno c'è anche questo dubbio qua, appunto perché ha reagito come il nostro amico, che dice: se non è stata una notte sola e magari me l'ha nascosto per un anno, io verrò mai a sapere questa cosa qua, con chi sto accanto, perché poi è quello il risveglio. C'è in arrivo Albie One insieme alla sua I Need a Sign.

0: Quello originale è stato un disco di chiusura di molti Closing Party in questo periodo, visto che insomma ancora adesso riproporre Robin S ad un certo punto della serata al suo effetto, poi se lo fai nella chiusura di una serata come quella del Pascià fatta da Frankie Rizzardo, ci sta a ritirare fuori anche la versione originale. Noi vi abbiamo proposto questa mentre continuano ad arrivare messaggi, allora diamo spazio a voi.
1: Ciao Company, purtroppo in questo momento parlo da persona che ci è passata attraverso. Sì. E l'ho subito, ho perdonato, ma non si riesce mai a dimenticare del tutto, si passa oltre per la famiglia, per qualsiasi motivo possa, per l'amore che provi per quella persona. È stato un episodio isolato che, come dicevamo prima, magari non succederà mai più, però ahimè probabilmente un'ombra, un ricordo resterà sempre. Grazie mille a tutti, buona serata.
0: Grazie a te, mi dispiace sentire il peso, proprio ho sentito il peso sul tuo cuore, ti siamo vicini, perché capisco che poi resti questo macigno sopra il petto e si va avanti lo stesso, perché si tenta comunque di superare la cosa, però è difficile mentalmente certe volte, mi dispiace perché lo abbiamo sentito dal tuo fiato proprio. Panic at the Disco, hey look ma I made it.

0: Ci sono delle canzoni che ci mettono allegria più di altre. A me sempre questa I Look My Made di Panic at the Disco mi ha divertito. Non chiedetemi perché, ci sono delle canzoni che ti mettono quell'energia giusta, ti mettono sulla strada giusta. Anche in questa serata, tutti in lista, sentiamo ancora voi. Chi c'è?
1: Ma io metterei fortemente in dubbio, sinceramente, che questa abbia avuto lo smandamento solo per una serata. Anche perché se è arrivata a fare comunque il test del DNA dopo 3 anni.
0: Vuol dire che aveva il dubbio.
1: Secondo me non è solo per sua volontà, ma magari per volontà anche dell'altra persona, in questo caso, cioè nel senso dell'amante, che magari possa aver chiesto se il figlio sia suo o no. Cioè, io sarei quasi certo che non sia stata l'avventura di una sera e basta, sinceramente.
0: C'era anche il dubbio dall'altra parte, dici, che voleva sapere la verità se effettivamente il figlio non fosse stato suo, quindi da là si è vista anche, secondo me, quasi costretta. Ho avuto quasi la stessa sensazione. C'è Biagio Antonacci con Sai.

0: spirituali, eccolo qua. Saif, piace Antonacci, c'è chi scrive: ciao a tutti. Beh, sicuramente se si scopre una cosa del genere, io parlo da maschio, tu signora prendi e te ne vai con una pedata nel culo per prima cosa, e per seconda cosa mi firmi una carta dove accetti qualsiasi condizione della separazione a mani completamente vuote, anche se hai messo i milioni nella casa, arredamento nella vita, in tutto te ne vai a mani vuote. C'è andato giù pesante, Simone, nella... È uno che non perdona, mettiamo una cosa. È uno che dice: mi hai fatto anche 4 anni fa uno sgarro. No, io non perdono. Te ne vai di casa, prima cosa, senza neanche colpa. Vabbè. Tra un attimo invece sentiremo anche, anzi, vi leggerò l'opinione di un'altra amica. Ci sono altri messaggi, ritorniamo fra pochissimo con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM,
6: seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale.
5: Radio Company.
6: In Campania, in Italia.
5: Nel mondo.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
8: Su Radio Company, un successo del passato
9: e uno del presente,
8: insieme
9: per una grande emozione.

0: Happy, il pezzo che avete appena sentito, e prima invece Alana Miles, la sua Black Velvet, pezzo pazzesco come brano del passato, e poi appunto il nuovo lavoro per la Pergolizzi, Don't Stop. Mentre continuano ad arrivare i vostri messaggi, c'è qualcuno che diceva: no, ma adesso voglio vedere la tegola del bambino che non è mio. No, attenzione, il figlio ha scoperto, grazie al DNA, è suo. Cioè, almeno da questo punto di vista, il figlio non è di qualcun altro, resta suo, quindi diciamo il rapporto potrebbe ricucirsi semplicemente facendo finta di nulla. Ma in questo caso il test del DNA ha dimostrato che il bambino è di Fabio, quindi non è della madre. Sentiamo i centristi.
1: Ciao a tutti, io vorrei sottoporre anche un altro quesito.
0: Dimmi.
1: Nel caso tradisci una persona, la tua compagna, compagno che sia, lo confessi o no? Perché confessandolo sai cosa potrebbe succedere, quindi ti lascia o meno, però ti liberi te di un pensiero e vivi okay. meglio. Non confessandolo resterebbe espiare le tue colpe, perché per il resto della tua vita tu vivi male sapendo di aver fatto una cosa, e quella sarebbe la tua pena.
0: Certo.
1: Quindi espiare le proprie colpe dicendolo, per stando bene con se stessi, magari rischiando il rapporto, oppure non dire nulla e appunto usarla come colpa.
0: Guarda, visto che siamo sugli ultimi 10 minuti dell'argomento di stasera, quasi quasi questa me la tengo come la domanda per un'altra volta, te lo posso dire. Intanto controlliamo l'ora, le 19:03.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi. Lo ha annunciato il presidente francese Macron al termine di una videoconferenza con i leader. Inoltre non ci saranno limitazioni né divieti alle esportazioni tra i partner. Soddisfatta la presidente della Commissione europea von der Leyen, è stato scongiurato il divieto all'esportazione di diesel. Il Consiglio dei Ministri vara oggi il documento programmatico di finanza pubblica, primo passaggio per definire la cornice della prossima manovra economica. Ad anticipare una delle decisioni chiave, il vice premier Antonio Tajani.
4: Potremmo già oggi dire che ci sarà uno scostamento, io credo saremo attorno ai 7 miliardi per quest'anno.
3: Riprendono fiato sul finale le borse europee, Piazza Affari guadagna 0,5 punto percentuale, la tensione resta sui titoli di Stato, lo spread BTP Bund dopo aver superato quota 130 punti ripiega a 115. Ed è tutto, una buona serata da Barbara Salandri.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
6: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379-2320-593. 380-7695-419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
9: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Euronics, un mondo più avanti.
11: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

partecipa a che cosa? All'Happy Vibes, partecipa. Se hai acceso solamente adesso la radio, peccato, perché vi siete persi comunque un'ora piacevole di tutti in lista, come sempre con il nostro argomento. Adesso invece puoi partecipare, ancora essere protagonista tu, come? Scegliendo la prossima canzone. Uno dice: come faccio a scegliere la canzone se non l'avete ancora messa? Vi diamo un piccolo assaggio, vi facciamo ascoltare pochi secondi e dai pochi secondi potete dirci pezzo A, pezzo B o pezzo C. Sommiamo le preferenze, perché non è che basta il tuo voto, sei importante, ma ci vogliono anche quelli degli altri. Quindi 333-2688-688, sommiamo i voti e poi vediamo insomma qual è il pezzo che vince stasera. Il tempo di una canzone ovviamente per poter raccogliere le preferenze. Pezzo A, ci sono gli Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing.

colonna sonora di Armageddon con Bruce Willis, vabbè, pezzo B, i Muse, Starlight. Che Muse, pezzo B di stasera. Pezzo C invece, The Ark, Let Your Body Decide. Scegliete voi, pezzo A Aerosmith, pezzo B Muse, The Ark, pezzo C, quale di queste tre volete ascoltare in questo venerdì? Dai che è venerdì! Barry Can Swim, mi fa impazzire questo DJ. Dance

0: piacere ci siano amici e amiche che fanno anche lo sport, addirittura Corsetta Serale si è fermata per mandare la preferenza. Aveva votato la 1 però la nostra amica in questo caso, ma noi abbiamo invece premiato la 2 perché sono arrivate più preferenze per i Muse che hanno vinto. Adesso però la new track, c'è Toman con So Easy in arrivo, la nuova traccia di stasera.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: non si percepisce nemmeno, è stata messa lì in sottofondo, uno non è che riesce a capire che c'è illusion, cioè è lì l'imagination, cioè la percepisci così, ma non è che la senti proprio come se fosse presente nell'idea di questo nuovo singolo che si chiama appunto Toman Soesi, che abbiamo sentito. Era una cosa così. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco. Ovviamente stavo scherzando, era la nostra new track. Ritorniamo fra pochissimo. Sarà ancora tutti in lista e ci sarà il momento dell'effetto di stasera.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
5: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
6: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: nel momento in cui è andata questa canzone, non mi credi? Non ci sono più le immagini per fortuna a testimoniare questa cosa orrenda che vi sto descrivendo, però sì, sai che noi facciamo parte delle vere band, non mi credi. Siamo pronti anche stasera a giocare in questo 2 di ottobre 2026, vogliamo scoprire come andrà. Come andrà questo fine settimana? Come sarà questo fine settimana? Si sa che noi quando giochiamo con l'effetto ogni giorno di solito andiamo sulle previsioni, ci piace prevedere mesi, carattere, lanciamo carta, rocchi, facciamo di tutto. Tutto questo grazie al nostro oracolo, che invece il venerdì si ritrova un attimo, si ricompone un attimo e va più sui numeri. Gioca più sui numeri, abbiamo giocato per diverse settimane scoprendo qual era il vostro voto per il fine settimana, dall'altra settimana stiamo rigiocando di nuovo con il semaforo verde, giallo, rosso, per partecipare, quindi per farlo insieme a noi dovete darci però delle indicazioni che noi diamo in pasto al nostro oracolo e poi le incrociamo con i numeri di questo fine settimana che ricordo sono 2, 3, 4 ovviamente. Credo che dopo il 3 venga il 4, ancora 2, 3, 4 e 10, che sarebbe il giorno 2 oggi, il 3 sarebbe domani, dopodomani il 4 e il 10 è il mese ovviamente. Cosa ci dovete inviare se volete una risposta? E come al solito nel pescare gli amici, le amiche che riceveranno una risposta andiamo random, perché se no ne accontentiamo magari sempre. Quindi voi incominciate a mandare messaggi, poi vediamo chi è che viene scelto stasera. Nome, giorno e mese di nascita e segno zodiacale. Ripeto, cosa ci serve? Al 333-2688-688, nome, giorno e mese di nascita e segno zodiacale. Perché poi tutto questo impeto? Non so. Tom Walker, Just You and I. Radio Company.
1: Let's get drunk. I'll pull my heart out to my mouth. This year's been hard for us

You and I, l'abbiamo ritrovato Tom Walker in questa serata mentre noi stiamo per partire per scoprire come andrà questo fine settimana. Semaforo verde? Semaforo rosso? Semaforo giallo? Partiamo da Nicola, che è stato il più veloce, il più fortunato. Incrociamo i numeri del 2, 3, 4 e 10 con Nicola, che è nato il 9 di luglio ed è segno del cancro. Il semaforo è verde per te, Nicola. Potrebbe ricevere una notizia che aspettava, oppure ritrovare una persona con cui aveva perso un po' i contatti. Weekend favorevole per stare in compagnia. Quindi questo verde porta a un piccolo ritorno, ma con un effetto molto positivo. Si è sentito il molto positivo. Antonio, 9 di giugno, lui è del segno dei gemelli, il semaforo è giallo per Antonio. Antonio avrà bisogno di mettere ordine tra impegni e desideri, una proposta interessante potrebbe arrivare proprio quando ha già altro in programma, meglio scegliere senza fretta. Questo giallo non blocca Antonio, gli chiede solo di capire cosa vuole davvero. Cosa vuoi davvero, Antonio? Cosa vuoi davvero? Alberto, 7 di aprile, lui è del segno dell'Ariete, il semaforo è rosso per Alberto. Alberto rischia di avere poca pazienza con qualcuno e di dire più del necessario. Se nasce una discussione, meglio fermarsi prima che diventi più grande del problema. Questo rosso dice una cosa semplice: non trasformare una scintilla in un incendio, e quindi zittisciti. Scotch sulla, fai qualcosa, non incontrare nessuno, stai a casa, non incontrare nessuno, non uscire, fai, cioè, incontra meno persone possibile, non rispondere al telefono. Alberto, non fare nulla, non muove. W Sound, J Balvin, Uvi and the Drums, Godzilla. Fra un attimo ne scopriamo altri di previsioni, semaforo giallo verde. Intanto così.

10 di settembre, lui è il segno della Vergine, quindi Davide, vediamo che cosa dice la previsione per te. Il semaforo è verde, vai tranquillo Davide, potrebbe trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Un incontro casuale, una proposta dell'ultimo minuto gli regaleranno una bella occasione. Qui il verde premia la spontaneità, meno programmi e più disponibilità a divertirsi, quindi Davide. Abbiamo Serena, 18 settembre, anche lei è del segno della Vergine, il semaforo è giallo però in questo caso Serena. Potrebbe trovarsi davanti a una situazione poco chiara, soprattutto con una persona vicina. Prima di prendere posizione conviene aspettare che emergano tutti i dettagli, quindi quando questo giallo invita Serena a non fidarsi delle prime impressioni. Ne facciamo ancora uno, dai, c'è Mary, che è dell'11 di dicembre, quindi lei è del segno del Sagittario. Semaforo verde anche per te, Mary. Mary ha davanti un weekend vivace, una proposta improvvisa potrebbe portarla a fare qualcosa che non aveva previsto e proprio lì potrebbe arrivare il momento più divertente. Per Mary questo è un verde da cogliere al volo, soprattutto sul fronte dell'amicizia, quindi hai capito? Semaforo verde anche per te, Mary. C'è Emma con Fabri Fibra, c'è la loro antidroga.

0: Con antidroga, mentre noi siamo arrivati in chiusura del nostro momento dell'effetto, abbiamo però ancora tempo per scoprire qualcuno come vanno le cose. C'è Dando, è nato il 6 del 10, quindi è del segno della bilancia. Ci siamo quasi, Dando, per il tuo compleanno. Semaforo verde per te, Dando. Potrebbe vivere un weekend più movimentato del previsto. Una persona lo coinvolge in qualcosa di piacevole e da lì potrebbe nascere una bella opportunità. Quindi questo verde parla di socialità e leggerezza. Stare tra la gente sarà la scelta giusta. A differenza dell'amico di prima che doveva stare a casa, tu esci, vai fuori, stai fra la... Non stare da solo a casa, Dando. Vai, esci, fai divertiti, fai quello che... veramente io non potrei fare in questo fine settimana. Siamo arrivati in chiusura per l'effetto di stasera con tutti in lista, ma ritorniamo fra poco insieme per gli ultimi minuti di questa serata.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
2: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
3: E tu, sei pronto?
4: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
2: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
4: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
5: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
6: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379 117 7902.
8: Pronto?
9: Ciao Romina!
8: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
9: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
8: Sempre al verde?
9: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
8: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
10: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
11: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati.
3: Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Abbiamo sentito anche Ugel con la sua Move Into the Sun, pezzo che ha veramente spaccato in questa estate 2026. Brano del passato invece Duke, So In Love With You. Che classe, che stile, che eleganza con cui si chiude praticamente oggi il nostro appuntamento di Tutti in Lista. Grazie come sempre a tutti voi che siete stati con noi fino ad adesso, che avete partecipato, che ci avete scritto, che avete partecipato al nostro effetto di stasera. Ci dispiace con quelli che non siamo riusciti ad accontentare anche oggi, ma la prossima settimana ci sarà sempre la possibilità di partecipare ai nostri effetti. Grazie anche a Gianluca Pacini in regia, vi lascio in ottime mani, sta per arrivare Igor Pezzi con le sue cose da pezzi. Per quanto riguarda Tutti in Lista, appuntamento rinnovato a lunedì, ma noi ci ritroviamo già domani con il One Love One Live Weekend Edition a partire dalle 19 fino alle 20. Ciao a tutti, ancora un buon weekend e un buon venerdì sera. Ciao!
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
2: Le 23 minuti.
3: Radio Company Time.
4: Amici del weekend di Radio Company, il sabato pomeriggio dalle 2 alle 5 e poi la sera dalle 20 alle 22 vi aspetto con Company Maximum. Di cosa parliamo? Grandi eventi, concerti, rumors e ciò che succede sui social in settimana. Baci!

0: Jeb Bausa con Magnetic su Company. Siamo pronti per due ore con le cose da pezzi. Sei pronto, Gianluca Pacini?
1: Dai.
2: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Buonasera a tutti, buon venerdì. È venerdì oggi, giusto? Sì. È venerdì. No, perché ormai il fuso orario è perso. E allora, buon fine settimana dalle ore 8, dalle ore 8 della sera. Siamo ufficialmente dentro il weekend, quindi noi insomma abbiamo questo compito come sempre. Poi c'è un messaggio arrivato poco prima dell'inizio da parte di Antonio, che forse era riferito a Stefano Conte, che voglio salutare, non so, però. Un messaggio che a me è piaciuto, Pacini, no? Perché sai che io quando leggo queste cose, sì, sono ormai sfasato, però quando leggo quelle cose lì mi soffermo. E lui dice: vorrei tante cose nella vita, no? Ma nella vita bisogna sapersi accontentare. E chi si accontenta gode. Antonio, noi abbiamo scelto uno sciamano stasera che potrebbe essere abbinato un po' anche al tuo messaggio. Giusto così per iniziare alla grande, direi, Allora, sentiamo un po'. Vai, sciamano.
3: Essere se stessi non significa aderire ad una presunta autenticità, ma accettare le contraddizioni interne che ci ha

0: insieme a Derica, I Don't Know, su Company, un disco dei primi anni del nuovo millennio, era il 2001, 2002 più o meno, forse 2003. Allora, Nel bosco contro l'ansia, questo un pochettino è, diciamo, il titolo, ecco, il titolo, però insomma si apre il weekend e molti di voi avranno progettato, programmato, organizzato, che ne so, una bella passeggiata. Il sottoscritto domenica andrà in montagna, una bella passeggiata in mezzo al bosco, e arriva questa notizia che piace molto. Sì, parla di questa classe, di questi studenti che insomma si sono inoltrati dentro un bosco con un progetto ben preciso contro l'ansia, ma io dico contro tutto, perché quando tu ti immergi all'interno della natura stai bene, tutto sommato, che sia anche l'acqua, ma specialmente in mezzo al verde, in mezzo al bosco, ti rigeneri, così si dice. Allora, innanzitutto voglio sapere se qualcuno di voi sta andando verso una meta montana, ma anche al mare, ma anche in mezzo al bosco, veramente in mezzo alla natura, lo voglio sapere, e poi ne parleremo. Ovviamente dite la vostra al 333-2688-688, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi, anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
6: E tu, sei pronto?
7: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
8: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
7: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
9: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno Avellino in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
10: Sono Loredana Forleo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare i consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
11: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
12: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
13: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

Ring my bell. You can ring my bell. Ring my bell. H su Company con Ring My Bell. È un giro, è un motivetto degli anni 90. Allora, torniamo a noi perché c'è la terapia forestale come esperimento. E questo, dicono, è un esperimento pilota, però ha portato dei risultati molto molto positivi. Hanno preso un gruppo di ragazzi adolescenti, è un tema che ci sta molto a cuore, e dicono siccome soffrono di ansia, qualcuno soffre di attacchi di panico, vi rendete conto? Cioè, ovviamente una statistica molto più ampia, ci sono diversi risultati, diversi aspetti, diverse percentuali che dicono questo. Quindi grande ansia negli adolescenti di tutto il mondo, vuol dire che non stanno vivendo proprio bene, e hanno così sperimentato questa terapia, questo esperimento, insomma, così, questa terapia pilota, e la chiamano terapia forestale. In cosa consiste? La cosa più semplice del mondo: portare un gruppo di persone, un gruppo di ragazzi dentro il bosco, camminate lente, 3 ore durante l'arco della settimana scolastica, 3 ore dedicate a questo, ascoltando i rumori del bosco, gli odori, momenti di condivisione all'interno del bosco, capire dove si trovano, cercare di realizzare delle cose, scambiarsi le proprie idee, dove si trovavano. Il bosco è diverso, no? Disposti un paio di metri già cambia tutto lo scenario. Quindi è stato, diciamo, un esperimento molto molto positivo che ha portato dei risultati ottimi. Siamo nella riserva naturale dei Tumboli di Cecina. Allora la mia domanda è: ma perché non ci facciamo qualche camminata di più in mezzo alla natura? Ma Igor dice sempre le stesse cose, che patetico. Sì, lo so che dico spesso queste cose, però è vero. Una bella camminata. Io domenica ci andrò, non sapevo di leggere stasera questa notizia, avevo già deciso di andare domenica in montagna, una bella camminata in mezzo a un bosco, e andrò, perché comunque so che rigenera, ci sono delle energie che arrivano dal terreno, dagli alberi, dall'aria, capito? Dovete andare pure voi, io ve lo consiglio, sì? Sì. Questo è primaverile però, eh? Adesso l'autunno già cambia, perché poi ogni stagione ha i suoi odori, i profumi, e anche i suoni cambiano da stagione a stagione. Vabbè, dai, insomma, è una cosa che magari potrebbe essere utile anche per voi. Se lo fate, ditelo al 333-2688-688. Andiamo con Something Just Like This. Radio Company. Radio Company.

0: Siete su Company, le cose da pezzi, Lady Gaga con Abracadabra. E c'è un momento nel quale l'Abracadabra, boom, scoppia davanti ai vostri occhi, all'interno del vostro cervello. Lo sapete quando? Quando iniziate a leggere. Perché quando iniziate a leggere, che non vuol dire leggere, vedere le parole scritte in sequenza, ma capire il concetto, signori, il vostro cervello si ricabla, si ricollega, si assetta. Avete capito? E allora noi partiamo da questo aspetto. Quindi il nostro cervello si riorganizza quando impariamo a leggere. Che ripeto, non vuol dire elencare le parole, vedere cosa c'è scritto, ma capirne i concetti. E quindi noi facciamo questo piccolo Mission Impossible, no? Provate a mandarci, scritto o meglio vocale, così fate meno fatica, visto che è venerdì, al 333-2688-688, qualcosa di scritto, qualsiasi. Anche l'etichetta della bottiglia, ok? Il bugiardino del medicinale, che ne so, un tratto del menù se siete a cena, un tratto di libro se ce l'avete per le mani, qualsiasi cosa che voi stiate leggendo in questo momento, mandatecelo al 333-2688-688 e noi nella nostra Mission Impossible saremo in grado di capire che cosa hanno letto i vostri occhi. Ok? Così riorganizziamo il cervello di tutti. Che mission meravigliosa, direi. Pacini, a tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
3: C'come Company, C come C Radio.

0: Francesca Michelin, la mia ragazza. È ripartito il Mission Impossible. C'è qualcuno che ha capito? Qualcuno forse deve ancora capire il Mission Impossible. Allora, Mission Impossible, Impossible stasera, da dove nasce? Nasce dal fatto che noi, quando iniziamo a leggere, riorganizziamo un po' il cervello. E quindi ecco perché fa anche bene leggere, oltre che istruirsi. Quindi ho detto semplicemente: cosa leggete davanti a voi? Cosa avete davanti a voi? In base a quello che noi ci mandate, che voi ci mandate, noi dobbiamo indovinare. Ed ecco che nasce la Mission Impossible.
1: Per noi.
0: Valentina mi manca una cosa. Mi manda una cosa abbastanza semplice. Mi fa una foto. C'è un riquadro illuminato con scritto radio. Poi c'è un quadrante multimedia. L'altro tel con la cornetta. Impostazioni veicolo. Settings. E dopo integrazione smartphone. Questo è il display della tua auto.
2: E
0: ci può stare. Questa era semplice. Poi c'è Emanuela che ci manda la foto del libro. E no! Non vi ho chiesto cosa state leggendo. Lei ci manda una bella foto della copertina di John Chrisam, scusate, La Vedova. Tu dovevi mandarci un estratto di quel libro e noi dovevamo in qualche modo indovinare. È quasi veramente impossibile risalire al titolo. Però quello è sto il gioco. Per esempio, Luca, vi mando questo pezzo. Il passeggero rimane immobile per qualche secondo, osservando il paesaggio oltre il finestrino. Fuori era ormai buio e le luci delle case comparivano e scomparivano rapidamente. Da dove arriva? Posso dirti che è un romanzo. Ora, anche pure il titolo no, assolutamente. Molto simpatico quello di Maria, che dice: per utilizzare correttamente il prodotto, lei scrive quello che ha diciamo visto per le mani, sottomani in questo momento. Per utilizzare correttamente il prodotto, applicare una piccola quantità sulla superficie interessata e spazzolare delicatamente per almeno 2 minuti. Non ingerire. Dopo l'uso, risciacquare accuratamente la bocca. È il dentifricio. Ma questo è il dentifricio. È per forza. Questo è il gioco, il Mission Impossible. E allora, siccome leggere riorganizza il cervello e noi consigliamo di leggere tutto, pure l'etichetta della bottiglia d'acqua, qualsiasi cosa, mandateci o vocale o scritto. Perché c'è qualcuno?
2: Li devono fare, no, più difficili, però erano troppo semplici.
0: Poi sono io quello che deve indovinare. Fatti gli affari tuoi. Un attimo, Pacino. È venerdì pure per me. Comunque, mandateci quello che leggete davanti ai vostri occhi. Noi dobbiamo indovinare di cosa si tratta, ok? È molto semplice. Al 3332 688 688 arriva Teddy Swims.

0: Svelicious Mafia con Happiness su Company. Dunque, messaggi arrivati. Vediamo un po'. Allora, etichetta dove le... Ma non potete mandarmi le vostre bollette, dai. Io per la privacy non dico nemmeno il prezzo, nulla. Posso dire che ho consumato 408 kWh, questo sì. Okay. Ma vi pare? Poi. Dunque. Allora... rilascia un'enorme quantità di calore dal mare all'atmosfera fungendo da volano che può temporaneamente alzare la temperatura media globale del pianeta. È il Niño. Scusa, chi è?
1: È facilissima.
0: È il Niño questo, sì, poi parla del Niño, Niño. Ok, è perfetto. Vabbè, grazie, dai. Leggere riorganizza il cervello. Leggete. La Mission Impossible forse la finiamo qua, ma se volete giocare ancora mandateci al 333-2688-688 un vocale, uno scritto, una foto, ma non diteci subito che, di cosa si tratta, perché la dobbiamo indovinare noi. A tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
2: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Rastini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: It's All To You su Company. Ultimo messaggio arrivato per quanto riguarda la nostra Mission Impossible. Allora, ma perché? Allora, innanzitutto uno scontrino. Tavolo 3, sala. Ok, siamo all'interno, immagino. E io ora vi leggo cosa c'è scritto sullo scontrino. Due per, quindi due per due. Sporcaccion. Che cos'è? Lo sporcaccion per due. Che cosa sarà mai? Non lo so. Poi Lubianska. Il Saibon, il fritto misto dalla Lubianska, capisco che siamo o a Trieste o sul Carso o comunque al confine con la Slovenia.
1: Uno sporcaccion?
0: Ah, ma lo sporcaccion dobbiamo rimanere col dubbio, Pacini. Ci dite cos'è lo sporcaccion? Vi prego. Che ora abbiamo fatto? Dai.
2: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
3: Le 10:30.
4: 11:15.
3: 10:20.
5: Le 10:15.
4: Le 10:35.
2: Facciamo a occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 9:04 della sera.
6: Radio Company Time.
7: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: David for me, David Guetta su Company. Siamo ancora con la Mission Impossible, perché lo scontrino di prima dello sporcaccion è la comanda che devo fare un panino. Quindi tu sei uno chef, un cuoco, giusto Marco? Sì, però noi siamo curiosi di sapere com'è fatto il panino dello sporcaccion. Aspetta, me l'ha scritto in diretta, aspetta. Allora, pane buns, poi salsa rosa, pomodoro, hamburger, latteria, quindi formaggio, bacon, uovo all'occhio di bue, rucola, si chiama così perché quando lo mangi l'uovo cola e sporca. Diciamo, si potrebbe dire il panino onto in Veneto, stessa cosa, no? Quando lo mangi, wow! Bene, Mission Impossible ancora per Ema, che dice, questa sera ottava lezione del nostro corso di formazione. Dress code, maglietta, di pronto Italia e jeans. Dove sto andando? Per me stai andando un corso di promozione, di pronto soccorso, un qualcosa di questo genere. Quando ho letto pronto Italia sono andato a vedere com'è la partita Francia-Italia, ancora sullo 0-0 al 20° del primo tempo. Vabbè, dai, insomma, abbiamo giocato stasera. Più tardi vediamo se è il momento anche di regalare una company bag, secondo me, Pacini, se sei d'accordo,
1: sì, vedremo. Non vedo l'ora.
0: 9:30 più o meno, dai, vediamo che succede, ok? Ti va di fare un giro con Madonna nel frattempo?

0: Italia su Company. Che succede tra pochissimo, signori? Diamo l'ok all'identikit.
1: Radio Company.
0: Ma sì.
1: Identikit.
0: Allora, non subito, ma dopo la pubblicità, cioè tra pochissimo, il primo che si candida, la prima che si candida, avrà la possibilità di vincere una Company Bag. In cosa consiste? Come vi candidate, venite selezionati, avete vinto. Ed è una cosa facilissima. Ma per far sì che questa Company Bag arrivi a casa vostra, dovete partecipare a un piccolo gioco, 10 domande, dove noi andiamo a conoscervi, a scoprirvi, a capire chi siete, dalle quali emergerà l'identikit. Capito? Quindi sono 10 domande scelte a caso, perché noi le prepariamo prima, non possiamo sapere chi si prenota, chi vince, e magicamente scopriremo chi siete voi. È così, è una magia della radio, come lo dico sempre. E allora da questo momento partono le candidature. Come si fa? È molto semplice anche questo. Nome e città di provenienza al 3332 688 688.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.
3: Top Car Service.
4: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni, la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Tony con il topic. Attenzione, è il momento dell'Identikit.
1: Ora su Radio Company c'è l'Identikit, il contatto diretto con tutta la Company Band.
0: E il più fortunato di questa sera chi è? Chi è? Pronto?
2: Pronto, ciao Enrico, eccomi qua.
0: Ciao Danny, da Padova.
2: Quindi, Danny, esatto, ciao Paolo.
0: Qua vicino a noi, insomma. Allora, cosa fai di bello stasera, che è un venerdì come tanti altri, però insomma, magari... cosa fai di bello?
2: Attualmente al lavoro.
0: Ah, sei al lavoro? Allora dobbiamo far veloci, perché se sei al lavoro, non puoi stare tanto alla radio. O meglio, sì, la puoi ascoltare, ma non puoi stare al telefono. E insomma, sei pronto per rispondere a queste 10 e forse 11 domande dalle quali emergerà il tuo Identikit? Regia.
2: Vai, partiamo.
0: Danny da Padova, mentre sei al lavoro, cosa stai pensando? Sauna o massaggio?
2: Massaggio.
0: Monopattino o camminata in montagna?
2: Camminata in montagna.
0: Sta giocando la nazionale, Italia o Francia? Cosa tifi?
2: Italia, dai.
0: Speriamo bene, dai. Poi, attenzione all'aperitivo. Un cocktail, una birra o un semplice spritz?
2: Birra.
0: Prima abbiamo parlato di panini. In Veneto si dice panino onto o ristorante stellato?
2: Panino onto.
0: Oktoberfest o aperitivo in centro a Milano?
2: Oktoberfest.
0: Concerto dei Backstreet Boys o i Coldplay?
2: Coldplay.
0: Però i Backstreet Boys dicono, proprio in queste ore si sta svolgendo a Düsseldorf, tra l'altro dicono che c'è, prova a pensare. Ok, boh, andiamo avanti. Allora, autunno, fermi, concentriamoci. Autunno, castagne o zucche?
2: Zucche.
0: Intelligenza artificiale o lettura?
2: Lettura.
0: Al primo appuntamento, chi deve fare il primo passo?
2: Sempre l'uomo.
0: Grandissimo. Ci ha pensato un attimo. Scusami, Danny, Igor Pezzi o Gianluca Pacini? Perché me l'hanno chiesto.
2: Igor Pezzi.
0: Allora, 7 Company Bag a Danny da Padova. Scherzo. Grazie per aver partecipato. Il tuo Identikit: un ragazzo avventuriero, un ragazzo sincero ed un ragazzo, diciamo, un po' birichino, curioso birichino, però sempre cosciente. Ho sbagliato o ho detto giusto? Tu Identikit è questo?
2: Sei azzeccato, sei peggio di Nostradamus.
0: Mamma mia! Danny, grazie, grazie mille. Ti arriverà la Company Bag a casa, rimani in linea così raccoglieremo tutti i tuoi dati per potertela spedire. Continua a lavorare, fallo, ma insomma non tantissimo, ma ascolta tanto Radio Company, mi raccomando. Ok, ciao Danny, grazie.
2: Guarda, mi seguo spesso, grazie a te, buon fine settimana.
0: Grazie, ciao.
2: Ciao, ciao.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Sapete che noi italiani, per quanto riguarda gli acquisti, soprattutto quelli importanti, soprattutto quelli, stiamo diventando sempre più selettivi? E allora stiamo cercando di capire cosa potremmo spendere, cosa potremmo comprare, cosa vorremmo comprare se avessimo 1000 euro in mezz'ora. Ci metto un minuto a spendere 1000 euro. Basta che prendi il nuovo iPhone e sei già arrivato. Ma va bene, ma provate a pensare, ne parleremo dopo, perché è anche abbastanza interessante come il cervello cambia, muove, pensa, ragiona, progetta quando deve fare una spesa anche importante, magari lo deve fare in poco tempo, soprattutto se la spesa è abbastanza grossa. E allora la domanda è molto semplice, quindi riempiteci di messaggi al 3332 688 688. Se aveste 1000 euro da spendere in mezz'ora, che cosa vi comprate? Tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Radio Company a Benevento. L'ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: move like that.
1: Clooney, Prosta, Tristan Henry, Good Girl.
2: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Flowride su Radio Company. Stiamo parlando di acquisti, stiamo parlando che gli italiani stanno attenti, vogliono spendere, gli piace spendere, ma sempre di più stanno attenti. E fanno alcuni esempi, vabbè, su degli smartphone, il prezzo medio a livello di budget è di circa 550 euro. Medio, quindi vuol dire che c'è chi spende molto di più e c'è chi spende di meno. E poi insomma si passa ai piccoli elettrodomestici, attrezzature sportive, mobili, beni per la casa, insomma. Però la percentuale degli italiani che vuole spendere, cioè che è disposta a spendere, è cresciuta nonostante tutto nel 2026, cioè a settembre, il mese scorso, è cresciuta, cioè, ma come, non lo so come mai, anche perché ultimamente gli italiani spendono molto in carburante, questo è poco ma sicuro, non è ormai una battuta, però insomma sembrerebbe che sia così. Però allo stesso tempo stanno molto ma molto attenti, stanno attenti, questo è fondamentale ed è importante per non buttar via i soldi. La nostra domanda è semplice e scherzosa come sempre, perché noi siamo leggeri, Avete 1000 euro da spendere in mezz'ora, quindi un bel acquisto in poco tempo. Che cos'è che fareste? Cos'è che comprendere? Che comprereste? Al 333-2688-688. Ciao raga, 1000 euro in mezz'ora? Vado al disco più di Rimini a portare la mia prima console e mi porto via un'altra, la 2G. La 2G o la 3G, la 2G è un codice insomma di console nuova, e probabilmente nemmeno mi bastano. Non so quanto possa costare una 3G, una 2G, quegli aggeggi che usate voi, Pacini, le console, quelle cose
1: euro?
0: Lì. Penso, non lo so, chiedo a te quanto possa costare, sì?
1: Più o meno.
0: Poi dipende anche dal marchio, però più o meno. 1000 non ti bastano, Angiolino, non ti bastano, purtroppo. Vabbè, dai, insomma, se avesse 1000 euro da spendere in mezz'ora, anche meno, cosa comprereste? Visto che siamo italiani e badiamo molto alle spese, stiamo molto attenti al 3332 688 688, cioè Cesare Cremonini con Paparazzi.

0: Fat Boy Slim con Praise You nella versione dei Purple Disco Machine su Company. Ci sono dei messaggi che sono arrivati per alla domanda se avete avreste degli euro, mille euro da spendere in mezz'ora, cosa comprereste? Buonasera, allora, la lettiera automatica per i gatti, la macchina pulisci tessuti, la lavapavimenti e poi quadri di gatti, statuine di gatti, tazze di gatti che colleziono. Barbara da Udine, tu vai d'accordo con la mia compagna? Sei una gattara, sei una gattara. Poi un altro messaggio che arriva, una chitarra da parte di Teo e poi un altro audio, sentiamo.
1: Beh dai, facciamo che con 1000 euro mi compro una bella Fender Stratocaster usata.
0: Eccolo
1: però
0: qua.
1: Perché con 1000 euro di più. Nuova mi sa che me ne danno mezza.
0: Benissimo, dai, ogni tanto ci piace anche un po' fantasticare. Arriva Jubel con Ocean House.

0: Jubel Austin House. Ci fermiamo un attimo, ma rientreremo subito con i Police tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronic Stufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia. Siamo arrivati alla fine, Pacini?
1: È vero che è arrivato ancora un messaggio, sì. Lo vogliamo ascoltare assolutamente da parte di Roberto, e allora ascoltiamolo, vai.
2: Buonasera company, allora buonasera. Io con 1000 euro vorrei tanto comprarmi quello che mi manca, cioè il barbecue, quello che però posso fare la legna e prendermi le braccia da sotto, costa barbecue, 980 sì. euro, quello da 4 mm.
1: Ah, tu vuoi una cosa di livello, eh.
2: Tutti gli attrezzi, insomma. Io comprerei sì, sì, sì, quello lì. Buona serata.
1: Beh. Io te lo consiglio, ti divertirai tantissimo. Poi insomma io ho questa passione e fidati, compro perché dopo ti divertirai. Bene, noi siamo arrivati alla fine, grazie a tutti per averti seguito durante tutta la settimana e durante, naturalmente anche questa sera. Pacini, buon weekend.
3: Ciao Pacino,
1: anche a te. Buon weekend, e dopo di noi c'è il director con Energia 90, quindi Mauro Tonello con il DJ Nick, un bel tuffo negli anni 90. Passate un buon weekend, vi abbraccio e vi bacio, ciao.
4: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
5: Rollizziamo gli orologi, che ora fate?
6: Le 10.30.
7: 11.15.
6: 10.20.
8: Le 10.15.
7: Le 10.35.
5: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
1: Le 10.02 della sera.
9: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
10: Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90, The Radio Show.
11: Con Mauro Tonello c'è Energia 90 che torna anche questa notte, questo venerdì. Ricordiamo poi, salutiamo gli amici della versione Rewind del sabato dopo la mezzanotte, dopo i fortissimi. Dicevo, Mauro Tonello vi parla, c'è DJ Nick alla console e partiamo oggi con un pezzo per DJ Dardo della sua Metropolis. Eri 96 su etichetta Subway.
10: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show.
12: Welcome to Metropolis, the futuristic city

0: piccola pausa, tra un po' torniamo con Viviane e suoi Da Blitz.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Show. Suona Energia 90 questa notte con Mauro Tonello in versione del venerdì e poi del sabato, come ricordiamo sempre, in versione appunto Rewind. C'è DJ che la console già pronto a mixare Moving On del 1995, l'etichetta è Blitz Corporation, sta parlando di Ada Blitz.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Be With You del 1995 su etichetta Time.
1: Questa notte su Radio Company suona DJ Nick.

0: Marvelous Melodicos.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.
2: Finalmente è arrivata la domenica, più tempo per stare assieme, tempo da dedicare al divertimento, gite fuori porta, magari anche dopo il lavoro. Ma per far partire ancora al meglio la tua domenica mattina, iniziala domenicando con noi, dalle 10 alle 13 su Radio Company con me, Michela J. Spot.
3: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
4: C come Company, C come C Radio.

0: Il suono è quello inconfondibile che ci accompagna il venerdì notte qui su Radio Company e il sabato verso Rewind. Questa è Energia 90 con Mauro Tonello che vi parla, di Genica la console, e ripartiamo con Marvelous Melodicos con Single del 94 su Italian Style.
1: Radio Company, Energia 90, The Radio Show.

0: con DJ Quicksilver, ci fermiamo a pochi minuti e torniamo con il maestro Gigi D'Agostino.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro.

0: amici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza, la miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La miccia, professionisti per passione.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: continua il nostro viaggio con i successi marcati anni 90. Questa è Energia 90, questa è Radio Company, con Mauro Tonello che sta parlando in questo istante, il nostro DJ Nick alla console, e ripartiamo con Another Way, pezzo storico per Gigi D'Agostino del 99 su Media Records.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

Energia 90, il viaggio tra le molecole sonore degli anni 90 che pervaderanno il tuo corpo, la tua mente. Evoluzione sonora, DJ Nick.

0: SMS, chiudiamo il nostro viaggio attraverso i successi marcati anni 90 da Mauro Tonello. Tutto grazie a DJ Nick. Ti aspetto come sempre il prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì.
2: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
3: Dall'Hall di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna. Su Radio Company, ora, Gin Tonico Elettronico.

0: radiofonico elettronico. Spot.
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico. Spot.
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Company. Radio Company Boutique.

0: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Radio Compagnie Boutique.